la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fredda

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui,

cazzo? Non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

Ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.

0: proprio me.
1: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio.
2: Ogni giorno faccio sold out.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Ricominciamo tu.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3,

essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Da uno specchio. In Val d'Ossola c'è un piccolo borgo, Viganella, che conta poco più di 200 abitanti. Qui il sole a novembre scompare e fa ritorno a febbraio. Poiché in questi mesi le montagne che lo circondano non permettono ai suoi raggi di arrivare a valle. Per riflettere la luce solare e indirizzarla verso alcuni punti nevralgici nelle vicinanze del paese è stato montato uno specchio di 40 metri. Il buio dura 83 giorni e termina il 2 febbraio, giorno in cui si celebra il ritorno del sole con una meritata festa. Spello, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, è celebre per le sue infiorate, spettacolari tappeti floreali realizzati in occasione del Corpus Domini. Questa tradizione ha origini antiche. Una testimonianza del 1602 documenta l'uso di fiori sparsi nella chiesa durante la celebrazione. Tuttavia, l'infiorata moderna prese forma nei primi decenni del Novecento, quando una donna, intorno al 1930, creò una semplice decorazione floreale sulla strada. Oggi l'evento attira migliaia di visitatori che ammirano le straordinarie creazioni effimere, frutto di mesi di preparazione e di una notte di intenso lavoro.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 10 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Saranno Famosi 2026, ospite Anna Galoppo. Alle ore 10.30 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano Amalia Casapulla, vicepresidente di Avlus. Alle ore 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Silvia Mazzola, Elvira Ruocco e Lilla Nigro per Mostra Evento Alfa Romeo. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Solaro, Electrolux, speranza al tavolo nazionale. Saronno, 4 gradi in più, troppo cemento. Saronno, arriva la biblioteca fuori di sé. E ancora a Saronno, 3 grandi spettacoli itineranti. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Importante la piena condivisione con le regioni sulla strategia e sugli obiettivi da perseguire, perché rafforza nel confronto con l'azienda, giunta ora ad una fase decisiva. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy al termine dell'incontro in videocollegamento con i presidenti delle regioni coinvolte nella vertenza Electrolux, convocato per un aggiornamento sullo stato delle trattative con l'azienda. Il tutto dopo la fumata nera nel confronto che è avvenuto la scorsa settimana a Roma nella sede ministeriale, dove i rappresentanti della multinazionale svedese degli elettrodomestici hanno in sostanza ribadito il loro piano di ridimensionamento in Italia. Si parla di un taglio di circa il 40% degli addetti, quasi 1700 esuberi, dei quali più di 200 nello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale della confinante Solaro e che, considerando anche l'indotto, coinvolge direttamente tantissime famiglie del saronnese. Si ribadisce la volontà di preservare gli stabilimenti e l'occupazione e si pretende da parte dell'azienda un piano di rilancio credibile che sia fondato su investimenti e su una produzione sostenibile nel tempo. Si riunirà, come previsto, il tavolo nazionale dopo il Consiglio Competitività del 24 settembre, nel quale l'adozione dei provvedimenti europei è importante. Sul tema il ministro era intervenuto anche nei giorni scorsi, riferendo di aver avuto un confronto telefonico sempre con i presidenti delle regioni interessate dalla vertenza Electrolux per fare il punto della situazione, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali avvenuto sempre al MIMIT, il Ministero del Made in Italy. Nella città più urbanizzata del Varesotto, Saronno, ci sono mediamente fra i 2 e i 4 gradi in più rispetto alle zone circostanti. Una vera emergenza climatica che si inserisce in quella più globale che riguarda l'intero pianeta. In ambito locale ha provocato tante morie di alberi. Nei parchi, secondo il recente censimento, ne mancano oltre 200 all'appello perché non ce l'hanno fatta. Per Saronno Civica questo è un vero problema. Saronno è strapiena di cemento perché sono solo 11 km quadrati di territorio, ma la densità, con poco meno di 39.000 abitanti, è di 3.514 abitanti per chilometro quadrato. A Pechino sono un terzo. Per fare un confronto, Saronno sconta gli effetti di un'elevata urbanizzazione con circa il 60% del suolo completamente impermeabilizzato. Questo genera, tra l'altro, un effetto isola di calore che innalza le temperature e innalza fino a 4 gradi in più rispetto alle aree agricole circostanti, moltiplicando le notti tropicali e mettendo a rischio la salute pubblica. Inoltre, l'aumento di nubifragi brevi e intensi satura costantemente la rete fognaria, provocando allagamenti diffusi e danni ingenti. Fra i punti inseriti nel piano, quello della riforestazione, se adottato il piano, presupporrebbe che la copertura arborea urbana sia incrementata del 5% in aggiunta ai 60.000 metri quadrati del nuovo parco urbano dell'area ex Isotta Fraschini. Soglia minima per abbattere di un grado l'effetto dell'isola di calore, prevista anche la realizzazione di 2 chilometri di barriere alberate contro le polveri sottili lungo le strade più trafficate e la realizzazione di 3 chilometri di piste ciclabili drenanti entro il 2028. Altro punto significativo, una massiccia adozione di fotovoltaico pubblico. A Saronno potrebbe produrre la propria energia pulita entro il 2030. Libri in dono e in prestito, pronti a riempire gli scaffali della biblioteca della nuova primaria Rodari. Due le iniziative in programma per far circolare la cultura. A breve saranno dati dettagli sulla possibilità di donare libri alla Rodari, anche in base alle richieste che potranno emergere dalla scuola stessa. ha spiegato l'assessore alla cultura e politiche educative, illustrando il progetto Biblioteca fuori di sé, che coinvolgerà appunto la primaria di Via Toti. Si tratta di un progetto sperimentale che permetterà agli alunni di avere a disposizione, accanto ai classici, i titoli migliori del momento nella sezione giovani della biblioteca comunale. I titoli verranno messi a disposizione della biblioteca della scuola con uno scambio continuo con Casa Morandi. L'obiettivo è di offrire agli alunni un accesso più ampio, diversificato e aggiornato alla lettura, senza richiedere alla scuola un ulteriore impegno economico per l'acquisto dei libri. Saranno tre grandi spettacoli itineranti con percorsi diversi attraverso il centro e tre attrazioni dedicate al divertimento. È uno dei cuori della Notte Bianca di fine estate, in programma sabato 12 settembre. La proposta principale della serata sarà costituita da tre parate itineranti, ognuna caratterizzata da un tema e identificata da un colore. Il percorso blu ospiterà Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio, con azioni coreografiche accompagnate da musica. Il percorso verde sarà invece quello di Passeggiata a Giverny, una proposta più delicata e poetica, pensata per trasformare gli spazi urbani con atmosfere luminose ispirate alle opere di Monet. Il percorso rosso sarà dedicato a La materia dei sogni, un corteo poetico con personaggi sospesi tra realtà e immaginazione. Il percorso blu sarà in scena dalle 20 alle 20:30, dalle 21:30 alle 22. Il percorso rosso dalle 20:30 alle 21 e dalle 22 alle 22:30, il percorso verde 21, 21:30, 22:30, 23. Tutti e tre confluiranno poi in Piazza Libertà per il glam finale previsto a mezzanotte. A scuola il metodo amato dalla principessa Kate. La comunità scolastica saronnese si prepara a una vera e propria rivoluzione pedagogica, guardando un modello d'eccellenza che ha conquistato persino l'attenzione della famiglia reale britannica. L'iniziativa è stata illustrata durante una recente seduta del Consiglio Comunale dalla presidente dell'istituzione Zerbi. Il progetto prende il via dopo i risultati positivi riscontrati nella fase di prova condotta nella scuola dell'infanzia Montesanto, con l'obiettivo di strutturare un'offerta formativa omogenea per tutti i plessi comunali nella fascia 0-6 anni. Come spiegato, l'esperienza maturata con le sperimentazioni ha posto le basi per inserire nuove linee metodologiche nel nuovo piano triennale dell'offerta formativa, trasformandolo in una guida pedagogica chiara e duratura. L'elemento cardine del nuovo corso sarà l'investimento sul capitale umano. A partire dall'anno scolastico appena iniziato, l'istituzione avvierà un piano strutturato di formazione continua, rivolto a tutto il personale educativo e docente. L'intento è quello di restituire centralità al valore pedagogico delle strutture, troppo spesso oscurato dalle mere questioni gestionali, per elevare la qualità del servizio e trasformare Saronno in un polo educativo di riferimento per il territorio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. In studio Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi la nostra diocesi ambrosiana ricorda il beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote, martire. Apparteneva al PIME, cioè Pontificio Istituto Missioni Estere, che è nato proprio qui a Saronno, presso la chiesa di San Francesco. E questo beato Mazzucconi era nativo di Lecco, diventato sacerdote, missionario, è stato inviato in un'isola dell'Oceania addirittura, ecco, e lì viene ucciso martire per la sua fedeltà al Signore Gesù. Le lodi del giovedì della terza settimana, pagina 458. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Alleluia. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai voluto dilatare il tuo regno con la predicazione missionaria e il martirio del beato Giovanni Mazzucconi, concedi anche a noi, per sua intercessione, di amarti con tutto il cuore e di essere testimoni intrepidi del Vangelo fino alla morte. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte.
1: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madre. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo Spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Il Dio parlava ad una colonna di nubi, ed essi obbedivano ai Suoi comandi. Il Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
1: Lodino il tuo nome, grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente, che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
1: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio parlava da una colonna di nubi, ed essi obbedivano ai Suoi comandi. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conosco. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Inno. Il sole nuovo sorge e invita la tua lode. Salvaci, o Dio di luce, in questo giorno dall'insidia del male.
1: Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio abborra. Lucidi e penetranti gli occhi vedano, oltre le cose vanno.
0: Sia pura la coscienza e non accolga pensiero maligno. La sobrietà raffreni l'arroganza dei sensi.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria.
0: Insieme, lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa.
1: Gesù, che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Salvatore, che aspettiamo con fiducia dal cielo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sposo, che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei un solo Signore e ci doni una sola fede e un solo battesimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Capo dal quale tutto il corpo riceve la forza di crescere, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trasfigurerai il nostro misero corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armatevi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il peccato, per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni umane, ma secondo la volontà di Dio. È finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. Ma renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, anche ai morti è stata annunciata la buona novella, affinché siano condannati, come tutti gli uomini nel corpo,

0: grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Quanto è buono Dio con i puri di cuore.
1: Quanto è buono Dio con i puri di cuore.
2: Io per poco non inciampavo, quasi vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti vedendo il successo dei malvagi.
1: Quanto è buono Dio con i puri di cuore.
2: Quando ero amareggiato il mio cuore, i miei reni trafitti dal dolore, io ero insensato e non capivo. Stavo davanti a te come una bestia.
1: Quanto è buono Dio con i puri di cuore.
2: Ma io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella gloria.
1: Quanto è buono Dio con i puri di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Si è lodato Gesù Cristo.
1: Sempre si è lodato.
0: Innanzitutto siamo arrivati quasi alla fine della lettera della prima lettera di San Pietro Apostolo. Domani sarà la conclusione. Abbiamo ascoltato nel brano proclamato alcune esortazioni molto pratiche di Pietro, rivolte alla comunità, proprio perché siamo una comunità secondo Gesù. Ecco, vorrei sottolineare queste parole: finito il tempo trascorso nel soddisfare le passioni dei pagani. Non siete più i pagani, siete cristiani. Non potete vivere come il mondo. Ecco, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, nelle orge, nelle ubriachezze. È una vita nuova, è chiesto anche a noi, una vita di veri discepoli di Gesù, per essere testimoni, non solo con le parole certamente, ma soprattutto con la vita, di fedeltà assoluta, di affidamento. Gesù, mi affido a te, ci affidiamo a te, in te confidiamo, te vogliamo seguire, te vogliamo amare. Ecco perché in tutto

sia glorificato Dio in tutto quello che facciamo, per la gloria di Dio, non per la nostra gloria. E poi abbiamo questo episodio narrato dall'Evangelista Luca, della guarigione dei 10 lebbrosi. Beh, è logico, la lebbra è una malattia grave, sempre grave, quindi i lebbrosi erano allontanati dalla comunità, vivevano lontano da tutti, come fossero proprio, la lebbra era ritenuta un castigo, una maledizione di Dio. Questo è il tempo di Gesù. Forse oggi la lebbra è superata e guarita sicuramente. Ecco, questi lebbrosi a distanza, quindi non si avvicinano a Gesù, a distanza gridano, dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Ecco la supplica, il grido, la preghiera: abbi pietà di noi. Che dovremmo dire anche noi tante volte: Gesù, abbi pietà di me. Non siamo malati di lebbra, ma siamo malati di tante altre malattie, anche spirituali: la lebbra del male, del peccato, dell'egoismo, dell'incredulità, dei nostri vizi, insomma. Abbi pietà di me, Signore, guarisci, guarisci. E qui non viene adoperato il termine guarigione, ma furono purificati, e cioè è una guarigione che tocca anche lo spirito, non è solo una guarigione corporale, fisica, ma purificati, guariti. E questa è la vera guarigione. Noi spesso chiediamo, o sempre chiediamo al Signore la guarigione di tante cose, certo, corporali, ma la guarigione più necessaria è la guarigione dello spirito, la guarigione del cuore, di tutta la nostra persona. E poi tra questi 10 lebbrosi guariti ce n'è uno solo che torna innanzitutto a ringraziare Gesù. Ecco, non basta chiedere, bisogna ricordarsi, certo, anche di ringraziare tutti i giorni. E l'Eucaristia è proprio la celebrazione del ringraziamento, sicuro. E Gesù fa notare: gli altri 9 dove sono? Cioè uno solo ritorna, non solo a ringraziare, ma riconosce, ecco, che Gesù è il Salvatore, è Dio. E quindi, ecco, Gesù gli dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Quindi non solo guarito, ma salvato, salvato. Trova in Gesù la salvezza, la salute totale del corpo e dello spirito. Chiediamo anche noi al Signore non solo la guarigione di tanti nostri mali o malanni corporali, ma ancor più la guarigione, la conversione dei nostri cuori a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Dio donò ai giusti il premio delle loro tribolazioni. Li guidò per una strada faticosa, divenne il loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni, dicendo: ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono, per la Chiesa, perché sia in grado di far risplendere la liturgia, così che ogni discepolo di Gesù ricordi che col battesimo è rinato nuova vita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per gli sposi cristiani, sappiano trovare nell'Eucaristia la forza di rinnovare ogni giorno il patto nuziale che li rende immagine dell'unione amorosa che lega Gesù alla sua Chiesa, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per ciascuno di noi, affinché consegniamo alla parola le fatiche quotidiane, in modo che in essa troviamo luce e forza per essere fedeli al Vangelo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per tutti i defunti, e in particolare per Simone Cattaneo e familiari, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Supplichiamo la tua clemenza, o Dio dell'universo, tu con l'opera evangelizzatrice del beato Giovanni Mazzucconi, infondesti nei cuori degli uomini la conoscenza del tuo unigenito. Ora, mosso dalla sua preghiera, confermali nella fede. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: A noi che celebriamo il tuo martire Giovanni Mazzocconi, dona, o Padre, di annunciare con questo sacrificio la morte del tuo Figlio, che preparò i discepoli ad affrontare la sofferenza con il suo esempio e la sua parola, per lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, Signore nostro, sacrificò la sua vita con amore infinito, morendo non solo per la sua gente, ma anche per riunire in un popolo solo i tuoi figli dispersi. Il martire, beato Giovanni Mazzocconi, ne seguì l'esempio, ponendosi fedelmente al suo servizio. Con scelta deliberata abbracciò la sorte del suo maestro e sostenne senza paura l'odio e la persecuzione per il suo nome. Corroborato dallo Spirito che rendeva testimonianza nel suo cuore, meritò di essere riconosciuto anche lui testimone appassionato del Figlio tuo. Insieme con questo servo beato, uniti a tutte le creature del cielo, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, Beato Giovanni Mazzucconi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: I tuoi santi, Signore, furono consolati nel regno dei cieli, seminarono nelle lacrime sulla terra e hanno la gioia in eterno.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la gioia di nutrirci con il pane della vita, fa che sull'esempio del beato Giovanni Mazzucconi portiamo nell'animo i segni dell'amore crocifisso e meritiamo di gustare il frutto della tua pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buon giovedì 10 settembre. Oggi ai microfoni Delia, qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sì da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, 10 settembre, Nicola da Tolentino, il volto della vera gioia. Il sorriso di chi crede non nasce da una sorta di apatia ascetica, ma dalla piena consapevolezza che la vita è dono, che nulla ci appartiene anche se il mondo intero ci è affidato in custodia. Per questo il sorriso di San Nicola da Tolentino l'ha portato alla santità. Chi si rivolgeva a lui trovava un religioso penitente e rigoroso, ma capace di comunicare gioia. Per questo molti giungevano da lontano per confessarsi da lui. Nato nel 1245 a Castel Sant'Angelo in Pontano, nella diocesi di Fermo, a 14 anni entrò fra gli eremitani di Sant'Agostino di Castel Sant'Angelo come oblato, ma nel 1274 entrò da religioso e venne ordinato sacerdote a Cingoli. L'anno seguente si stabilì a Tolentino, dove restò sino alla morte nel 1305. Altri santi di oggi: San Nemesio di Alessandria, martire, e Santa Uberto di Avranches, vescovo.
1: E diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 10 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Saranno famosi 2026, ospite Anna Galoppo. Alle ore 10.30 Fare radio per fare rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano Amalia Casapulla, vicepresidente AVULS. Alle ore 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro. Ospite Silvia Mazzola, Elvira Ruocco e Lilla Nigro per mostra evento dell'Alfa Romeo. Alle ore 11.30 e 18.25 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E vediamo il meteo. Allora, per oggi piovoso e abbastanza fresco, e domani invece torna un po' di sole, quindi è più soleggiato ma sempre tendente al nuvoloso. Le temperature minime per oggi a Saronno sono 18 gradi e una massima di 20 gradi, quindi abbastanza freschino. La farmacia di turno oggi è a Turate, farmacia Bruschi, dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24. Risponda al numero 02 968 8151. Al cinema Silvio Pellico oggi potrete vedere Odissea in lingua originale, un genere avventura, stasera alle ore 20.45. Sempre al Silvio Pellico, oggi alle 18.30, Coyote contro Acme, un genere avventura. E invece al cinema Prealpi si potrà vedere Oasis, Don't Look Back in Anger, un genere documentario, stasera alle ore 21.
2: Parole e immagini.
0: Buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Grande il Manzoni dei Promessi Sposi. Giustamente il Manzoni distingue tra buon senso e senso comune, li mette in contrasto. Il buon senso, infatti, potrebbe essere ricondotto all'idea di sapienza. È la capacità di esaminare persone, cose, eventi con criterio e giudizio. È la dote del discernimento e dell'assennatezza, e l'evitare gli estremi passionali, e lo schivare la faziosità e l'equilibrio nel saper giudicare. Si tratta di un dono prezioso che il cristiano, ogni uomo, deve implorare dallo Spirito Santo, sorgente della sapienza e del consiglio. Ma in agguato c'è una sorta di scimmiottatura del buon senso, che è il senso comune, che si ammanta della caratteristica di criterio, equilibrio, assennatezza, ma in realtà è luogo comune, banalità, grettezza, perbenismo, meschinità, ipocrisia. Il moralista del Seicento francese La Rochefoucauld, nelle sue massime, descriveva così un aspetto di questo falso buon senso: raramente attribuiamo del buon senso ad altri, all'infuori di quelli che sono d'accordo con noi. Eh sì, perché il senso comune è spesso tirato in ballo a proprio vantaggio, mettere a proprio servizio la verità, così da lasciarle le apparenze ma corrodendone la sostanza. Come Salomone nel giorno della sua incoronazione, chiediamo a Dio un cuore che sappia sempre distinguere il bene dal male. Questo è il vero buon senso.

E ora guardiamo qualche appuntamento di Saronno del circondario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e dell'oratorio alla Regina Pacis. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso Palazzo Caimi Pollini in sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito, con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero di telefono 02 960 19 71. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo tantissimi auguri a un nostro collaboratore della radio. Auguri a Gianluca Zanzottera. E poi faccio degli auguri particolari a casa mia, perché oggi è il compleanno di Carlotta. Tanti auguri per i tuoi 11 anni. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni, sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Laia Project nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, Orizzonti Magazine, oggi dedicato a Saranno Famosi The Music Contest 2026, beh anche un po' del 25 perché parleremo anche dell'edizione passata e del lancio della futura. Massimo Tallarini in studio, con me oggi ospite Anna Galoppo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Anna Galoppo che insieme a organizzare il contest anche la conduttrice insieme a Matteo Guaragna di tutte le varie diciamo serate di qualificazione di cui parleremo e della finale che si terrà al Giuditta Pasta già dall'anno scorso e quindi anche dopo il successo dell'anno scorso anche per quest'anno. È stata un'occasione importante quella dell'anno scorso, no?
1: Sì, allora siamo felicissimi di presentare la seconda edizione, un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo 38 partecipanti che si arrivano dalla provincia di Lodi, Monza Brianza, Como, Varese, Milano, quindi ci siamo allargati, abbiamo i talenti del territorio e la cosa bellissima è dare la possibilità a tutti questi, primo di esibirsi, di farsi sentire e secondo per i vincitori potranno anche avere un brano prodotto, insomma così giovani. L'altra novità è che abbiamo aperto anche i senior, abbiamo tanti senior e quindi avremo la possibilità di sentirli durante le fasi di selezione che sono ben tre, giusto Massimo?
0: Ti fermo un momento perché facciamo un po' un riepilogo di quello che è stato l'anno scorso, giusto? Perché visto che è stato un successo quello di Radio Orizzonti, degli oratori di Saronno che hanno lanciato questo contest aprendo la città anche oltre i confini della città, chi erano stati i tre vincitori che tra poco poi riascolteremo anche.
1: Sì, allora abbiamo Mario Edo che alla fine hanno prodotto Due Ricordi, che poi sentiremo la prima canzone che sentiremo, Miriam Ronzullo, la più giovane del nostro contest, una ragazzina di Saronno, e Lidia Cella con Dolce Tormento, che ha avuto un successo, l'abbiamo vista anche ultimamente in diverse occasioni.
0: Diverse feste ed eventi, che è stata chiamata più e più volte, e anche stasera se non sbaglio si esibirà sì. In un locale saronnese, quindi la potrete ascoltare anche questa sera insieme a Miriam.
1: Possiamo dire una qualità veramente alta perché tutti si sono quelli che si sono presentati hanno portato dei brani, si sono preparati, quindi siamo partiti già con un livello alto, quindi dobbiamo proseguire così e sicuramente lo saranno anche i gruppi di quest'anno.
0: E fra l'altro appunto Lidia Cella con Dolce Tormento è stato anche un brano prodotto da Second Roof, uno dei più importanti produttori musicali, quindi un premio di un certo livello è stato dato, come lo sarà anche quello di quest'anno per il vincitore della categoria Young di cui parleremo tra poco. E volevo chiederti questa cosa, no? Questi ragazzi hanno debuttato, anzi Miriam e Lidia li risentiremo oggi ma anche a Saronno settimana prossima in Villa Gianetti perché animeranno la parte della Notte Bianca di Villa Gianetti, il preserale diciamo,
1: sì, il 12
0: e con pezzi singoli e duetti come già è capitato quest'estate.
1: Sì, perché
0: Villa
1: è nata anche un'amicizia, questa è un'altra delle cose belle di questo contest, si sono conosciuti nel backstage del nostro contest e hanno iniziato una collaborazione un po' per gioco e poi non si sa dove potrà arrivare.
0: E invece Mario e Edo sono quelli che erano nati un po' in oratorio come amicizia e hanno portato una cover nelle qualificazioni e poi hanno scritto un pezzo che è quello che tra poco ascoltiamo, Due Ricordi, che per l'appunto hanno composto nel giro di 15 giorni,
1: sì, pochissimo tempo,
0: e sono arrivati terzi al contest dell'anno scorso registrandolo. E tutte queste canzoni le ritrovate anche su Spotify, potete scaricarle e su tutte le piattaforme digitali per poterle scaricare e riascoltare, per dare importanza a chi ha vinto, questi giovani che hanno vinto il contest dell'anno scorso.
1: E soprattutto dare ispirazione a tutti i nuovi partecipanti.
0: E allora io direi di prendere Mario e Edo, dico a Paolo il nostro regista di prepararci Due Ricordi e andiamo ad ascoltarli insieme, i terzi classificati dell'anno scorso.

0: ma alla fine. Ed era due ricordi di Mario e Edo, i terzi classificati del contest 2025.
1: È sempre un'emozione sentire, vedere che dei ragazzi vedono il loro sogno.
0: Tu poi li hai seguiti anche nella loro crescita, sì, sul palco, di serata
1: tutti e tre,
0: in serata.
1: Quindi tutti i ragazzi, aver visto le emozioni, era veramente bello poter dare, realizzare il sogno di questi ragazzi.
0: E vale la pena essere presenti alle tre serate di qualificazione di quest'anno. Dove saranno e quando?
1: Assolutamente. Allora, partiamo con sabato 19 settembre, allora di Cascina Ferrara, una grandissima festa a Saronno in Via Larga,
0: alle 20.45.
1: La seconda tappa sarà venerdì 25 settembre all'oratorio Prealpi in Via San Francesco 13, sempre 20.45, per concludere con la terza sabato 26 settembre.

0: la riveleremo durante la conferenza stampa del 12 settembre.
1: Sabato prossimo, infatti, ci sarà con tutti i partecipanti, sono invitati a un piccolo laboratorio musicale, un music lab, dove appunto interverranno delle personalità della produzione musicale, del diritto musicale, delle registrazioni, delle pubblicazioni musicali, che daranno proprio ai partecipanti delle istruzioni di come partecipare a un contest. E poi alle 17 in Villa Gianetti ci sarà la conferenza stampa aperta a tutti, quindi alla stampa e a tutti coloro che ascoltatori o cittadini vorranno partecipare, per conoscere meglio i dettagli del prossimo contest.
0: È aperto a tutti, quindi vi aspettiamo per vedere anche i ragazzi, e l'abbiamo voluta fare anche per dare un po' di risalto a questi ragazzi che si preparano ad affrontare, insomma, un percorso importante.
1: E ci sarà anche il momento a Marcord, perché parteciperanno anche Lidia, Miriam, Mario e Edo, che racconteranno agli partecipanti di quest'anno la loro esperienza, di come l'hanno vissuta, l'esperienza della qualificazione, della finale e di tutta poi la produzione dei brani, che uno dei quali abbiamo già ascoltato.
0: Perché solo un anno fa erano dall'altra parte, quindi si ritrovano adesso a dare dei consigli.
1: Quest'anno non hanno voluto ripresentarsi, potevano, tranne la vincitrice, sì. Gli altri potevano per regolamento, però non hanno voluto. Però c'è una ragazza che si è ripresentata, era stata molto brava, purtroppo è arrivata alle finali ma non è arrivata tra le prime tre, anche se era molto brava, e lei si è ripresentata, quindi ha avuto il coraggio di ritentare, di rimettersi in gioco, perché il premio è importante e magari inizia da lì una carriera, e lo auguriamo a tutti, insomma, ecco, nel nostro piccolo.
0: È bello, perché non ti devi mai demoralizzare, devi continuare sempre e provare.
1: Ecco, dobbiamo ringraziare prima di tutto coloro che hanno collaborato insieme a Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, che sono i capofila organizzativi, anche la FOM, la Federazione degli Oratori Milanesi, che appoggia l'iniziativa, il Teatro Giulietta Pasta, che ovviamente si svolge la finale e mette a disposizione le sue qualità, e poi anche la Proloco di Saronno, che appoggia l'iniziativa, e il patrocinio del Comune di Saronno, che ovviamente dà un'importanza, tanto che la sindaca Ilaria Pagani e l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio saranno presenti all'inizio della conferenza stampa, proprio per spiegare i motivi del fatto che, insomma, Saronno vuole uscire dai propri confini anche attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili. Anna, possiamo ascoltare Miriam? Tu sì. Cosa dici di Miriam, della sua canzone e della sua produzione? Una ragazza giovanissima.
0: Sì, giovanissima, che si è presentata, non si aspettava di ottenere questo risultato. L'abbiamo vista crescere nel tempo, durante le prove ha sempre ottenuto dei giudizi positivi, e è nata la sua passione così, con un padre che ha iniziato a farle suonare anche il pianoforte, e ha prodotto questo brano che le calza a pennello, e direi che molto bello, e ascoltiamolo.
1: Fra l'altro, la finale, prima di ascoltarla, e insieme a tutta la rassegna stampa dell'anno scorso, il video della finale, potete vederlo su radioorizzonti.eu, la pagina di Saronno Famosi, la trovate proprio nella home page di radioorizzonti.eu, e lì c'è proprio la serata finale, e potete risentire dal vivo come hanno eseguito le loro canzoni, perché Miriam portava una canzone di Lucio Dalla molto intensa.
0: Ti ha emozionato
1: bella.
0: Tutto il pubblico, ha emozionato la giuria, e la potremo risentire anche dal vivo, come abbiamo detto,
1: sabato prossimo.
0: Sabato prossimo, e per adesso sentiamo il suo brano.
1: Non sarà solo un sogno, di Miriam Ronzullo.

0: Allora, brava Miriam.
1: Bravissima.
0: Fra l'altro ha unito due generi che sono un po' rappato, un po' melodico. Cosa dici?
1: Allora, è uscita dalla sua zona comfort perché ha presentato dei brani durante il contest che sono proprio lontani da questo. Lei adora Risa, ha presentato Lucio Dalla e in questo brano si cimenta in un misto melodico rap. Molto bello, molto brava, è giovane, quindi sicuramente affronterà anche nuovi generi musicali in futuro, ma molto brava anche soltanto per poter provare qualcosa di nuovo.
0: Un po' si comincia un po' così, diciamo, no? Miriam e Lidia si sono un po' buttate proprio anche in questi eventi, in queste feste. Si fa la gavetta forse, no? Anche per farsi conoscere, per poter anche sperimentare il proprio rapporto col pubblico, e lì si cresce, non è che si arriva subito imparati, no?
1: Sì, sì, infatti Lidia aveva già esperienza su palco perché faceva parte di un coro gospel, infatti una voce incredibile, quindi non se l'aspettava proprio, perché essendo sempre parte di un gruppo, vincere come solista, anche lei ha presentato un brano molto bello e sono proprio all'inizio, con grandissima possibilità di crescita, e sicuramente sentiremo i loro nomi ancora.
0: Chi è che dobbiamo ringraziare per aver contribuito anche in qualche modo all'organizzazione, insomma, ecco, perché poi un contest di questo tipo ha anche dei costi che non sono semplici da affrontare.
1: Allora, tra gli sponsor abbiamo Sarono Servizi, che ringraziamo insieme a tutti gli altri, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, la pasticceria Nord in Piazza Cadorna e Giuseppe Testa, consulente finanziario, oltre alla collaborazione con Snob Lab, che è quello che appunto darà il premio.
0: L'associazione Snob Lab è lo studio di registrazione
1: di Saronno ai vincitori, Stanze della Musica, e parleremo poi del loro progetto, e Albero Musicale. Grazie insomma a tutti questi che contribuiscono alla realizzazione di questo contest, che è molto complesso, molto bello, e ogni anno si aggiunge sempre di un pezzo.
0: Tra l'altro Stanze della Musica, con cui Radio Orizzonti sta collaborando, ha voluto proprio in occasione di questo contest registrare attraverso la produzione di Radio Orizzonti delle piccole pillole di podcast sull'importanza della musica, e usciranno proprio in concomitanza con le qualificazioni, quindi sarà interessante perché proprio verranno pubblicate su tutte le piattaforme anche questi video molto brevi realizzati in collaborazione con Stanze
1: della
0: Musica,
1: oltre ai video dove presenteremo tutti i vari partecipanti.
0: Seguiteci. Esatto. Lidia, parliamo di Lidia così poi la ascoltiamo. Tu hai fatto accenno della bravura di Lidia, perché ovviamente è una ragazza molto brava, molto intensa. Lei ha debuttato col gospel, giusto, quando ha partecipato alle qualificazioni alla finale, però poi si è un po' evoluta con questa Dolce Tormento che tra poco ascolteremo.
1: Sì, anche lei è passata a un genere musicale differente, dove sicuramente all'inizio non si sarà trovata a proprio agio, ma è molto brava ad adattarsi. Ha fatto anche un brano che probabilmente potete sentire, che presenteranno insieme a Miriam, quindi si è adattata a generi musicali differenti, aperta anche a collaborazioni, non se lo aspettava, perché l'emozione che abbiamo visto, che potete rivedere poi sul video della diretta, è stata incredibile, anche se ha questa voce pazzesca, perché diciamo che anche la giuria è rimasta veramente sorpresa. Sicuramente proverà anche lei nuovi generi, però vorrei che sentiste questo brano bellissimo che ha preparato.
0: E allora andiamo ad ascoltare quello prodotto da Second Roof, che è il produttore anche di Ghe Pequeño, Sfera Ebbasta, quindi cioè non è proprio...
1: Che è stato in giuria l'anno scorso, e quest'anno non possiamo ancora svelarvi
0: chi sarà,
1: ma avremo
0: un altro
1: grandissimo personaggio.
0: E allora andiamo ad ascoltare Dolce Tormento di Lidia Cella.

0: Ed era Lidia Cella con Dolce Tormento, la vincitrice del Saranno Famosi The Music Contest 2025.
1: Sì, grande emozione ogni volta che la sentiamo, e quindi io vorrei spendere anche due parole su tutti i partecipanti. Anche se non sono arrivati tra i primi tre, abbiamo avuto veramente tutti cantanti bravi, alcuni già fanno anche spettacoli in giro, qualche gruppo si è formato per l'occasione, qualche gruppo invece è nato a scuola, sono varie le storie di questi gruppi, di questi solisti, ma la cosa importante è avere la possibilità, che è quello che dà questo contest, di mettersi in gioco, di farsi sentire. Ovviamente come tutti i concorsi ci sono dei vincitori, ma tutti magari lo saranno in un altro contest vincitori. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere, la delusione è sempre grande quando non passi, ma hai la possibilità di farti conoscere, di farti sentire, ti dà la forza poi per partecipare anche ad altri contest e non sai mai che cosa succederà. Tutti molto bravi, anche loro venivano dalle varie province, giusto Massimo?
0: Sì, sì, l'anno scorso da Milano, Varese fondamentalmente, le due province, quest'anno invece sono venuti anche da altre, hanno allargato un po' il cerchio e questo è importante proprio perché l'iniziativa proprio tende a far conoscere Saronno sempre più, sempre meglio, e questo poi ce lo spiega.
1: E ha avuto anche un grosso riscontro questo festival, perché anche siamo andati in diretta anche nazionale.
0: Siamo andati in diretta nazionale perché i nostri amici della consociata Radio In Blu, proprio la capofila di In Blu, In Blu Radio, ha voluto ospitare i tre vincitori proprio nel mese di giugno, a fine giugno, proprio per valorizzare, ecco, questo contest, e siamo stati molto molto felici di questa cosa. Ne hanno parlato anche sulla stampa, insomma, quindi diciamo che è una cosa che sta crescendo poco a poco e speriamo che con l'appoggio di tutti.
1: Ecco, diciamo anche come è nata questa idea, perché questa idea è nata proprio da Massimo.
0: È nata casualmente proprio perché passavo davanti a un cinema di periferia dove c'era fuori questo cartellone con appunto il Go Talent del paese, no? Quindi, come dire, Saronno Go Talent, e ho detto: beh, ma se ce l'hanno qui un paesino di 3.000 abitanti, ma perché Saronno, che ne ha 40.000, non può avere il suo talent, non può valorizzare appunto i ragazzi e quest'anno anche i senior in un modo che sia appropriato? Quindi si è partiti in piccolo e quest'anno siamo arrivati a qualcosa di più importante con le tre serate di qualificazione.
1: Ecco, diciamo, verranno coinvolti anche i ragazzi degli oratori, parteciperanno sia come animatori che anche faranno due coreografie all'interno della
0: certo,
1: del nostro
0: perché
1: contest.
0: L'organizzazione è Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, e gli animatori, quindi gli adolescenti, i giovani, sono chiamati per l'appunto a organizzare insieme a Radio Orizzonti per l'appunto questo contest, anche attraverso quelle che sono le loro specifiche che hanno vissuto durante l'oratorio feriale con i ragazzi e che all'inizio di questo anno riportano in scena, potremmo dire, a livello con le loro capacità organizzative di ballo, di canto, di riprese social e così via, proprio nelle serate di qualificazione e nella finale del Giuditta Pasta il 18 di ottobre. Allora, ripetiamo, visto che abbiamo pochissimi minuti, le tre date dove ci sono le qualificazioni.
1: Sabato 19 settembre, oratorio Cascina Ferrara 20:45. Venerdì 25 settembre, oratorio Prealpi sempre 20:45. Sabato 26 settembre, oratorio Regina Pacis ore 20:45. Avrete modo di conoscere tutti i partecipanti, di sentirli, e la finale sarà domenica 18 ottobre alle ore 17. Ci saranno anche dei premi social, giusto?
0: Ci saranno tanti premi e nella conferenza stampa saremo più precisi, quindi poi lo ripeteremo, magari ci ritroveremo.
1: Ci ritroveremo, vi daremo notizie, vi terremo sempre aggiornati, vi faremo conoscere i partecipanti, quindi seguiteci.
0: E ci vediamo dal vivo, se volete, alle 17 in Villa Gianetti, sabato 12 settembre, per la presentazione ufficiale con le istituzioni e quant'altro. Don Riccardo, che è un po' il responsabile della pastorale giovanile di Saronno, che sarà presente proprio per presentare la parte degli oratori. e quindi vi aspettiamo per conoscerci e per fare festa insieme negli oratori, con gli oratori e poi con la grande finale al Giuditta Pasta.
1: Mi raccomando, seguiteci e vi aspettiamo tutti.
0: Seguiteci anche sui social. Il Saronno Famosi The Music Talk con tutte le interviste dell'anno scorso, Anna, è possibile
1: ritrovarlo? Sì, è possibile ritrovarle sul canale YouTube.
0: Sul canale YouTube di Radio Orizzonti, su radioorizzonti.eu e poi anche su Spotify.
1: Sì, quest'anno faremo la stessa cosa.
0: Audio e video.
1: Sì, e presenteremo anche nuovi cantanti e poi ci sono tante novità, quindi seguiteci, vi teniamo aggiornati.
0: La curiosità deve un po' portarvi a indagare nei canali social della nostra radio.
1: Sì, anche perché in queste interviste proprio scopriamo anche chi sono, insomma, fuori un po' dal contesto, raccontano la loro storia, raccontano ed è bellissimo appunto conoscere come hanno iniziato, cosa fanno, da dove vengono.
0: Grazie Anna Galoppo di essere stata con noi.
1: Grazie,
0: ci
1: Massimo.
0: Rivedremo nelle serate poi il 12 settembre e un saluto a tutti voi da Massimo Tallarini, alla prossima su Radio Orizzonte in Blu.
1: Arrivederci.

edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata nel Golfo di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas infrange le soglie di €79 ad Amsterdam sui livelli di fine 2022. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Lahia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa e Sumy ed altre città ucraine. Non è ancora noto il bilancio delle possibili vittime dopo 3 giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nella capitale ucraina. Intanto si apprende che il presidente Zelensky ieri è stato quasi colpito da un drone in aereo mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove insieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Maltempo al centro-nord, in diverse aree della Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture immobili. Situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca, la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8:30 di questa mattina, dopo che sono ribaltate 2 auto, nessun ferito grave. Intanto si è distaccata anche nella notte una storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, Sondrio. Sono state evacuate 45 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Mick Jagger, cantante, 82 anni, da più di 60 è il frontman dei Rolling Stones. Con più di 30 dischi all'attivo, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Mi è rimasto solo il rock and roll. Donne e droga hanno fatto parte del mio modo di essere, ma oggi mi appassiona altro. Mick Jagger trova la felicità nell'amore per la compagna e per i suoi 8 figli, che giura di non viziare. Nel nuovo disco e in un film girato a Stromboli ne sentiremo delle belle.

Un nuovo disco, un'estate piena di impegni e un ritorno al cinema, passione che da sempre alberga nel suo variegato curriculum artistico. Sto vivendo la mia terza giovinezza, dice la leggenda del rock mondiale Mick Jagger, che per qualche settimana è stato lontano dalla sua chitarra, dai mitici Rolling Stones e dalla folla, che lo insegue ovunque per vivere a circa un miglio dall'isola di Stromboli, dove c'è il faro bianco dello Strombolicchio, il piccolo isolotto vulcanico che ospita uno dei fari più iconici del Mediterraneo. L'arrivo di Jagger sull'isola, dove la regista ha girato alcune scene del suo nuovo film Le tre sorelle incestuose, ha creato parecchio scompiglio. Il cantante, che compirà 83 anni il 26 luglio, è atterrato in elicottero e ha imposto delle misure di sicurezza rigidissime. L'incontro a pochi metri dal faro, sorridente, consueto cappellino con visiera, jeans e maglietta bianca. Ci sediamo su uno scoglio e tra indizi nascosti e richiami al passato racconta come abbia sempre desiderato di fare l'attore. Agli inizi ero travolto dalla passione per la musica, ma sono sempre stato affascinato dal mondo del cinema. Ho partecipato a vari film e documentari. Nel 1991 ho fondato la Jagger Films e prodotto Enigma con Kate Winslet e The Woman.

Mi piacciono le atmosfere cupe del racconto di Alice e il fatto che tratti temi come l'amore, la vendetta e la redenzione. Il film è incentrato sull'isolamento quasi forzato di queste tre sorelle, Bettine, Clotilde e Ophile, in una casa sul mare vicino al faro, quando una di loro si innamora del figlio del guardiano e rimane incinta. Si scatenano così gelosie e conflitti familiari. Il mio ruolo è quello di guardiano del faro, che a un certo punto viene colpito da un fulmine e muore, e così subentra il figlio di una di queste giovani, il giovane che fa perdere la testa a Bettine. Il mio è un ruolo breve ma importante per l'atmosfera del film. Quando ero giovanissimo pensavo soltanto a suonare. Quando ho abbandonato il college i miei genitori ci sono rimasti male, ma hanno capito presto qual era la mia strada. Se ci penso ora sono stati loro i miei primi fan. Mi divertivo parecchio a suonare dal vivo, sentivo di poter trascinare il pubblico e nel 1964 con i Rolling Stones cominciamo a suonare nei locali. La gente si divertiva. Lì abbiamo capito che l'entusiasmo del pubblico era la nostra benzina. Non è cambiato il pubblico, si è evoluto. Il live è adrenalina pura. All'inizio di ogni concerto, vista l'età, si cercano di risparmiare le energie, ma poi mi lascio andare ed è una sensazione bellissima. Il mio disco è una continuità, è uscito 3 anni fa. Nei 14 brani ci sono delle ballate, musica country e dance, in linea con il nostro approccio alla creatività musicale. Al disco hanno partecipato degli ospiti illustri come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

L'intelligenza artificiale l'abbiamo usata per ingiovanire gli Stones, mostrandoli con il look iconico degli anni 70, un modo per creare continuità tra passato e presente. Quest'estate saremo molto impegnati nella promozione del disco e in due live ancora da definire. Però stare in mezzo alla gente mi gratifica. Custodisco con attenzione il privato. Il problema è quello che i media dicono di me, della donna che mi sta accanto e dei miei figli. Vivere con l'angoscia di essere giudicato per ogni uscita pubblica è snervante. Il mio lavoro mi porta lontano dai miei figli per parecchio tempo. La più grande ha 55 anni, il piccolo ne ha solo 9. Nonostante la distanza, però, non ho mai voluto viziarli, rovinerebbe le loro vite. Credo che nell'immagine si sia definitivamente estinta quella del sex symbol longevo al mondo. Sfortunatamente avevo 18 anni, suonavo nei pub con gli Stones, quando mi sono reso conto di piacere alle ragazze. Donne e droghe hanno sempre fatto parte del mio modo di essere, ma adesso preferisco appassionarmi ad altri aspetti della vita, che sono quelli che mi rendono un vero uomo felice.

La puntata finisce qui, ma noi ci risentiremo presto con un nuovo VIP, un nuovo importante personaggio, uomo o donna, vedremo. Alla prossima, ciao ciao!

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati in questo mese di settembre. Non ci siamo ancora sentiti e quindi un caloroso saluto. Con me c'è Gigi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno radioascoltatori, ben ritrovati sulla DAB, anche perché abbiamo problemi con l'FM, per cui la radio l'ascoltate sul DAB, l'ascoltate in tutta la Lombardia e anche in parte del Piemonte, per cui è la nuova tecnologia alla quale bisogna abituarsi.
0: E poi abbiamo Gigi, il nostro regista, Franco. Grazie. Abbiamo il piacere di riavere con noi una graditissima ospite, è la signora Amalia Casapulla, che è la vicepresidente dell'associazione AVULS.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, bene, Gigi, cominciamo magari per chi non c'è ancora, non abbia bene presente di che cosa si occupa AVULS, con una spiegazione anche proprio del nome di questa associazione.
2: Certo, allora l'AVULS è un'associazione per il volontariato nelle unità locali socio-sanitario.
0: Ecco.
2: Nasce per volontà di Don Giacomo Luzietti ed ha assunto la veste giuridica a Milano il 3 ottobre del 1979. A Saronno è presente dal 1981. Siamo presenti comunque in tutto il territorio nazionale con circa 130 associazioni e oltre 5.000 volontari.
0: Ecco, benissimo.
1: E voi vi occupate soprattutto dell'aspetto socio-sanitario, per cui volontariato.
2: Esatto, proprio l'acronimo ce l'ha presente, associazione volontariato nelle unità locali socio-sanitario.
0: Certo. Ecco, benissimo. Adesso possiamo magari dire qualcosa su il tipo di volontariato che si svolge in AVULS, perché so che agite in varie posizioni.
2: Sì, veramente. Sì, sì. Vabbè, diciamo prima, volevo sottolineare che è un'associazione libera, autonoma, apartitica, di cittadini che alla luce dei principi cristiani si mette al servizio delle persone in uno stato di bisogno e di sofferenza.
0: Ecco, quindi teniamo presente
2: sempre questa
0: premessa, diciamo.
2: Esatto. Il nostro servizio, appunto, essendo presenti dal 1981, collaboriamo con l'ospedale di Saronno, precisamente in pronto soccorso, nei reparti di medicina e nefrologia. Poi siamo presenti anche nelle case di riposo, nelle RSA sempre del territorio, quindi la Focris, Gianetti e Sant'Agnese, e poi collaboriamo tramite i servizi del comune con un'assistenza domiciliare. Abbiamo anche collaborazioni con diverse strutture sempre sul territorio, come Casa di Marta, dove siamo presenti nella mensa di Betania, distribuzione pasti, nell'Emporio della Solidarietà, che è un mini market presente nella struttura, e poi nella distribuzione anche degli abiti e di altri bisogni.
0: Sì. Quindi fate proprio una rete, vero Gigi?
1: È assolutamente una rete quella che fanno, ed è, guarda caso, giusta l'associazione in questo spazio che si chiama appunto Fare Radio per Fare Rete, per cui capita proprio a fagiolo, come si dice.
0: Sì.
1: Ecco, però noi dovremmo parlare di qualcosa di importante,
0: sì,
1: che è il discorso di questo corso per il volontariato sociosanitario che voi state promuovendo e che inizierà a breve.
2: Certo, iniziamo a breve, è il nostro 21esimo corso base, e diciamo che per fare volontario, e soprattutto nello specifico il volontario dell'AVULS, ha la necessità di frequentare questo corso proprio per aiutare ad orientarsi nei vari servizi. Volontario non ci si improvvisa, perché siamo tutti bravi nel fare delle buone azioni verso la persona, verso una terza persona, verso una persona che ha bisogno, magari se solo guardiamo il vicino, eccetera. Però nello specifico il corso base serve proprio ad acquisire i punti che lo qualificano come persona capace di portare sollievo a chi soffre, in totale gratuità. Garantisce la continuità del servizio e diffonde la cultura della solidarietà e della condivisione. E all'interno di questa della nostra associazione siamo diciamo diversi gruppi di settore che si occupano delle diverse, dei diversi bisogni, come per esempio nell'ospedale, ecco. E c'è il gruppo ospedaliero, poi c'è quello domiciliare e quello delle case di riposo.
0: Ecco, proprio su questo volevo soffermarmi un attimo. Per quanto riguarda il volontariato nell'ospedale, che cosa è tenuto a fare? Dopo vediamo bene tutto il calendario e le varie situazioni del corso base, perché è importante. Però, tanto per dare un'infarinatura, magari per indirizzare il volontario che vuole aderire, cosa fa un volontario a livello di ospedale? Cioè, cosa è tenuto a fare? Cosa fa a livello di casa di riposo e del domiciliare? Vorrei proprio anche con degli esempi degli molto esempi, pratici.
2: Sì. Sì. Allora, nello specifico, il volontario che è presente nell'ospedale, in questo caso noi siamo presenti nel pronto soccorso, sì, nel reparto di medicina e nefrologia. In pronto soccorso diciamo che abbiamo un inizio di approccio verso soprattutto le persone che accompagnano diciamo un familiare che in quel momento ha bisogno del pronto soccorso per qualsiasi motivo, quindi diciamo che siamo di sollievo e abbiamo un approccio per metterlo nelle condizioni più tranquille per poter affrontare quel momento, che è un momento abbastanza particolare, preoccupante e diciamo destabilizza un attimo la persona che viene anche che accompagna, che può essere un padre, un genitore, un figlio, un marito, una moglie, eccetera, eccetera.
0: Che sono in un momento anche,
2: esatto, che
0: di
2: sono
0: agitazione.
2: In un momento di agitazione, quindi il nostro compito è quello di ascoltare anche in quel momento soltanto quello che ha da dire e di raccogliere diciamo il suo sgomento e di cercare di tranquillizzarlo, ecco. Poi nei reparti di medicina naturalmente siamo presenti negli orari dove non c'è l'orario di diciamo della di visita, ma siamo in momenti diciamo un po' vuoti dove la persona, il volontario si avvicina alla persona allettata e ci si conosce, si chiede come sta, per quale motivo si trova in ospedale e magari si possono affrontare anche diverse argomentazioni, se non sulla malattia ma anche magari della persona, eccetera. Si possono trovare anche persone che in quel momento magari non se la sentono di parlare, di discutere, magari anche solo la vicinanza di una persona può sollevare, diciamo, e può in quel momento togliere dalla mente del malato magari la sua situazione di difficoltà e di
0: certo,
2: bisogno.
0: Certo, ecco. E questo servirà anche proprio l'intervento dello psicologo a livello del corso base, proprio,
2: esatto,
0: per far capire,
2: esatto,
0: quando intervenire e quando invece affiancare e basta.
2: Infatti nel nostro corso ci sono appunto degli incontri diciamo mirati anche per questo tipo di approccio.
0: Certo, e invece per quanto riguarda le RSA?
2: Per quanto riguarda le RSA, la classica compagnia vicino all'anziano, si va lì, si può giocare a carte se la persona se la sente, si discute, si ha un colloquio magari con la persona anziana che di solito ricorda le cose di quando era giovane, quindi ti racconta la sua vita, magari il marito, i figli, ecco, ti fa un po' una cronologia del suo vissuto e lì è l'importante ascoltare,
0: esatto, la vicinanza,
2: ascoltare
0: dell'ascolto.
2: Anche tenendogli solo la mano in quel momento, perché si sa che gli anziani anche solo il contatto fisico è molto

0: psicologiche, sì, eccetera, e quindi sono di appoggio a queste famiglie.
1: Ma sempre nell'ambito sociosanitario.
0: Sempre nell'ambito sociosanitario. Poi come il domiciliare adesso negli ultimi anni si è un po' diciamo allargato anche in diverse istituzioni del tipo come Casa di Marta, anche lì sei a Mensa di Betania, è un luogo, è una casa che accoglie le persone bisognose e quindi c'è la distribuzione in quel caso dei pasti, oppure nell'Emporio della Solidarietà per aiutare le persone a fare la spesa.
1: Ecco, diciamo che comunque nel corso di base che voi andate ad approntare, appunto partendo da sabato 19 settembre, da quello che leggo, sì, c'è un discorso più che altro di comunicazione e socializzazione.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: cui insegnate ai volontari come comunicare, per cui entrare in sintonia col paziente allettato o con la famiglia che si trova in difficoltà perché ha delle, dei problemi, delle patologie magari in casa che da dover risolvere, per cui è senz'altro qualcosa, un approccio che prepara il volontario a essere solidale ma nella maniera giusta e senza andare a inferire dove già purtroppo esiste una patologia che inferisce.
0: Infatti nel corso base affrontiamo anche diverse tematiche, oltre a quello sociale che diciamo adesso, anche legislativo, psicologico, perché appunto dobbiamo essere anche a conoscenza di quali sono i nostri limiti,
2: esatto,
0: soprattutto quando tu sei un volontario nell'ospedale.
1: Certo.
0: Cioè c'è una struttura, c'è una direzione sanitaria, ci sono degli infermieri, ci sono degli OSA, tu non ti puoi sostituire a queste persone.
1: Assolutamente, devi essere
0: esatto,
1: di supporto.
0: Perché capisco che il volontario è sempre a voglia in quel momento di aiutare, però soprattutto quando frequenta queste istituzioni, negli ospedali, nelle case di riposo, anche lì ci deve essere un rispetto della persona. Non puoi andare dall'anziano a prendere, dargli la caramella quando poi,
2: esatto,
0: è diabetico.
2: Certo.
0: Cioè, tu queste cose le devi sapere, cioè devi essere a conoscenza. Ripeto, il volontario non ci deve improvvisare.
2: Sì,
0: siamo tutti capaci di poter fare del bene se abbiamo voglia, ma in questo caso nell'associazione lo dobbiamo fare in punta di piedi.
2: Esatto, esatto, non ci si deve sostituire
0: assolutamente
2: al personale infermieristico,
0: assolutamente, nel caso di, ma anche quando, soprattutto quando entri nella famiglia,
2: quando entri
0: in una famiglia, a maggior ragione devi avere rispetto, perché in ogni famiglia ci sono delle regole, ci sono delle situazioni diverse, c'è una conduzione familiare che non è magari uguale alla tua, quindi va rispettato questo.
2: Ecco, Gigi, se sei d'accordo, io prima di spiegare bene nel dettaglio tutte i vari incontri, leggerei una piccola frase che è molto importante, secondo me, messa sul volantino. AVULS, lavorare insieme per servire meglio.
0: Esatto.
1: È un po' il concetto che spiegava appunto Amalia prima, sì, di come deve essere preparato, istruito e formato un volontario AVULS.
0: Comunque
1: io direi di andare con uno stacco musicale e dopo inizieremo a parlare invece di giornata per giornata di come si terrà il corso.
2: Il corso.

0: E ritorniamo in diretta di studi di Serrano di Radio Orizzonti in Blu. Abbiamo la grita ospite Amalia Casapulla di appunto dell'associazione Avuls che si occupa appunto di volontariato sociosanitario, ma parliamo soprattutto di questo corso base che si tiene ogni anno e quest'anno partirà esattamente il 19 settembre.
1: Posso correggerti, di solito noi abbiamo una cadenza tra i 2 e 3 anni, sì. E diciamo che questo è il nostro 21esimo di Saronno corso che facciamo, e con il patrocinio del Comune di Saronno, con Regione Lombardia e anche con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona. Allora, il corso base partirà esattamente il 19 settembre presso Casa di Marta, che è la nostra sede nazionale, noi abbiamo lì la nostra segreteria, ed è in via Petrarca 1 a Saronno. Il corso è aperto a tutti gratuitamente, ha una durata circa di un mese, infatti l'ultimo giorno sarà il 17 di ottobre, e le giornate impegnate saranno quelle del mercoledì. L'orario sarà tra le 8:30 fino alle 10:30 di sera. 22:30. E il sabato dalle 15 alle 17 il pomeriggio.
2: Vorrei interromperti solo un attimo. Dimmi. Bisogna iscriversi.
1: Bisogna iscriversi. Adesso poi diciamo darò i vari indirizzi, le varie modalità per contattarci. Poi avremo all'interno di questo mesetto una giornata residenziale che sarà esattamente il 3 di ottobre, un sabato, dove ci troveremo alle 10:30 circa. Avremo una prima parte di relazione e poi avremo una pausa pranzo insieme, che è un modo per creare tra i nuovi iscritti e i vecchi volontari, permettetemi questo termine, un momento di aggregazione, di condivisione, anche perché in quei momenti lì di solito ci espongono le loro perplessità, sì, i loro dubbi, se poi il corso è piaciuto, se vogliono approfondire alcune tematiche. Ecco, serve anche per conoscerci meglio. Affronteremo, come ho detto prima, diverse tematiche di rilievo sociale, legislativo e psicologico, che aiuteranno appunto i futuri volontari a relazionarsi con la persona in difficoltà e a servire meglio i loro bisogni. Allora, per le informazioni, allora, il nostro indirizzo email è avuls.saronno@gmail.com. Poi abbiamo il nostro telefono della nostra segreteria, della nostra federazione Avuls, che è 02 960 1971. Abbiamo anche un sito internet www.avuls.org. Comunque troverete anche dei nostri volantini che sono stati distribuiti presso le nostre parrocchie, e dove appunto ci sono segnati tutte le date, i vari incontri, i nomi dei nostri relatori che affronteranno con professionalità le diverse tematiche e argomentazioni.
2: Infatti, esatto, è un volantino molto chiaro e preciso, con tutte anche le informazioni per potersi iscrivere, per poter chiedere e per potersi iscrivere, insomma.
1: Certo.
0: Poi vi leggo che voi lascerete anche un attestato di frequenza di idoneità.
1: Esatto, diciamo che con la conclusione del corso, in quel 17 di ottobre, avremo la testimonianza appunto dei vecchi volontari e poi faremo dei piccoli, ma formalmente dei colloqui finali, dove appunto poi si attesterà l'idoneità al servizio di volontario Avuls. Ecco, diciamo che il corso base per i nuovi è una specie di infarinatura delle varie tematiche, ma è aperto anche a noi perché serve anche a noi a rispolverare, ma anche ricordarsi di ciò che abbiamo vissuto e di ciò che poi viene anche sottolineato nel corso base. Portiamo anche la nostra testimonianza, esatto, così anche i nuovi iscritti entrano, diciamo, in questo piccolo meccanismo che è quello del volontariato Avuls.
2: Perché c'è la parte teorica, che è quella che si svilupperà,
1: esatto,
2: all'interno
1: però
2: del
1: il volontario
2: corso,
1: è
2: ma c'è la parte,
1: esatto,
2: pratica di chi ha già fatto questo e magari
1: siamo di aiuto, diciamo, aiuto, noi aiutiamo, ecco il discorso che facevamo prima, lavorare insieme per servire meglio. è proprio il nostro slogan.
2: Ecco, io qui sto guardando Gigi e ci sono delle cose molto interessanti. Non facciamo proprio nello specifico tutte le giornate, però noto che ci sono molti interventi di psicologi e di psicoterapeuti. Perché? Perché per poter studiare l'identità del volontariato e anche elementi per una migliore conoscenza di sé, vedo, è importante avere questa infarinatura.
0: Ecco, ma loro spiegano veramente bene nel folder che ci è stato presentato quali sono i punti qualificanti del volontario AVULS, perché il mood poi dell'associazione è lì. Il perché, no? Portare sollievo e sostegno a chi soffre, la totale gratuità del volontario, la continuità e l'organizzazione all'interno di un gruppo.
1: Quello
0: per
1: che dicevo
0: cui
1: prima,
0: essere...
1: cioè, se poi il volontario sceglie in che settore orientarsi, no? Nell'ospedaliero, nel domiciliare oppure nell'RSA. Lì c'è un gruppo che lo accoglie, ecco, e che diciamo lo aiuta nel suo primo approccio, esatto, perché comunque il volontario verrà sempre affiancato da un altro volontario che già frequenta,
0: che ha già esperienza,
1: e quindi incomincia a valutare, perché può capitare anche che magari in quel momento, poi dopo affrontando alcuni problemi, tematiche, dopo magari dice no, ma preferisco orientarmi da cioè dobbiamo diciamo essere anche noi sinceri nel voler operare nell'ambito giusto,
2: in quello che ci si sente di fare.
1: Io quando ho fatto il mio corso base, risale al 1999, io ero subito orientata verso le persone anziane e quindi io sono subito entrata nel domiciliare, perché ai tempi si frequentavano molto, cioè diciamo il bisogno era proprio nella famiglia, mentre oggi ci sono tante strutture dove queste famiglie vengono seguite, eccetera, quindi noi facciamo diciamo in collaborazione con appunto con i servizi sociali di Saronno, noi riusciamo anche a fare parte integrante di questo aiuto familiare. Ecco,
0: in effetti, guarda caso, nel mood che vi leggevo prima c'è anche la collaborazione con le istituzioni, no? La formazione di base e permanente, e poi diffondere la cultura della solidarietà, per cui diventa anche un insegnamento che il volontario poi propone ai conoscenti per poter creare nuovi volontari in futuro.
2: Potremmo leggere velocemente almeno chi interverrà. Abbiamo Francesco Agrusti, che è il presidente dell'AVUS di Saronno, la dottoressa Daniela Rossetti, assistente sociale del comune di Saronno, la dottoressa Roberta Tagliasacchi, responsabile della direzione medica dell'ospedale di Saronno, la signora Laura Biella, coordinatrice infermeristica della casa di riposo Fofris, il dottor Luca Masera del CSV, Centro Servizi per il Volontariato di Varese, poi ancora Francesco Agrusti, il dottor Paolo Iervese, che è uno psicologo psicoterapeuta, avremo anche il nostro diacono Massimo Tallarini, che è il direttore responsabile di Radio Orizzonti, poi il dottor Franco Torretta, che è un medico, dottoressa Marta Galluzzi, un'altra psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Rossella Semplici, psicologa.
1: Ecco,
2: come vedete abbiamo
1: spaziamo proprio in tantissimi ambiti
2: che coprono le tre mission, diciamo, di AVULS.
1: Esatto, esattamente.
0: Meglio di così fare radio per fare rete, ma voi la rete la fate veramente, perché la fate in campo aperto e come dico io solitamente in prima linea.
1: Sì, sì.
0: Allora, noi siamo volontari comodi, seduti al fresco, col climatizzatore a caldo, con riscaldamento, ma voi siete in prima linea perché toccate dal vivo il bisogno e l'assistenza che
1: e volevo sottolineare una cosa, cioè noi siamo volontari continuativi, cioè nel senso il nostro servizio è continuativo, non è che puoi dire ok, in questo momento mi sento che non sono in pensione, non so cosa fare, così vabbè sì, vado a fare volontariato,
2: cioè poi, ci vuole un minimo di
1: poi inizi il tuo servizio e poi sei preso da altre cose, dici ah non ho più tempo. Allora è importante questo, perché soprattutto nel domiciliare la persona ti aspetta, la persona sa che tu insieme decidete un giorno per vedersi, per incontrarsi, per anche solo fare una passeggiata, oppure perché magari ha bisogno di essere accompagnata dal medico, questo soprattutto con le persone anziane e quelle sole, perché magari non tutti hanno una famiglia alle spalle, diciamo, alle spalle, certo. Esatto.
0: Perfetto, è stato un piacere ascoltare appunto da Amalia Casapulla il MUDEC, lo scopo appunto dell'associazione Abuls di Saronno. Che dire, il nostro nemico è il tempo. Io sentivo già in sottofondo musicale prima Stevie Wonder e Elton John, se non sbaglio, dalla regia, ma penso che sia giusto. No. Non era lui. Ho sbagliato, capita anche che sbaglio, però vabbè, l'ascolterò dopo magari io in silenzio da solo. E che dire, i nostri radioascoltatori, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao, a dopo.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti, di stacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino, evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28%. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Orizzonti in Blu. La radio più vicina a te.
2: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: la radio più vicina a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, sul DAB che è la nuova tecnologia, dagli studi di Saron. Oggi di Volpi al microfono abbiamo Gabriella con me e Franco alla regia, ma soprattutto abbiamo qualcosa di importante di fronte, perché ci sono quattro ospiti, voci conosciute in radio. Prima di tutto io partirei da Elvira Ruocco.
3: Buongiorno. No?
2: Che è la memoria storica di una marca eccezionale, ma dopo la riprendiamo e la svegliamo dopo. Lila Nigro.
4: Ciao a tutti.
2: Silvia Mazzola di Arcadia.
5: Buongiorno,
2: e Rodolfo,
5: grazie.
2: Solera, che è autore di un bellissimo libro che dopo
6: Buongiorno.
2: Vi racconteremo. Ma parliamo di un bicione. Parliamo di un bicione che è stampato su qualcosa di rosso, perché quando si parla di Alfa Romeo si parla di rosso.
3: C'è il rosso e anche il verde del quadrifoglio, quello che accompagna tutte le vetture sportive.
2: Capite perché è la memoria storica, perché mi riprende, ma lei ha ragione.
7: Comunque Gigi, inizieremo da Silvia Mazzola, la presidente di
5: grazie.
7: Arcadia, dell'associazione Arcadia, perché presenta proprio dopo tutto il lavoro che è stato fatto per questa
5: certo.
7: Per mostra. Questo evento, mostra, ed è un evento comunque,
5: è un
7: perché
5: evento,
7: è importante.
5: Un
7: sì.
5: Evento che durerà molto, perché ricordiamo che la mostra è già stata allestita l'8 settembre nell'ufficio di Via Varese di Poste Italiane a Saronno. Quindi è visitabile negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio postale.
7: Sì.
5: E qual è il tema? L'Alfa Romeo, la storia, le immagini dell'Alfa Romeo, poi sarà esposto anche il libro di cui parleremo dopo con Elvira Ruocco, proprio di quell'autore Rodolfo Solera, Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione, perché siamo partiti dal successo che ha avuto l'evento precedente in Villa Gianetti, presentazione di questo libro, e poi quindi c'è stato talmente tanto entusiasmo che ci hanno richiesto questa mostra, soprattutto gli amici del tramvai, che penso che in tanti conosceranno,
7: sì.
5: Perché è un'associazione storica di Saronno, fa tante cose utili, e li salutiamo. Oggi non sono potuti essere presenti, però il grazie maggiore va a loro, perché è proprio merito loro se è stato possibile allestire questa mostra. Loro sono abituati, forse lo sapete, loro spesso organizzano mostre proprio in posta,
7: molto,
5: e infatti sì, anzi
7: anche,
5: secondo
7: sì,
5: me
7: sì.
5: Veramente va un plauso a loro, perché è un dono che loro fanno alla cittadinanza. Loro permettono a chi è in coda alle poste di visionare, di rendere un po' più bella l'attesa,
7: anche
5: ecco,
7: di utilizzare
5: osservando queste
7: tempo.
5: E fanno esatto. Mostre di tanti temi differenti.
7: Sì.
5: Questa sarà sull'Alfa Romeo, però ne fanno veramente tanti. Loro si sono impegnati tantissimo, li saluto tutti, presidente, vicepresidente, segretario, dopo magari ricordiamo i loro nomi, che hanno, si sono impegnati tantissimo veramente, e visitate anche la loro sede, perché hanno un patrimonio storico inestimabile loro. Quindi
7: ma verranno anche da noi
5: va bene, bene.
2: Ecco, ma il patrimonio storico inestimabile, scusatemi,
5: sì?
2: La gente è Elvira Ruocco.
5: Sì, perché questa mostra assolutamente
2: no,
5: sì.
2: Perché se si parla, se si parla di un museo, ma non perché lei abbia
7: la
2: l'età di chi si conta, cioè, lei
7: sì.
2: È giovanissima, è ancora bionda, per cui cioè,
7: sì.
2: È giovanissima, no, mentre la figlia è un po' è mora.
7: È nata così lei.
2: È nata così, cosa dobbiamo fare?
7: No? Avevo già
2: capelli,
7: tantissimi.
2: Per cui, che dire, invece, quando si parla di Alfa Romeo si parla di Elvira Ruocco, perché indiscutibilmente la memoria storica a livello internazionale è Elvira Ruocco, che oltretutto noi abbiamo il piacere di averla come collaboratrice
7: sì,
2: in Radio
7: sì,
2: Orizzonte
7: da tanti anni, praticamente da, quando ho smesso di lavorare
2: da,
7: ecco,
2: ma tu non hai mai smesso di lavorare,
7: no,
2: perché,
7: infatti
6: ufficialmente.
2: Comunque arriviamo al dunque, Alfa Romeo.
7: Beh, questa la mostra ha il titolo del libro e qui c'è l'autore, e con Rodolfo abbiamo iniziato questa avventura che è durata un paio d'anni.
6: Un paio d'anni, sì.
7: Un paio d'anni, però abbiamo anche studiato qual era il modo più, diciamo, corretto di presentare la mia vita in Alfa Romeo, e a noi è venuta in mente l'intervista cioè l'intervista, lui mi faceva delle domande e io facevo le risposte, davo delle risposte. Quindi abbiamo spaziato un po' su tutto, non soltanto sulle vetture, ma sulla storia, sì, l'origine, sui collaudatori, sui progettisti,
0: sulla vita,
7: esatto,
0: dell'Alfa Romeo.
7: E ho dedicato poi l'ultimo capitolo, diciamo così, a quello che ho dovuto fare io da sola, che poi chi avrà voglia di comprare il libro, e nella mostra lasceremo dei biglietti dove ci sarà le indicazioni per l'acquisto presso la libreria dell'automobile, che è l'editore, ecco. E quindi Randolfo, vuoi dire un pochino come ci siamo incontrati, anche se l'ha già detto, però è sempre,
0: sì,
7: molto,
0: certo,
7: ecco, per chi
0: magari
7: non ci ha ascoltato,
0: qualcuno nuovo c'è sempre, sì, sì, che ci ascolta.
4: Sì, io dico sempre che il merito del nostro incontro, che non era il primo incontro, noi ci siamo conosciuti 40 anni fa per un motivo legato naturalmente alla storia dell'Alfa Romeo, in particolare alla storia di un'automobile, di un esemplare particolare. Il merito, dicevo, di Leila Maspes, che è la figlia del grande, sì, Diego Maspes, storico officina, storico meccanico Alfa Romeo specializzato di Como. E conoscendo entrambi, Leila ha trovato subito lo spunto giusto, ha detto: ma perché non vi mettete insieme, che riusciamo a organizzare la memoria storica di Elvira, che è ricchissima, in un libro che possa poi diventare patrimonio di tutti. E così è stato. Come diceva Elvira, il libro è nato come, più che un'intervista, come un lungo dialogo. Un lungo dialogo tra me e lei, in cui abbiamo potuto spaziare un pochino ovunque, su tutta la storia dell'Alfa Romeo dal 1910 fino praticamente ai giorni nostri. E questo tema si inserisce molto bene nella mostra di cui stiamo parlando, che è concentrata a livello visivo, perché sono tutte immagini in esposizione, concentrata particolarmente sulla storia della pubblicità Alfa Romeo. Ci sono dei documenti molto interessanti che partono fin dagli esordi della comunicazione Alfa Romeo, quindi mi pare dal 1915 o 20 addirittura.
7: No, dal 1910, anno della sua fondazione, l'Alfa si è affidata a grandi cartellonisti come Marcello Dudovic, Gino Boccasile, Walter Molino e altri, che esprimendosi nello stile Liberty e della Belle Époque realizzarono manifesti che sembrano più dipinti che vere e proprie, sì, pubblicità. E lo vedrete, perché veramente sono molto belli.
4: Ecco, difatti la cosa interessante è che guardando questi cartelloni pubblicitari o anche queste pagine pubblicitarie tolte da riviste, si può apprezzare proprio tutto l'excursus storico dell'Alfa Romeo, che, essendo la pubblicità molto vicina ovviamente al gusto del momento, dà proprio una documentazione dell'evolversi del costume, dello stile di vita, eccetera.
7: E infatti molti sono le foto delle, diciamo, le pubblicità delle donne eleganti accanto alla, sì, vettura, perché comunque la donna dava un'immagine anche di sicurezza, di tranquillità nella guida, no?
0: Ecco. Anche della bellezza di questo, esatto, di questo marchio, perché ci sono, è un pezzo di storia sicuramente che si vede in atto, e in più è un'eccellenza, è sempre stata un'eccellenza italiana.
4: Ma poi c'è un fatto particolare che si abbina bene al concetto di femminilità, perché Alfa Romeo, a parte il fatto che l'automobile è femmina per definizione,
7: D'Annunzio
4: lo definisce, l'ho decise, e così è stato per sempre.
0: Non la guida,
7: facciamo autocritica. In Francia si chiama la voiture, quindi,
0: esatto,
7: provò una Fiat, non lo disse per l'Alfa Romeo, ma una vettura Fiat, una torpedo, e disse l'automobile è femminile perché ha, diciamo, la grazia, ma comunque anche, diciamo,
0: la grinta,
2: il carattere, lo stile, la qualità, cioè,
0: tutte le qualità delle donne.
2: Noi maschietti siamo in difficoltà,
4: giusto per avere una piccola puntata di maschilismo, siccome l'automobile è soprattutto un oggetto di desiderio maschile, l'automobile, a finire che rappresenta in pieno lo stereotipo,
2: il desiderio dello
4: stereotipo
2: della
4: seduzione femminile,
0: anche se l'automobile spesso prende il posto della,
7: è vero,
0: delle donne.
4: Purtroppo ogni tanto
0: comunque dobbiamo dire che il volante
2: massimo,
7: diciamo,
2: sarebbe una bella Alfa Romeo con una bella donna.
0: No, il volante è quello che guida proprio. Insomma,
7: io vorrei coniare uno slogan. Adesso siamo quattro signore qua. Allora, Alfa al volante, guida affascinante. Anche perché devo fare un riferimento alla mostra che mi è preceduta.
2: Elvira, esatto, io ti consiglio di registrarlo questo slogan,
7: sì,
2: perché potresti avere.
7: La mostra che ci ha preceduto, sì, no? Esatto, quella della mia amica Elisabetta Cozzi,
0: con cui tu hai collaborato, gioia, tra l'altro,
7: Gioia e motori. Solo gioia e basta.
2: Senza i dolori.
7: Gioia
2: solitamente
7: basta.
2: Finiva
7: quello
2: con dolori, però vabbè.
4: Diciamo senza dolori.
2: Gioia
4: senza dolori. Ecco.
2: Io direi di dare uno stacco musicale, ma prima veloce, guarda caso inerente poi all'Alfa Romeo, e dopo ritorniamo a parlare con Elvira Rocco e tutto il suo staff.
0: Il gruppo.

0: E ritorniamo in diretta degli studi di Saronno, ma mi viene in mente una cosa, io di fronte all'Il Nigro, no? Per cui è un quadro, no? Poi oggi color confetto, per cui è un quadro, no?
1: Ma il merito, in onore delle donne,
0: ma il merito,
1: visto che parliamo della storia della mia mamma.
0: Il merito non è tutto tuo.
1: No.
0: Di chi è?
1: Della mia mamma. Mia mamma che mio padre, però mia mamma è stato un grande esempio per me, perché è stata una grandissima mamma. Io sono stata educata alle regole, insomma, del vivere civile, dell'amicizia, dell'essere solidale, dell'amore verso il prossimo, del rispetto, perché l'ho imparato a casa mia e quindi è stato il mio primo imprinting, la famiglia. Come diciamo anche sì, quando parliamo dei problemi legati alla scuola, e poi questo,
2: certo,
1: vabbè, è un'altra cosa di cui parleremo ancora se vi va. E poi la cosa bella è che comunque io ho l'orgoglio di avere una mamma che è stata importante nel suo lavoro, ma non ha mai perso la sua umiltà, la sua gentilezza, la sua disponibilità, perché ancora oggi risponde a tutti, e per lei è un lavoro, non è un hobby, cioè sta ore e ore al computer, è ancora pronta e precisa nelle sue risposte, perché ama questo mondo da quando c'è entrata. C'è anche la storia del suo innamoramento nel libro, quindi io l'ho letto e insomma, anche solo vissuto a leggere nel libro mi ha emozionato, guardate, la pelle d'oca, prova che quello che dico è vero. Cioè leggere la storia della mamma, che io l'ho vissuta da figlia, nel libro,
2: figlia,
1: è
2: esatto,
1: stata un'emozione grandissima. E poi, tanto perché ho qua la Silvia che sto tenendo per mano, no, è vero, io con la Silvia ho trovato veramente una sponda importante, perché abbiamo la stessa sensibilità sui temi che contano, di cui vogliamo essere, diciamo, anche promotrici sul territorio saronese, quindi direi che abbiamo fatto un'unione. Poi il nostro cavaliere gli arriva con la macchina dell'Alfa, la bella Giulietta, cosa vogliamo di più dalla vita?
2: Cioè, allora, è proprio un quadretto,
1: è
2: in
1: vero,
2: questo caso.
1: Una cosa che vorrei dire, sì, prima che poi così lascio parlare gli altri, volevo ringraziare Fabrizio Vendramin, che è stato mi ha dato questa gioia di fare un dipinto per la mamma, e sarà esposto all'inaugurazione. Potrete anche, bene, chiacchierare con lui, perché insomma è un personaggio importante, è un artista.
2: Prima che ci dimentichiamo,
1: territorio,
2: diciamo quando viene,
3: esatto, l'inaugurazione, che ci stavamo dimenticando, perché sì, sarà un evento veramente importante e spero anche divertente, perché le inaugurazioni sono sempre qualcosa di frizzante. Allora, il 19 settembre alle 10:30 presso l'ufficio postale di Via Varese a Saronno ci sarà l'inaugurazione ufficiale di questa mostra. Potete già visitarla nel frattempo, sì, anzi andate numerosi, però il 19 ci sarà l'occasione di parlarne, ci saranno gli esponenti di Poste Italiane, che ringrazio perché loro colgono questa opportunità di mettere a disposizione gli spazi alle associazioni del territorio, ed è una bella unione, secondo,
2: certo,
3: me, una bella occasione che forniscono a noi associazioni, soprattutto il tramvai che poi ci mette anche il materiale ovviamente, però grazie Poste Italiane, perché è veramente,
2: sì,
3: una bella cosa, una bella iniziativa,
1: certo,
3: per il territorio.
1: Possono chiedere, fare domande alla mamma, conoscere Rodolfo,
3: esatto, durante
2: presente all'inaugurazione,
3: durante l'inaugurazione,
2: certo,
3: lo diciamo, ci sarà, sì, una specie di intervista, sì, a Elvira Ruocco e Rodolfo Solera, e non diciamo da chi, vedrete poi, ascolterete poi dal vivo chi farà le domande.
2: Comunque la mostra è già visitabile,
3: sì,
2: perché alle Poste c'è già la mostra,
3: esatto,
2: potete cominciare a vedere, ma l'inaugurazione ufficiale, diciamo,
3: sì,
2: quella proprio,
3: sì,
2: il 19 settembre, sì, con la presenza alle 10:30,
3: sì,
2: con,
3: sì,
2: la presenza di Elvira Ruocco,
0: dell'autore appunto Rodolfo Solera,
2: penso Lilla, sì, e penso anche Arcadia,
3: sarà e il tramvai,
2: Bassiglia,
3: voglio citare i loro nomi, allora Giordano Barbieri il presidente, il vice Rocco Gianni e Giuseppe Di Stefano che è il segretario del tramvai, ecco, ci saranno tutti.
0: Ma io vorrei dire una cosa sola,
1: Pincione, che io lo voglio salutare,
2: sì,
1: che ci ha aiutato tanto sull'aspetto legale,
3: fa veramente tanto anche lui, sì.
0: Poste Italiane con questa mostra cavalca un marchio veramente più importante,
2: sì,
0: di Poste Italiane, perché Alfa Romeo è nel mondo.
4: Ma certo, io voglio dire, se ho ancora la possibilità di dire qualcosa,
2: sì,
4: che nella mostra ci saranno delle vetrinette, ho portato anche degli oggetti miei personali. Per esempio, innanzitutto abbiamo preparato una storia cronologica dell'Alfa Romeo dal 1910 86 prima di essere assorbito dal gruppo Fiat.
2: Sì.
4: Poi c'è una pubblicazione molto interessante che è attinente alle Poste, perché è un libro che è difficile di trovare, l'automobile nel francobollo. E poi ho portato anche qualche annullo postale relativo alle vetture dell'Alfa,
2: sì,
4: Romeo.
2: Sì.
4: C'è poi diversi depliant, specialmente quello di un motore stellato, perché l'Alfa Romeo non ha fatto solo automobili, anche i motori di aviazione.
2: Anche i motori, esatto. Bene, questa è già un'altra novità.
4: E
2: insomma,
4: poi anche Rodolfo Solera ha voluto, come vuol dire, impreziosire questa vetrinetta con alcuni suoi, diciamo, modellini della sua collezione.
2: Perché poi, penso sia un alfista.
1: Però il giorno dell'inaugurazione vedrete dei pezzi unici, dei trofei unici che non si possono vedere da nessun'altra parte se non alla posta che porteremo per l'occasione dell'inaugurazione. Quindi se siete curiosi di vedere oggetti unici venite perché ne vedrete delle belle.
3: E sono tutti pezzi di storia, quindi non perdeteli.
0: Sarà perfetto, purtroppo il tempo sta per scemare nel vero senso della parola, ve lo ricordo. Via Varese 130 Saronno, ufficio postale. Sì. No? Il 19 settembre alle ore 10:30 non mancate perché è un evento internazionale.
3: Esatto.
4: Grazie
0: a Elvira soprattutto per l'impegno e la passione che ci mette nel raccontare a tutto il mondo chi è stata e che cos'è ancora Alfa Romeo. Grazie all'autore del libro Rodolfo Solera, grazie a Lilla Nigro,
3: grazie a voi.
0: E grazie a Silvia Mazzola,
3: grazie
0: di Arcadia,
3: come sempre a voi.
0: E al tramvai, grazie ancora a voi,
3: ciao,
0: mi raccomando,
3: ciao.
0: Rimanete su Radio Orizzonti
2: Blu, a risentirci.
0: Ciao a tutti.

Da uno specchio. In Val d'Ossola c'è un piccolo borgo, Viganella, che conta poco più di 200 abitanti. Qui il sole a novembre scompare e fa ritorno a febbraio. Poiché in questi mesi le montagne che lo circondano non permettono ai suoi raggi di arrivare a valle. Per riflettere la luce solare e indirizzarla verso alcuni punti nevralgici nelle vicinanze del paese, è stato montato uno specchio di 40 metri. Il buio dura 83 giorni e termina il 2 febbraio, giorno in cui si celebra il ritorno del sole con una meritata festa. Spello, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, è celebre per le sue infiorate, spettacolari tappeti floreali realizzati in occasione del Corpus Domini. Questa tradizione ha origini antiche. Una testimonianza del 1602 documenta l'uso di fiori sparsi nella chiesa durante la celebrazione. Tuttavia, l'infiorata moderna prese forma nei primi decenni del Novecento, quando una donna, intorno al 1930, creò una semplice decorazione floreale sulla strada. Oggi l'evento attira migliaia di visitatori che ammirano le straordinarie creazioni effimere, frutto di mesi di preparazione e di una notte di intenso lavoro.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Chuck e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio.
3: Buongiorno, buongiorno Chiara.
1: Buongiorno.
3: Noi tra l'altro abbiamo una ospite graditissima.
1: Un ospite, sì, grande ospite, grande ospite in studio,
3: in
1: che è una
3: studio,
1: cosa che non succede quasi mai.
3: Però se mi permettete, poi vi lascio il campo e parlate di cose molto interessanti. Volevo dire due cose per quanto riguarda il cinema, perché c'è un grosso evento al Cinema Prealpi di Saronno questa sera, poi tutto il weekend, direttamente dalla mostra del cinema di Venezia. Questa sera potrete assistere alla proiezione di Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario che racconta la reunion, come si usa dire adesso, dei fratelli Gallagher, che Liam e Noel, e del loro tour live 2025, che è stato interamente sold out. Quindi avremo anche la possibilità di vedere queste immagini backstage, le interviste veramente ai due fratelli, eccetera eccetera, che è una vera chicca per appassionati. È in programmazione fino a domenica, sempre al Cinema Prealpi di Saronno. Tutti gli orari li trovate su cinemasaronno.it, che è stato recentemente rinnovato e, come abbiamo già avuto modo di dire, ed è molto fruibile. Adesso mi guarda Chiara Palumbo, e ovviamente il titolo fa il verso al lavoro teatrale più famoso degli anni 50 e 60 di John Osborne, che è Look Back in Anger, che in italiano era Ricorda con rabbia, che poi ha dato origine all'espressione dei famosi giovani arrabbiati, no? Che avrebbe caratterizzato i decenni successivi. Una parola anche sul cinema Silvio Pellico di Saronno, dove continua la programmazione di forse uno dei film più discussi, anche più visto di quest'estate, che è ovvero L'Odissea di Christopher Nolan. Questo alla sera, perché nel pomeriggio al Pellico, da oggi fino a tutto il weekend, potrete assistere anche al film di animazione per i più giovani con uno dei personaggi storici dei cartoni animati, ovvero Will Coyote. Il titolo è Coyote vs. Acme. Ma non solo, perché nel tardo pomeriggio del weekend potrete assistere anche all'altro blockbuster di quest'estate, ovvero Spider-Man Brand New Day con Tom Holland. A voi la parola.
1: No, tra l'altro stavo pensando a due cose. Intanto introduco e saluto Lara Gavardini, che a proposito di teatro è il teatro Giuditta Pasta. No, diciamolo.
4: No.
5: Buongiorno,
1: grazie per benvenuta,
5: per l'ospitalità.
1: No, perché pensavo, in realtà vi guardavo mentre Aldo parlava, perché pensavo due cose, che in realtà hai fatto due agganci molto teatrali, Aldo, perché la saga dei fratelli Gallagher io credo che possa essere qualcosa che ha a che fare con la tragedia greca.
5: Quella tragedia
1: si potrebbe tranquillamente portarli in scena in toga
3: se non fossero così antipatici.
1: E poi in realtà invece del film su Will Coyote, che stavamo dicendoci entrambi che dobbiamo andare a vedere,
5: assolutamente,
1: punto, chi è andato a vederlo mi ha detto che ha un'estetica più che teatrale, diceva, paradossalmente potrebbe tranquillamente essere un film muto, perché essendo tutto,
3: certo,
1: giocato su quella
3: movimento,
1: dinamica che anche quella molto teatrale. Una mia amica che lo doveva vedere mi ha detto: ho visto un pezzetto senza audio e poteva tranquillamente stare
3: reggere
1: così, perché è proprio una storia, come vedi, i mondi si toccano sempre. Allora, noi abbiamo invitato la Lara, perché la Lara, cadenza milanese vuole, perché in realtà ci deve raccontare che cosa ci aspetta in questi giorni, ma soprattutto vi dobbiamo mettere fretta, perché voi avete tempo, voi e soprattutto che ci state ascoltando, ma soprattutto i vostri figli, avete tempo per iscrivervi fino al 19 di settembre, quindi qualche giorno ma non troppi, quindi veloci, ai laboratori teatrali, ai nostri fantastici laboratori del Teatro Giuditta Pasta, che sono una delle costanti del teatro da
5: 15 anni.
1: Grazie, perfetto. Vedi, ci vuole la Lara. Da 15 anni e sono una delle nostre colonne, perché davvero sono hanno insegnato a generazioni intere a vivere il teatro e ad amarlo, inclusa la sottoscritta, per cui diciamo che mi permetto di fare lo sponsor vivente, è davvero un'esperienza che va fatta.
5: Ma infatti la Lara ha conosciuto la Chiara quando la Chiara aveva 14 anni e aveva iniziato il suo percorso di laboratorio teatrale con il gruppo adolescenti che a quei tempi era condotto da Valeria Sara Costantin, sì, che è un'attrice, una formatrice, e poi i docenti si sono successi negli anni, quindi la nostra conoscenza è di vecchia data ed è legata a quello, e sono molto felice che poi Chiara questo se lo sia portato anche nella sua vita per via di tutta la sua professionalità.
1: Assolutamente, è davvero una cosa che ti può segnare le passioni e il percorso di vita, ma che comunque ti insegna molto a prescindere da quello che è il percorso che poi fai dopo. Per cui Lara, intanto ci racconti, dacci i dati, sì, di cosa, dove, quando, e poi ci entriamo un po' dentro.
5: Allora, i laboratori teatrali sono il loro quindicesimo anno, come accennavamo, e si tengono prevalentemente sul palcoscenico. Negli ultimi anni il palcoscenico del Pasta è anche teatro, diciamo così, di numerose residenze artistiche e di produzione di grosse compagnie. Infatti adesso inizierà una residenza del Teatro Carcano, dopo ci sarà quella del Franco Parenti con una produzione che vede Ivana Monti e Ambrangiolini, ci sarà una residenza produttiva di Ornano con la regia di Gaglione che debutterà da noi, residenza ecco, di Timone d'Atene, che è una collaborazione tra Proxima Res e la Naba di Milano. Si è appena conclusa la residenza del collettivo Root per Underdogs, che è lo spettacolo che aprirà la prosa contemporanea e che parte dai fatti di cronaca legati alla vicenda di Giulia Cecchetti. E quindi così, che vede però in palcoscenico uno dei docenti dei nostri laboratori teatrali, cioè Lorenzo Leopoldo Egida. Però partiamo dall'inizio. La prima fascia d'età che tocchiamo è quella dai 7 ai 10 anni, che sono condotti dalla dottoressa Provasoli, che è una formatrice teatrale con un master universitario in pedagogia teatrale in Bicocca e diploma presso la scuola Proxima Res di Milano. Lei segue anche il progetto della Scuola del Teatro delle Arti Gallarate e grazie a un incontro fortuito è nata anche questa collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Al delle Arti segue delle fasce d'età diverse, da noi proprio i bambini, proprio per questa sua formazione pedagogica. Quindi oltre a un laboratorio che è pensato per bambini, volto a improvvisazioni, giochi di ruolo, esercizi sulla voce, il corpo, le attività, io e l'altro, io nello spazio, così, è proprio curato da una formatrice per questa fascia d'età ed è dedicato a quello, quella è la sua natura, quindi le mamme che si preoccupano a cosa faranno, così in realtà sono veramente accompagnati passo passo e niente è lasciato coperchiato senza risolverlo, qualunque emozione, qualunque cosa, e poi in continuo dialogo con le famiglie in ogni caso. E poi appunto Lorenzo Leopoldo Egida, che vedrete anche protagonista tra i protagonisti di Underdog, collettivo Root, debutto nazionale se non erro è il 30 di ottobre, condurrà tre tipi di laboratori, perché la sua formazione invece è improntata su una fascia d'età più alta. Quindi il primo gruppo è quello dei preadolescenti, 11-13 anni, tre gruppi, 11-13 anni, gli adolescenti che vanno dai 14 ai 18 e poi il laboratorio under 30, che è dedicato a tutti coloro che dai 19 anni comunque, per anche diciamo così equilibri di interessi, zone
1: vita
5: di interesse,
1: lavoro,
5: piuttosto che da propensioni, cioè quando diventi un po' più grande hai altre cose che vuoi sviluppare, quindi il programma di tutti i corsi si sviluppa in modo coerente con le fasce d'età. Lui appunto è un attore, un performer e un formatore teatrale che si è diplomato alla Nico Pepe, che è una scuola civica di arte grammatica, e ha lavorato, si è specializzato in formazione teatrale col Teatro Stabile del Veneto e l'Accademia Carlo Goldoni. È anche un danzatore, quindi proprio per questa fascia d'età anche l'utilizzo del corpo come strumento d'espressione, soprattutto in questo periodo storico, è veramente importante, e in questo momento appunto conduce i laboratori oltre che a Saronno.

0: Non c'è limite. Di solito l'età media si assesta tra i 45 e i 55, poi ci sono anche punte un po' più alte, un punto un po' più basse, però si creano sempre dei bei gruppi, è divertentissimo. Ecco, tutti questi laboratori si concludono poi nel mese di maggio con una restituzione finale che è aperta al pubblico, aperta ai curiosi, aperta alle famiglie, e sempre sul palco del Giuditta Pasta, che ospita il frutto di quello che è stato il lavoro di un anno, perché in tutti comunque c'è una scrittura drammaturgica con i bambini che nasce dalle improvvisazioni, a seconda delle fasce d'età cambia, con gli adulti di solito si affrontano testi più importanti, ma sempre comunque concordati all'interno, e che comunque vanno tutti in parallelo col tema della stagione, che in questo caso è radici. E direi che potremmo trovare di tutto di più, ma ci penseranno loro fino al 19 di settembre. Chiara, giustamente dicevi,
1: per tutti i corsi
0: c'è la tariffa Early Bird, che è una tariffa scontata. I laboratori teatrali di solito hanno dei prezzi molto alti. Noi, visto che siamo il teatro della città, come policy nostra da sempre abbiamo cercato di tenere dei prezzi contenuti per incontri monosettimanali che seguono il calendario, diciamo così, scolastico, quindi con partenza a metà ottobre, seguono le festività di rito, e si concludono appunto a maggio. E andiamo per i più piccolini da un 370 euro ai più, per i laboratori adulti, a 490 euro. Comunque un carico di lezioni di 2 ore l'una.
1: Una palestra.
0: No, assolutamente. Esatto. No, anche perché proprio sono 2 ore di lezione monosettimanali per una serie di lezioni più il saggio finale. Per cui è proprio per incentivare il vivere il teatro a 360 gradi.
2: Sì.
0: Poi vabbè, chi si iscrive ha delle agevolazioni sulla programmazione e via di seguito, questo se va a san dire, però è interessante. Poi dal 19 settembre cambiamo un attimo i prezzi, perché poi dobbiamo capire anche le capienze, ma sono di poco più alti.
1: Quindi ci si può iscrivere anche dopo?
0: Ci si può iscrivere, però, fino alla prima lezione, se vuoi fare una prova. Per serietà chiediamo il pagamento della lezione di prova, perché almeno c'è, se ho un desiderio, tanto poi la quota viene scalata dalla quota totale del corso, cioè non è una cosa in più.
1: No, ma certo.
0: Ed è proprio per agevolare proprio l'accesso di tutti. Ecco, anche perché poi tutti loro avranno anche delle priorità in un'altra cosa, cioè negli incontri oltre al sipario che teniamo prima degli spettacoli di prosa e di contemporanea, che condurrà appunto Chiara, che si va a scoprire dietro le scene.
2: Proviamo a entrare un po' in quello che vedremo e a provare banalmente a capire, che è un po' un lavoro simile, ovviamente chi ha questo, i nostri fantastici docenti lo fanno a un livello più profondo, ma ha a che fare con appunto provare a isolare i punti fondamentali per aiutarci a entrare dentro quello che vedremo, che è una cosa che se decidi di entrare dall'altra parte del palcoscenico, cioè di salirci sopra, di fatto ti permette di fare un lavoro enorme su te stesso, con il piacere di vivere un'esperienza che ti mette in gioco completamente, perché come diceva Lara, poi tutto il lavoro che si fa è costruito insieme mentre lo si fa, quindi si è davvero coinvolti, non è una fruizione,
1: certo,
2: passiva.
0: No.
2: E però ecco, ti permette davvero anche di scoprire tante cose di te, lo posso testimoniare avendolo fatto, nel senso che davvero è come è quel tipo di esperienza. Tu prima giustamente facevi il paragone con la palestra, ora sarà un po' banale dirlo, ma quella cosa della palestra dell'anima secondo me è molto vera, perché certo, davvero ti permette di fare un lavoro, un momento che dedichi a te stesso, a te stessa, in un modo molto profondo, molto leggero, anche molto divertente, cioè non è che necessariamente.
0: Ma infatti il taglio è quello del laboratorio, non di un'accademia.
2: Certo.
0: Cioè proprio per trasportare anche questo elemento più ludico, inclusivo, cioè non occorre essere degli attori provetti,
2: certo,
0: per seguirlo. Anzi, è bello che si compongano questi gruppi di tantissime persone,
2: sì,
0: diverse, perché apportando esperienze diverse si cresce, cioè si crea una radice insieme che poi dà vita a questo alberello che va in scena poi col saggio finale, ecco, insomma.
1: Ma tu che sei la storica di questa esperienza, di solito le classi sono formate da quante persone?
0: Ma più di 15 assolutamente no.
1: Qui c'è un numero chiuso.
0: Sì, comunque oltre ai 15 mai, perché per i bambini che per gli adulti qualcuno, cioè qualcosa andiamo anche un po' in più.

0: però in genere 15, dai 10 ai 15, poi dipende da come si costruisce il gruppo eccetera, però una pedagogista e formatrice deve, con dei bambini dai 7 agli 11 anni ha un, deve avere un rapporto one to one e deve seguirli veramente, altrimenti cioè non è un percorso che impariamo, la mettiamo in scena la favola di Cappuccetto Rosso, esatto. Non è quella cosa lì, è proprio un'altra cosa, per cui vengono seguiti proprio passo a passo. Ancora questo succede tra gli 11 e i 13, che siamo sulla fascia preado, ma con un'attenzione di più alle curiosità, alle propensioni, ai temi di cui si vuole parlare. Infatti i testi se li scrivono loro, esatto. Anche i bambini, cioè poi magari usano di più anche il disegno, quindi in scena poi ci sono fanno vedere cioè costruiscono la scena in modo diverso, ma dai preadolescenti in su il testo viene costruito dai ragazzi insieme al docente. Oh. E per quello che ci sono queste specificità anche nelle biografie dei docenti,
1: sono
0: quasi tutti sono tutti formatori con due specialità, e oltre a questo sono anche dei dramaturg, che è importante anche la cura della parola, cioè che poi il laboratorio è molto altro, è anche movimento, è respiro, il fluire di qualcosa che hai dentro, ma comunque con un paracadute, nel senso che non mi faccio male, nel senso certo. Sono accolta dal gruppo, sono sempre, magari un giorno mi viene da piangere perché mi hanno rubato le caramelle a scuola, mi viene in mente. Il gruppo diventa solidale, cioè si crea proprio una bellissima sinergia, per questo servono dei docenti anche formati, che sappiano accompagnare non solo con le risate, ma anche dei momenti un po' più delicati, certo, ecco, certo. E quindi il senso è questo, cioè i docenti per noi sono la prima cosa, la prima cosa nel senso il loro percorso artistico e di preparazione sono fondamentali.
1: Per iscriversi vengono lì in biglietteria?
0: Possono fare online dal sito teatrogioettapasta.it, educazione. Sezione educazione, rientra nel progetto teatro educazione, c'è una pagina dedicata ai laboratori dove ci sono tante bellissime immagini tutte colorate a seconda del tipo di percorso, si clicca, si apre una pagina descrittiva, c'è il form da compilare e basta, e poi ci vediamo alla prima lezione che è a metà ottobre. Quindi
2: tra l'altro mi piace moltissimo la suggestione che hai tirato fuori Lara del fatto che davvero è uno spazio per tutti. Cioè non sentirsi mai spaventati da oddio sarò in grado, oddio posso farlo, oddio, ecco. Perché davvero si costruisce addosso a ciascuno un posto. Io penso che almeno per me è stato così, il teatro è davvero il posto dove ciascuno si può sentire adatto, giusto e nel suo posto, e scoprire magari che ti piace anche più di quanto pensi, e poi cominci a venire a teatro e a vivere tutte le cose che ci sono intorno,
0: anche professionale,
2: vita, cioè, magari sì,
0: ma non solo tua, c'è anche dei tuoi ex compagni di corso,
2: sì,
0: che lo fanno di lavoro adesso,
2: sì. Assolutamente sì. Sì, io qualche compagno di corso, esatto. Ne ho in mente due o tre che ne hanno fatto anche una professione, però sì, ecco, l'idea che da chi ne ha poi fatto un percorso professionale a davvero chi magari è andato solo perché è anche un bel modo, io credo, di trovare un impegno ai propri figli, se uno
0: sì,
2: deve,
0: ma anche a se stesso, a me è capitato un genitore che ha deciso di fare il percorso da adulto lui e i figli, due figlie hanno iniziato preado una e ado l'altra e sono andate avanti. Poi per quegli adolescenti dai 16 in su, sul percorso adolescenti si può attivare anche un percorso di PCTO con le scuole, quindi vengono riconosciuti anche i crediti formativi. Se la propensione è quella di seguire il laboratorio, sono assistente del docente, quindi capisco come strutturare, cioè comunque è formativo, teatro è sempre, certo. Mi viene in mente scienze umane piuttosto che altri percorsi, certo, di scuole superiori, è sicuramente uno strumento, un linguaggio che può sostenere, può aiutare anche poi nella scelta di quello che sarà il tuo futuro, ecco, quindi
2: insomma,
0: non lo so.
2: No, ma è un mondo che si apre veramente, potremmo stare qua a parlare ore e ore e ore solo di quante cose ci sono dentro e di quanti buoni motivi ci sono per approfittare fino al 19 di settembre
0: e dell'early bird,
2: laboratori,
0: sì.
2: E dell'early bird, che comunque di questi tempi
0: non fa mai male, eh?
2: Sì. Cioè.
0: Comunque.
2: E non fa mai male neanche al teatro, che così riesce a capire i numeri e a dare spazio ai ritardatari dubbiosi, ma il giusto, se hanno, visto che tanti speriamo si saranno iscritti entro il 19.
0: No, le iscrizioni stanno andando bene, assolutamente. Però è bello condividere questo percorso anche con tutti, perché...
1: Certo.
0: Se tu anche hai una cosa bellissima ma la tieni chiusa in una scatoletta, non va da nessuna parte, rimane bella, la guardi e dici che bella, invece è bello aprirla, è bella mettere in relazione,
1: certo, certo.
0: Che è anche un po' il senso di quello che è un teatro di una città, di un bacino di utenza largo, dove appunto accanto a una stagione di teatro d'arte c'è anche un percorso formativo che poi è improntato a quello, cioè a non il mero intrattenimento tout court, ecco.
2: Sì,
0: c'è anche quello, per carità divina,
2: certo. E poi credo, a me fa sempre pensare, perché credo adesso, ovviamente il discorso per gli adulti non abbiamo, io credo, neanche bisogno di raccontargli perché è importante, però io credo che i ragazzi adesso, in un tempo in cui sono molto più abituati alla fruizione
0: immediata,
2: da lontano, mediata, l'idea di rivivere un'esperienza,
1: infatti,
2: che invece è presente, fisica e di relazione reale, sia anche forse qualcosa che, come per la mia generazione la novità era lo streaming, forse per loro adesso sta tornando a essere un po' quella invece la cosa che... Non so se gli manca, ma
1: sicuramente
2: che da esperire è una cosa.
1: Sicuramente gli manca.
2: In più,
1: certo.
2: Ecco.
1: Sì.
2: Che dici?
0: Ma no, io
2: anche
0: sono
2: nell'esperienza
0: d'accordo.
2: Che hai vissuto in questi anni vedendoli poi.
0: Beh, la cosa
2: ragazzi.
0: Che loro un po' così è proprio il fatto di essere in persona e di esporsi senza qualcosa che gli faccia da filtro davanti. Però, come ripeto, sono formatori adeguati che riescono,
2: certo,
0: a capire. Ma al di là di questo, le paure sono fatte per essere superate, e anche i timori e via di seguito. E comunque è un qualcosa di virtuoso, cioè non è una fruizione immediata, è qualcosa che costruisci.
2: Mm-hmm.
0: Impari i tempi, l'attesa, il valore di quello che tu stai mettendo in quello che fai, e che tu vali proprio per il valore che metti in quello che fai. Poi, tornando agli adulti, che non fa mai,
2: certo,
0: male, loro invece si divertono un sacco,
2: loro,
0: cioè,
2: sì.
0: I gruppi che abbiamo sono affiatatissimi, si fanno grigliate, cose, feste, poi me lo raccontano, è divertentissimo.
2: Sì, sì, gli spazi in cui recuperi il tuo tempo.
0: Ma
2: invece,
0: no, si conosce anche altra gente,
2: certo.
0: Si può scoprire di avere una passione diversa, cioè nella,
2: certo,
0: nostra quotidianità magari non è che abbiamo sempre a che fare con gente che condivide le nostre passioni,
1: certo,
0: o il nostro modo di... E quindi è anche bello relazionarsi e creare qualcosa, altre reti, altre,
2: sì,
0: realtà, altri spazio, universi spazio-temporali.
2: E insomma, no, non mi dite che non vi abbiamo dato abbastanza buoni motivi, qualsiasi età abbiate, io lo ribadisco, le iscrizioni sono iniziate il 24 di giugno, continuano fino al 19 settembre con l'early bird, e poi dal 20 settembre fino alla prima lezione, mi raccomando, siateci,
0: noi
2: vi aspettiamo tutti. A teatro, assolutamente, e negli laboratori. Laura, io abbiamo qualche minuto ancora,
1: sì,
2: abbiamo,
1: sì,
2: voglia di dare qualche tip di un paio di altre cose di cui poi riparleremo nelle prossime settimane, di cosa ci aspetta invece tra,
0: sì,
2: l'inizio, prima dell'inizio dei laboratori?
0: Sì, certo. Vabbè, prossima settimana il teatro è abitato dalla compagnia di Atir e del Teatro Carcano, che allestiscono residenze di produzione Le Eumenidi con la regia di Serena Senigallia, che ha fatto un predebutto al Festival di Spoleto. Chiuso
2: sempre
0: questo
2: per la serie, scusate se è poco cosa arriva quest'anno,
0: ecco,
2: sul nostro palcoscenico.
0: Dopodiché c'è il weekend dedicato ai legnanesi, che è tradizione, l'ultimo weekend di settembre, l'ospitata di questa
1: I
0: compagnia storica, esatto, fa riderissimo, comunque così, in pochi posti.
1: Promosso.
0: Ma poi c'è un'iniziativa di cui poi Chiara vi parlerà tantissimo, che si chiama Porte Aperte. Sono ormai 2 anni che la direzione artistica ha deciso di aprire le porte del teatro e di portare il teatro anche in città. L'anno scorso abbiamo avuto un debutto di Fausto Russo Alesi e uno spettacolo di Lucilla Giagnoni. Quest'anno, siccome il primo weekend cade nella nuova festa di San Francesco, che è nazionale, e sarò no, una stupenda chiesa che è proprio dedicata a San Francesco, e Lucilla Giagnoni ha un meraviglioso spettacolo su San Francesco, il venerdì 2 di ottobre sarà in scena proprio nella chiesa di San Francesco. I posti sono esauriti, ahimè.
2: Siete arrivati tardi, però c'è lo spettacolo invece.
0: Però il giorno dopo, e non c'è tantissima disponibilità, ma c'è, sempre Lucilla Giagnoni andrà in scena, questa volta in teatro, con uno spettacolo nuovo che ha fatto una generale in, al festival a Bergamo.
2: Sì.
0: A Desidera, sì. Ok, e se non vado errata, correggetemi.
2: Prima
0: tutto,
2: era
0: se
2: giusto,
0: sbaglio.
2: Anche la data di Underdogs era giusta.
0: Sì, ok, perfetto.
2: Tutto giusto, sei sempre okay. Precisa.
0: E vabbè, e quindi un nuovo spettacolo che arriva qua per noi. La cosa bella del sabato è che comunque alle ore 19:45 nel foyer del teatro il direttore artistico Andrea Chiodi e Chiara Palumbo, in veste di critica teatrale, introdurranno tutte le linee guida della prossima stagione teatrale e anche un po' del dietro le quinte dello spettacolo che poi si andrà a vedere. Ci sarà una sorpresa che però adesso non la svelo,
1: così, no, sarebbe una sorpresa,
0: ecco, che così teniamo l'hype alto per le prossime puntate in cui si parlerà di questo. E voi state attenti, stay tuned, iscrivetevi alla newsletter e venite,
2: ecco,
0: al laboratorio.
2: Iscrivetevi alla newsletter, sul sito del teatro c'è tutto, mi raccomando, anche su questo fatevi accompagnare dal teatro, che è molto presente, vi ricorda le cose, e anche se avete paura di perderle, la newsletter serve a quello, mi
0: sì.
2: Raccomando, no, nel senso è vera questa cosa, è importante che questo sia il teatro della città e che sia sempre di più percepito come tale. Io credo che in questo senso anche il fatto che torni Lucilla Giagnoni, che ha una storia con questa città,
0: sì,
2: che risale appunto a
0: quando Chiara aveva 14 anni, anche prima, perché lei il teatro Giuditta Pasta aveva prodotto uno spettacolo dedicato a Marilyn.
2: Mm-hmm.
0: La drammaturgia era della Marelli, della Michela, sì, Marelli, e l'ha prodotto il teatro Giuditta Pasta.
2: Beh, io adesso non vorrei parlare di me, ma è vi racconta questa cosa che dicevamo. Io la prima volta che ho cominciato a fare quello che adesso si è istituzionalizzato, l'ho fatto perché Lara mi ha chiesto: perché non vieni a fare una chiacchierata con Lucilla Giagnoni prima di un suo spettacolo? Quindi se vi piacciono gli Oltre il Sipario, la colpa è di Lara fin da allora. No, davvero, io ti devo ringraziare anche per questo, però sono i percorsi, ecco, che si segnano nelle vite e cominciano, sì, da qui, cominciano da queste esperienze qua, per cui vale davvero la pena di cogliere questa occasione, sia per la forza che ha, sia perché, ripeto, se lo fate subito risparmiate ed è sempre un ulteriore motivo utile, no?
0: Sì, assolutamente.
2: Allora, grazie di cuore alla Lara Gardini,
1: sono io che vi ringrazio tutte e due,
0: ma io grazie,
1: ci avete
0: grazie
1: dato
0: a voi.
1: A noi ascoltatori ci avete dato veramente dei grossi stimoli,
0: Grazie. Ringraziamo Aldo Guidi,
2: ringraziamo il nostro regista, e a questo punto più che mai vi aspettiamo a teatro e ai laboratori del Teatro Giuditta Pasta.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il prossimo 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. E ci sono da registrare nuove fiammate di scontri nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con i missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101,37 al barile. Medio Oriente in fiamme, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo iraniani. Intanto una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini di 18 e 8 anni, è rimasta uccisa in un attacco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi sferrati la scorsa notte contro l'Ucraina, che hanno colpito magazzini e porti in tutto il paese. 5 vittime, 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumi. 4 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky, lo ricordiamo, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di Re Harald V di Norvegia. Sono pesanti i danni al centro-nord per il maltempo. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto si sono ribaltate nella Bergamasca per le strade allagate e ci sono da registrare oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. La produzione industriale italiana accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua invece la produzione resta invariata. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta, l'industria resta in fase di sostanziale stabilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Appello della casa di Marta. Consegnate capi puliti. A Saronno iniziati i lavori per la stazione centro. A Uboldo scuole rinnovate. E a Cislago torna la tradizionale festa del paese.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. All'armadio solidale non bisogna conferire vestiti di scarto. Il dono deve essere una scelta responsabile. È l'appello lanciato dal presidente della Fondazione Casa di Marta per evitare i problemi segnalati in città, specialmente dopo che sono stati rimossi i cassonetti per i vestiti usati dalla Caritas. La raccolta indumenti che Casa di Marta propone ogni mese consente infatti di sostenere concretamente persone e famiglie in difficoltà. Sono circa 300 i nuclei familiari che fanno riferimento a questo importante servizio. Si affianca alla mensa e all'emporio per quanti hanno bisogno di non essere lasciati soli, alle docce e alle diverse altre attività coordinate dall'importante punto di riferimento per tutto quello che riguarda la solidarietà. Recentemente sono stati rimossi i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati gestiti dalla cooperativa Vesti Solidali di Caritas Ambrosiana, presenti in via Roma, vicino al parcheggio della parrocchia prepositurale. Alcune persone hanno quindi portato a casa di Marta dei sacchi di vestiti che non sono stati ritirati. Caritas Ambrosiana ha di recente reso noti alcuni dati che mostrano come il sistema della raccolta degli indumenti sia entrato in crisi, al punto di non riuscire più a sostenere il progetto sociale che attraverso il riuso degli abiti finanziava iniziative e opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Da sempre a Casa di Marta si promuove la raccolta degli indumenti come un dono, mentre ciò che non è più utilizzabile, che non viene più curato, pulito o che è visibilmente danneggiato, non può evidentemente essere considerato tale. Tutti i vestiti vengono accuratamente selezionati prima della distribuzione. Un abito donato con attenzione e rispetto è segno di cura che custodisce la dignità di chi lo riceve.
2: Saronno. Le reti arancioni delimitano la scala e il cantiere è finalmente partito. Sono iniziati i lavori per il risanamento dell'accesso al sottopasso pedonale della stazione di Saronno Centro, dal lato di Piazza Cadorna. Un intervento atteso da tempo e più volte sollecitato anche dai cittadini. La situazione della struttura era finita ripetutamente al centro delle segnalazioni per le condizioni di degrado. In particolare erano stati evidenziati pareti scrostate, porzioni di calcestruzzo, ferri d'armatura esposti e anche episodi di distacco di calcinacci. Un quadro particolarmente evidente lungo la scala che collega Piazza Cadorna al sottopasso ferroviario. Un primo passo concreto era arrivato a luglio con l'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale. Il Comune aveva previsto 25.000 euro come propria quota da riconoscere a Ferrovie Nord per appunto il ripristino del sottopasso. A illustrare lo stanziamento era stato l'assessore al bilancio. In Consiglio Comunale era intervenuto anche Galli, parlando di una scala in condizioni assolutamente indecorose e sottolineando la necessità di sistemarla, definendo la stazione la porta d'ingresso della città. Ora, a distanza di alcune settimane dallo stanziamento, il cantiere è diventato realtà. L'avvio dei lavori dà così una risposta alle numerose segnalazioni arrivate negli ultimi mesi su uno dei punti più frequentati e visibili dell'area ferroviaria sarronnese.
1: Cislago. torna la tradizionale festa della Massina, un appuntamento tra cibo, musica e balli patrocinato dal Comune. La manifestazione prende il via sabato 12 settembre. Le attività si apriranno alle 19 con l'apertura bar e lo stand gastronomico. Alle 20 si svolgerà l'apertura del mercatino del cuore. Sempre alle 20 prenderanno il via due momenti di gioco. Aprirà alle 21 musica e balli coinvolgenti, con un repertorio comprensivo di canzoni, revival, ballo liscio, latinoamericano, balli di gruppo e brani di successo. La domenica 13 settembre rappresenta il cuore della festa. I momenti religiosi e di comunità inizieranno alle 10 con la Santa Messa solenne. Nel pomeriggio alle 16:30 si terranno i vespri e la processione per le vie del paese, accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Cislago. La compagnia spettacoli dell'Accademia Gen Dice hanno alle ore 19 riapriranno lo stand gastronomico con piatti e cibi di buona cucina. La manifestazione si chiuderà alle 23:30 con i biglietti alla mano per l'estrazione dei biglietti vincenti del concorso a premi e del peso del cesto.
2: Uboldo, scuole rinnovate. Un ringraziamento a insegnanti e famiglie e soprattutto un augurio agli studenti che stanno per tornare tra i banchi. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il vice sindaco ha voluto rivolgere un messaggio ai bambini e ai ragazzi, dai più piccoli degli asili fino agli studenti delle scuole del territorio. Nel suo intervento sottolinea anche i lavori di ristrutturazione appena conclusi negli edifici scolastici, realizzati per offrire degli spazi più sicuri, moderni e accoglienti. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del vice sindaco. Cari concittadini, grandi e piccoli, a breve si riaprono le porte delle nostre scuole. Per la nostra comunità è il giorno più importante dell'anno, perché è proprio tra i banchi che si costruisce il futuro di tutti noi. La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni, ma è una vera palestra di vita, il posto in cui si impara a diventare cittadini consapevoli, liberi e rispettosi degli altri. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di accogliere i nostri ragazzi in strutture rinnovate. Abbiamo appena concluso importanti lavori per consegnare ambienti più sicuri, moderni e accoglienti. L'amministrazione comunale vi avvicina e continuerà a fare della scuola la sua massima priorità. A voi studenti e studentesse va il mio augurio più grande, affrontando questo percorso con curiosità e coraggio. Non abbiate paura degli errori, perché sono parte integrante del cammino di crescita. Alla dirigente scolastica e ai docenti e agli educatori e a tutto il personale scolastico, grazie per la straordinaria dedizione con cui lavorate ogni giorno per garantire a tutti un anno scolastico sereno e proficuo.
1: Saronno. La truffa ancora una volta corre sul filo del telefono. Era già capitato anche nella zona, il copione si è ripetuto in questi ultimi giorni con un sedicente maresciallo dei carabinieri che parlava un po' confusamente di multe da pagare per l'ingresso in auto nella ZTL. A quanto pare nessuno ci sarebbe cascato, ma non sono mancate le segnalazioni dell'accaduto ai carabinieri, quelli veri.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Milena Reina e Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Cislago, la farmacia degli Angeli. In via Virgilio 77 risponde al telefono 02 964 09 324. I film in programmazione sono a Saronno presso il cinema Silvio Pellico il film alle 18.30 Coyote vs. Acme e alle 20.45 Odissea. Presso il cinema Prealpi, sempre a Saronno, il film Oasis, Don't Look Back in Angel, alle ore 21.
2: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10.30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, in via Varese al 130.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorso, festa degli oratori fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Legnani, dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe il Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, dal 21 al 27 novembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
2: E di nuovo la comunità pastorale, venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto folk del Menagrama.
1: Sempre la comunità pastorale Crocifisso Risorto ricorda sabato 12 settembre alle 20.45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina?
2: E sempre la comunità pastorale, sabato 12 settembre alle ore 17 fino alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto il portichetto, mercatino delle candele profumate.
1: A Saronno, sabato 12 settembre, dalle 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici e suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate.
2: E a Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso il Palazzo Caimi, Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro La fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Per informazioni, il sito AVULS o il telefonico numero 02 960 1971.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 11 settembre. Alle ore 9.30 in replica alle 17.05 Poesia in versi con Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 L'intelligenza delle piante con Marta Collina. Alle ore 10.30 ed in replica alle 19.10 In buone mani, ospite Marco Biscella, intervista Simone Saltarella.
2: E alle ore 11.05 e 19.40 Doppio sguardo, ospite Don Cristiano Castelli, rettore dell'Arcivescovile di Saronno. E alle ore 11.30 Vangelo e vita con Andrea Rabassini, a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 20.30 Part Time con Gianluca e Paolo. Inoltre Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: no war.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: My nick is Martin McFly. Mi togli UM su Li-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stasera

0: In Blu 2000, news.
1: Se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv. Un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Frane in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
3: 5 petroliere iraniane affondate, 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald Trump, l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
4: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di 2 insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito 2 navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, 2 fraterini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano, che ha confermato i 3 raid. Gli altri 3 raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza, nel mirino depositi di armi di Hamas. e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco, colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro israeliano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove i carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre che ha portato Israele a questa guerra senza fine potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, vieni a voi.
1: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia, legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana. In diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, caro carburanti, governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato, il Consiglio dei Ministri ci sarà nel pomeriggio, mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi i 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel e contenere i prezzi oltre 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale all'esame del Senato. Emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze. Si attende nel pomeriggio il voto proprio su questo tema, cavallo di battaglia della Premier Meloni, è già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
7: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
8: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Abbiamo ancora una notizia di cronaca. Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amare abbandonando la gente, in particolare i sacerdoti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Lorenzo Sade in regia, buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Fonti della presidenza ucraina e il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr Støre, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte il ministero della difesa russo ha annunciato la conquista di altri due centri abitati nel nord-est del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filoiraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto il petrolio continua a crescere oltre i $100 il barile. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump intanto sostiene che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine. A novembre ogni americana promette avrà il dividendo Trump di $5,000.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro, è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi due anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna è morta annegata nell'abito alcolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato alla Tisana in provincia di Udine. È vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto si sono ribaltate, le strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 i fulmini caduti. In Toscana l'economia, produzione industriale italiana che accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto al mese precedente. È tutto, torniamo alle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Le parole di un'estate che volge al termine, almeno insomma guardando la situazione meteo, giustamente finalmente un po' di fresco è arrivato almeno nelle zone del nord, poi queste piogge si sposteranno, come hanno detto i meteorologi, quelli più esperti e bravi, verso il centro-sud, ma la cosa che conta è che ci teniamo compagnia anche oggi, in questo giovedì 10 settembre, in cui c'è un Sabino D'Alessandro in stile marino, bagnino, vorrebbe andare al mare a nuotare, ma devi stare qua Sabino, per queste due ore insieme fino alle 16 in regia. E naturalmente tutti voi che magari siete ancora al mare, fateci sapere, magari siete ancora in vacanza, diretta a @radionblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, naturalmente per raggiungerci, raccontarci come sta andando la vostra giornata di giovedì 10 settembre. Molti li vedo già immersi tra le pagine di libri per insomma l'imminente avvio della scuola o anche esami all'università, altri sono ritornati ai posti di comando al lavoro già la scorsa settimana, insomma ci raccontiamo come va questa fine dell'estate 2026 anche per il nostro appuntamento del pomeriggio, che come sapete si divide in due parti, la prima è mia compagnia fino alle 16, la seconda dalle 16 in poi con Marco Parce. Ma attenzione, perché oggi parleremo anche di eventi che stanno ancora d'estate, perché è un weekend comunque positivo in arrivo dal punto di vista meteo, anche quello della prossima settimana speriamo che sia così, andremo oltre il lago e ne parleremo insieme tra mezz'ora circa. Subito la grande musica, quella di Franco Battiato, anni 70.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci fa

Siamo ritornati al 2000 tondo tondo grazie a questa canzone di Lenny Kravitz dal titolo Again e Again. Di nuovo anche oggi la nostra pagina giornata dei live, dei concerti all'interno delle parole dell'estate, e in questa giornata del 10 settembre ci sarà a Caserta, alla Reggia, Luca Carboni a partire dalle ore 21, mentre invece Gianni Morandi sarà protagonista a Riccione in Piazzale Roma. C'è anche Coez con il suo live a Taormina in provincia di Messina, nella zona del Teatro Antico. I Black Keys saranno a Milano, all'Alcatraz, e poi c'è un appuntamento che ha un festival, un nome importante che conosciamo già da diverso tempo, dallo sciamano, lo showman Siria, questa sera protagonista a Breno in provincia di Brescia al Cinema Teatro Giardino a partire dalle 21. Anche Luque a Napoli all'Ippodromo di Agnano, mentre Sarah Jane Morris sarà protagonista a Rimini in piazza Cavour dalle ore 21. Giovanni Caccamo a Galatine, provincia di Lecce, in piazzetta Galluccio, questa sera live per lui. E poi domani, vi spoilero già, ci sarà Biagio Antonacci al Teneramente Festival a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'Anfiteatro del Vittoriale. Ritornano Elio e le Storie Tese a Reggio Emilia all'Iring Green Park, mentre Fabrizio Moro sarà protagonista a San Marino al Parco di Dogana. E ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta@radioinblu.it per tutti quelli che hanno il live che gli scorre nelle vene, e tra poco parleremo purtroppo di quelli beffati a San Siro per il concerto

Come Inside, Paul McCartney su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio. Allora, dicevamo, giusto per legare anche ai concerti del giorno, l'argomento live di Emma, che è stata fermata letteralmente dal maltempo di ieri, perché il concerto previsto a Milano è stato rimandato per questioni di sicurezza legate al brutto tempo della giornata di ieri. Solo il maltempo poteva fermare infatti Emma, che è comunque una di noi, diciamo che è arrivata in mezzo alle persone che aspettavano fuori, quindi al di là dei cancelli, diciamo così, per spiegare la situazione, quindi dire ai suoi fan come stavano le cose. A poche ore dal suo esordio sul palco di San Siro di Milano è arrivata l'ufficialità di questa notizia, che da ore era nell'aria a causa di queste previste avverse condizioni meteorologiche. Concerto che è stato rimandato a martedì 15 settembre. Questa la nota diffusa dallo staff di Emma. Lei, come detto appunto, l'ha comunicato ai suoi fan proprio in presa di diretta live, e ha registrato anche un video dopo il soundcheck. Ha spiegato la situazione ai fan: io sono abbastanza scioccata, però davanti a questa comunicazione devo alzare le mani perché la subisco quanto voi. Ovviamente a brevissimo vi daremo maggiori informazioni, perché il concerto comunque si farà, poi è stato spostato. Ovviamente mi dispiace con tutto il corazon, ma non dipende da me, la sicurezza è la cosa più importante. Questa è la cosa più giusta che potesse dire Emma in una circostanza del genere. Quindi i biglietti, ricordiamo, acquistati per la data di ieri restano validi per la nuova data del 15 settembre. Quindi brava Emma, che ci ha messo la faccia e l'ha comunicato direttamente a tutti quelli che aspettavano fuori. Remy Wolf in arrivo. Take a little

questo classico di Alberto Fortis, fino all'ultima nota. Ecco. Allora, salutiamo la nostra amica Sofia che ci augura buon pomeriggio. Stessa cosa, Jenny, che anche lei era tra quelli che dovevano vedere il concerto di Emma ieri, e quindi in presa diretta quasi ci comunica la sua delusione, però recupererà ovviamente per la nuova data. Continuate a scriverci e poi anche vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000 gratuitamente per il vostro smartphone e di andare anche sul sito play2000.it, dove trovate on demand tutti i nostri contenuti della radio, ma anche quelli di TV 2000. Tra poco andremo in giro per il lago, ci facciamo una bella passeggiata, è uscito il sole da qualche parte al nord, fateci sapere. C'è Zayn, questa è Sideways. Yo!

0: C'è una bella manifestazione, una rassegna che è andata avanti per tutta l'estate e va avanti ancora, che si chiama Oltre il Lago, la bellezza segreta del paesaggio comasco, e ci racconta anche dei luoghi meravigliosi come Cernobbio. Direttamente da Cernobbio, per un altro weekend, quello della prossima settimana, c'è il sindaco Matteo Monti. Matteo, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, Cernobbio, intanto vogliamo dire la bellezza di questo luogo e annunciarla ai nostri ascoltatori che magari non sono mai venuti a Cernobbio. Cosa c'è di bello da vedere? Tanto?
1: Allora, parto da questa, una battuta. Siamo una città, ma siamo un paese, siamo 6.300 abitanti, quindi siamo rinomati un po' in tutto il mondo, ma davvero abbiamo la peculiarità. Noi weekend del 19 e del 20 di settembre organizziamo la festa del Borgo Oltre il Lago.
0: Esatto, quindi ci sono performance artistiche, mercatini, musica dal vivo, la pizzoccherata che ci piace molto e ci ingolosisce, e poi attività per varie famiglie.
1: Sì, quest'anno abbiamo voluto ancora di più realizzare un connubio con la comunità pastorale, quindi con la parrocchia, fanno questa bellissima pizzoccherata, ma soprattutto noi facciamo una caccia al tesoro per le famiglie, quindi a partire dalle 18.30, chiudiamo un centro storico, chiudiamo una strettoia, una via Regina con i negozi, con le attività. L'obiettivo è vivere, diciamo, l'ultima stagione, perché poi la stagione estiva va a concludersi con questa grande festa, e quindi vi invitiamo a venire a visitarci.
0: Allora, inizia questa 2 giorni, sabato appunto 19, ci sarà questa, diciamo così, questa sfilata con figuranti in abiti tradizionali, che è molto particolare, un'imbarcazione che si chiama Lucia.
1: Sì, la Lucia è la nostra barca del lago, viene rappresentata insieme a Coldiretti Como Lecco, nel senso che abbiamo messo insieme questa iniziativa, e la cosa, la chicca, permettetemi, è che quel giorno consegneremo ai bambini nati nell'anno 2025 come simbolo una pianta d'ulivo. Sarà piantata nei nostri territori, perché l'obiettivo è magari tra qualche anno poi andare a raccogliere le olive.
0: È bella questa iniziativa, molto carina. E poi, tra l'altro, c'è un luogo meraviglioso che sarà aperto al pubblico sempre sabato ma anche domenica, che è Villa Bernasconi.
1: Sì, noi abbiamo nel nostro territorio questa villa che è stata acquistata tanti anni fa dal comune, la Villa Liberty, che rappresenta la storia del nostro territorio. Il museo sarà aperto, sarà visitabile, quindi vi invito a visitare sia il sito del comune che comune.cernobbio.co.it, ma soprattutto quello della Villa Bernasconi, specifico per questa villa. Ecco.
0: E tra le cose che mi colpivano di questa bella rassegna, di questo weekend molto intenso che vivrete, è che c'è la possibilità, l'opportunità di assistere addirittura alla creazione dietro le quinte di un abito.
1: Sì, allora la sartoria Orefici, che è una sartoria storica qua di Cernobbio, e sempre sul nostro sito si potrà iscriversi, c'è una prenotazione obbligatoria per la visita in una sartoria, e vi fanno vedere come si farà un abito. Già, sono queste un po' le chicche che abbiamo a Cernobbio.
0: E nella presentazione si parlava addirittura, un'immagine ovviamente molto poetica, a immaginare di questa danza di ago e filo che dà vita a un'opera d'arte indossabile.
1: Sì, sono tutte, non è che non voglio svelare, ma dico venite a visitarci, perché la peculiarità del nostro territorio è proprio questa, è quello di riscoprire un po' gli antichi mestieri, ma soprattutto, secondo me, quelle attività che magari non sempre ci sono. Ecco.
0: La seconda giornata, senza spoilerare tutto il contenuto che poi troverete anche su siti vari che vi daremo alla fine, domenica 20 settembre c'è questa bella iniziativa che è Tutti a Bordo Genie Spider, che è dedicata a delle persone che vogliono veramente provare l'emozione di un giro in spider.
1: Sì, questo davanti alla Villa Bernasconi, che è la nostra villa, Largo Campanini, c'è questa iniziativa dal gruppo Madda, e che è un'iniziativa che abbiamo voluto accogliere, nel senso che noi siamo, come dico sempre, siamo un ente pubblico, non organizziamo eventi, ma la peculiarità che abbiamo dato in questi anni è proprio quella di cogliere quelle occasioni che il territorio ci chiama, e questa è una di quelle occasioni. Ecco.
0: Ricordiamo, tutto questo realizzato e offerto ai ragazzi con disabilità che hanno opportunità, sì, di vivere questa esperienza straordinaria. E poi ci sono ovviamente momenti di danza contemporanea, e poi c'è questo percorso che si concluderà attraversando il territorio comasco alla ricerca di una bellezza che forse è meno evidente. Quali sono i luoghi, ecco, le bellezze meno evidenti di Cernobbio che non tutti vedono quando vengono a trovarvi, anche in visita, o i turisti? Ecco.
1: Per esempio, ecco, noi abbiamo con l'associazione il Giardino della Valle, che appena dopo questo evento, che è un giardino molto bello, peculiare, andare a visitare. Poi abbiamo il Monte di Sbino, che è la nostra peculiarità, quindi siamo in montagna, e poi ci sono alcune chiccherie, ci sono alcuni lavatoi, ci sono alcune iniziative che non tutti vedono, bisogna camminare un po' il nostro territorio, non è in piano, però è bellezza di venire a scoprire quello che il territorio nasconde.
0: Allora, per molte cose ci si dovrà magari prenotare, quindi magari diamo un sito, quello della Proloco.
1: Sì, sul okay. sito, sul sito che è www.comune.cernobbio.co.it, lì ci sono tutte le informazioni anche per iscriversi.
0: Matteo, io ti ringrazio, ti auguro veramente buon lavoro e che sia il prossimo, non questo che arriva ma l'altro, ricco di turismo e anche di persone curiose per vivere il lago, anzi oltre il lago, quello che magari non si vede tutti i giorni. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie alla prossima. Grazie, Matteo Monti con noi, il sindaco di Cernobbio. Noi andiamo avanti con il nostro pomeriggio, il pomeriggio in musica, anche con le belle canzoni che ci accompagnano, non solo quelle attuali di quest'estate 2026, ma anche quelle dal passato. In questo caso sono già in sottofondo in negrita con In ogni atomo, in ogni nostro atomo, la passione magari per il cinema, perché attenzione, nella prossima ora parleremo di mini classifiche e ritornerà il box office italiano con i 5 film più visti in sala, magari sono film che siete già andati a vedere, quindi li possiamo commentare insieme e quindi cercare di vedere anche qual è il film più visto in assoluto.

The Way Torino, i REM qui su Blu 2000. Buon pomeriggio ancora a tutti voi, ben ritrovati anche i nuovi ascoltatori di Blu 2000, quelli che per curiosità magari ascoltano anche i nostri programmi e sicuramente ci rimangono perché sono ricchi anche dei vostri contenuti preferiti. A proposito di contenuti e soprattutto di eventi del weekend, andiamo a vedere cosa accadrà invece nel weekend imminente. Quindi sabato 12 settembre sarà una giornata speciale anche nella zona delle Dolomiti, perché le Dolomiti si mettono in marcia per la solidarietà, due eventi in difesa dei diritti umani con Amnesty International, un'altra organizzazione umanitaria che insieme si può, e anche Heart of Human Rights. Tutto questo per una giornata interamente dedicata ai diritti umani tra le Dolomiti bellunesi. Due gli eventi principali che poi si alterneranno, in particolare tra Auronzo e Cortina. Si parte da Misurina con la prima edizione di Hike and Bike lungo i 30 km della ciclabile dei diritti umani, per finire la serata con un concerto evento di Cortina, diritti umani ora. Quindi prendete nota, soprattutto iscrivetevi anche attraverso il sito di Amnesty International, dove è l'unico sito da lì possibile per versare la propria quota e quindi raccogliere queste donazioni che vengono appunto alle persone comuni che partecipano a queste gare e a queste marce.

diciamo, di solidarietà, e poi anche le sponsorizzazioni coinvolgono amici, familiari, conoscenti e fanno il resto in queste belle iniziative di cui vi parliamo spesso all'interno della nostra programmazione. Le parole dell'estate, beh, a proposito di estate, state un po' così, non in sordina, ma sicuramente con dei singoli nuovi anche per gli artisti di casa nostra che si sono lanciati in duetti uno dietro l'altro, ma forse l'unico che non ha partecipato a alcun duetto ma è uscito con una canzone singola da solo, ecco, cantarla, suonarla, lui se la canta e lui se la suona, parliamo di Blanco con la nuova canzone dal titolo Los Angeles. Vada fu-

Ma voi lo sapevate che esiste una sorta di enciclopedia in rete che ci dice effettivamente quali sono le location reali dei film che andiamo a vedere al cinema? Perché ad esempio un esempio lampante, altro che New York, altro che la Grande Mela, quando uno si vede bello comodo sulla poltrona del cinema Spider-Man, l'ultimo capitolo, immagina che sia ambientato a New York, in realtà è stato realizzato da un'altra parte, ne parliamo.

0: parole dell'estate.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord, una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana in provincia di Udine.
3: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Se a fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma, la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre, fateci finire il lavoro, e poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto. Il prossimo aggiornamento alle 16.

Continuano in quest'estate anche i live di Jovanotti, anche nel prossimo weekend, l'Ombelico del Mondo 1995. Ben ritrovati in questo giovedì 10 settembre 2026. C'è Sabino D'Alessandro in regia, comodo, comodo, fino alle 16 con noi. Queste sono le parole dell'estate, anche con le mini classifiche che quotidianamente vi fanno compagnia. Ieri abbiamo parlato dei libri, oggi parliamo del cinema. Grande successo di box office per questi 5 film che veleggiano verso alti incassi, non solo dalle nostre parti, ma anche a livello internazionale. E al quinto posto troviamo l'instabile Spider-Man, lo abbiamo citato prima, Brand New Day, il nuovo capitolo che continua la sua corsa a botteghino, settimana dopo settimana aggiunge un altro risultato di grande rilievo al proprio percorso, perché il film pare abbia già oltrepassato quota 2,3 miliardi di dollari di incasso globale, riuscendo così a scavalcare Avatar, la via dell'acqua. Parliamo del secondo capitolo di Avatar, non il primo, nella classifica dei maggiori successi cinematografici di tutti i tempi, un risultato che adesso porta questa nuova avventura di Peter Parker direttamente al terzo posto assoluto a livello mondiale. Ma quali sono i primi due posti assoluti, vi chiederete? Allora, all'inizio di questa classifica degli incassi globali non lo schioda nessuno, c'è Avengers Endgame che rimane a quota 2,799 miliardi di dollari, e poi Avatar conserva invece questo record assoluto con 2,923 miliardi. Questi sono i due film che si contendono praticamente la fetta degli incassi globali maggiori di tutti i tempi. Spider-Man si pone al terzo posto così dietro questi due film. Chissà cosa cambierà anche a livello di Odissea, perché anche il terzo incomodo, anzi il quarto incomodo arriva, è Christopher Nolan. Al numero 4 tra i film usciti la settimana scorsa è in nuova entrata anche dalle nostre parti Paw Patrol, questa missione dinosauri, quindi un nuovo appuntamento con una grande avventura che è anche un'avventura ecologista, quindi un film per bambini sicuramente, ricco anche di effetti speciali di colori bellissimi, e i piccoli si trovano alle prese con questa missione completamente diversa dal solito. I protagonisti dovranno attraversare una tempesta che li porta su un'isola misteriosa. Dicevamo che il messaggio ecologista di questo film è di una grande avventura che insegna soprattutto a non arrendersi mai, e questo è il messaggio molto importante alla fine del film per i piccoli spettatori. Paw Patrol si trova al numero 4 questa settimana, new entry nel nostro paese. Al numero 3 è stabile Oceania, Moana della Walt Disney, con un incasso totale fino adesso di quasi 11 milioni di euro, parliamo soltanto ovviamente nel nostro paese, mentre al secondo posto, già citato prima, l'Odissea è anche lì stabile ormai da svariate settimane ed è un record veramente incredibile, oltre 56 milioni di euro l'incasso nel nostro paese per l'ultimo film di Christopher Nolan. Tra poco scopriremo la vetta del box office italiano.

Grande classico immortale, direi, di Simon & Garfunkel, anche questa colonna sonora di tanti film nella storia del cinema. Ma a proposito del film più visto in assoluto, è pensare che la Warner lo voleva addirittura sospendere, cioè non portarlo più alla lavorazione finale. Parliamo di Will Coyote, Coyote vs Acme, che continua a essere il film numero uno nel nostro paese, con un incasso che si avvicina ai 3 milioni di euro. Si prende quindi la rivincita questa produzione del Looney Tunes, che come sappiamo unisce l'animazione agli attori in carne e ossa, un po' come era anche nelle abitudini negli studios negli anni 90. Ricordiamo anche il grande successo di Roger Rabbit. Il film di Dave Green era diventato uno dei casi più discussi negli ultimi anni a Hollywood, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dopo le proteste appunto del mondo del cinema e una lunga fase di incertezza. Il titolo è stato acquistato per la distribuzione internazionale da Ketchup Entertainment e ha potuto trovare la strada giusta nelle sale. In Italia è arrivato grazie alla Key Red, e adesso la sua rivincita passa anche al box office, non solo nel nostro paese ma anche a livello mondiale. Si conferma appunto uno dei film più visti dell'ultimo periodo, se non il film più visto in assoluto invece nel nostro paese, che è appunto alla numero uno, Coyote vs Acme. Avete visto questo film? Fateci sapere. Non so il nostro Sabino se è andato in sala recentemente a vedere qualcosa, poi magari me lo comunica fuori diretta, proprio mentre va magari il nuovo singolo di Ernia, che già in sottofondo si intitola Dedica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Questa è la canzone di Jenny, Less Than a Lover. 15:20, il nostro amore per il cinema continua. Dopo le mini classifiche dedicate al box office italiano, c'è praticamente la Wikipedia internazionale che ci dà l'opportunità di scoprire, scovare realmente quali sono le location dei film che noi guardiamo al cinema oppure comodamente a casa nostra. Con Movie Sign Map non si rischia più di perdersi nei sentieri selvaggi del cinema, quindi cerchiamo anche di capire in pochi click, per scoprire anche che magari il set del nostro film preferito è un passo da casa nostra e vogliono spacciarlo, diciamo, per una location prestigiosa magari degli Stati Uniti d'America, e poi invece è realizzato nell'altrettanto prestigiosa location del nostro paese. Una delle cose migliori, ad esempio, di Dog Stars, l'ultimo lavoro del maestro Ridley Scott, è sicuramente l'ambiente in cui si svolge questa intera vicenda post-apocalittica del film. Nel film infatti vediamo questa natura rigogliosa che si riprende il suo spazio, queste montagne capaci di togliere il fiato a tutti, panorami davvero suggestivi e meravigliosi, espressioni, penserete voi, della ricchezza paesaggistica di pezzi di Stati Uniti come il Colorado. Questo perché quegli stessi luoghi non sono nella realtà ubicati vicino a Denver, ma grazie a questa mappa delle location dei film appartengono al familiare patrimonio di regioni come l'Abruzzo e il Friuli, dove è stato appunto girato il film. Quindi una scoperta magari destabilizzante per quelli che pensavano di assistere agli scenari del Colorado, invece si trovano un bellissimo spaccato dell'Italia grazie a strumenti come Movie Sign Map. E poi, giusto per citare ancora Spider-Man, il suo ritorno, diciamo, nella storia a New York, forse potete rimanere anche delusi nel sapere che gran parte della Grande Mela è stata in realtà ricostruita in Scozia, ma il prezzo da pagare per scoprire magari qualcosa di nuovo divertendosi è possibile, anche se ovviamente poi ci devi passare del tempo su quest'app per trovare veramente tantissime similitudini tra scenari che sembrano appunto risiedere in luoghi esteri e poi in realtà ce li ritroviamo nella nostra bella penisola, dove tanti registi, e non solo ad esempio Christopher Nolan con la sua Odissea, ha ambientato i suoi film, ma tantissimi registi anche in questo periodo stanno approntando le produzioni cinematografiche proprio nel nostro bel paese. Quindi ci fa un enorme piacere, grazie a questi strumenti anche dotati di intelligenza artificiale e la Wikipedia del cinema, possiamo anche scovare le location dei nostri film preferiti. Arriva Antonello Venditti.

E certo che ce ne ha regalate di canzoni destinate alla storia. Antonello Venditti, una delle tante, ricordati di me. Siamo ritornati al 1988, alle 15:27 di questo giovedì 10 settembre, in cui molti ci scrivono anche dei film che abbiamo citato prima nella mini classifica del cinema. Ne riparleremo tra poco, magari dopo il disco in blu 2000 della settimana. Altra grande protagonista della scena internazionale, giovanissima, già molto famosa, vincitrice del Grammy Award come rivelazione dell'anno. Lei è Olivia Dean, la canzone è Baby Steps, qui su In Blu 2000.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

titola Talking Over, Leon Bridges, protagonista del disco Blue 2000 per tutta questa settimana. Alle 15.33 è il momento di parlare di uomo dei record musicali. Sapete che concentriamo spesso anche le notizie musicali nella seconda parte del nostro appuntamento e parliamo ancora di lui, Cesare Cremonini, che è davvero l'uomo da battere dei record musicali. Oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora, tanto che sono state già organizzate nuove date per il suo tour. Il cantautore ha annunciato nuovi concerti dopo il triplo sold out di Bologna e dell'ultima data al Forum di Milano. Tutto questo perché sale la febbre per Amatour, questo nuovo tour di Cesare Cremonini nei palazzetti. È bastata una sola ora, pensate, ai fan per polverizzare i biglietti delle tre date all'Unipol Arena di Bologna, tutti già esauriti, e dell'ultima all'Unipol Forum di Milano. A grande richiesta quindi sono state riaperte nuove date a Bologna 2-4 dicembre e una quarta data a Milano il 19 dicembre. La vendita generale aprirà alle 10 di domani, venerdì 11. Ci sarà un altro record da polverizzare? Credo proprio di sì. Nei palazzetti il cantautore bolognese tornerà all'essenziale per presentare dal vivo le nuove canzoni di questo album che è stato già preannunciato, ovvero Amateur, il suo decimo disco di inediti in uscita il prossimo 23 ottobre, quindi siamo curiosi anche di ascoltarlo. L'album è stato registrato, lo ricordiamo, a Londra e segna questo nuovo capitolo del percorso artistico di Cremonini, con tutte le date che vi abbiamo già ricordato e anche quelle poi che magari si aggiungeranno in futuro. Ne terremo conto e ve ne daremo conto naturalmente all'interno dei nostri appuntamenti qui su In Blue 2000. Fan di Cesare Cremonini, non è il momento di ascoltarlo, pensavate voi di legare alla news una bella canzone di Cesare, invece in questo caso ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con questa bella canzone dei Police e tra poco un po' di saluti.

Goya, la canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Salutiamo Paolo che ci ha scritto a diretta a etradioblu.it per parlarci del film numero uno al box office italiano ma anche nel mondo, Coyote vs Acme, che lui ha molto gradito essendo appassionato anche dei Looney Tunes e delle avventure del Coyote, lo ha trovato molto divertente. Quindi grazie per la tua mini recensione. Adesso ancora musica con gli Smiths.

La zona del Veneto è molto viva e ricca di spettacoli. Voglio segnalarvi al Centro Culturale Candiani di Mestre. Riparte Candiani Groove, questa rassegna curata con la direzione artistica di Veneto Jazz, costruita anche attorno a questa idea di musica capace di superare i confini geografici e i generi e mettendo in dialogo le tradizioni, gli strumenti antichi e le sperimentazioni contemporanee. Un programma che si snoderà da domenica 4 ottobre con varie band per continuare anche nelle settimane successive.

Bella bella la nuova di Sombra, My Bad Is Ready, che comunque è in top 10 anche tra i più programmati di Blue 2000. A proposito di classifiche, domani ritorneremo anche con gli aggiornamenti sulla classifica di Air One. Intanto per oggi ringrazio tutti voi, grazie per questo giovedì in regia Sabino D'Alessandro, e ritorniamo domani puntuali alle 14. Tra poco la seconda parte del Parole dell'Estate, ma vi lascio con questa dei Lighthouse Family. Buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Trova a pensare che tra un mare di gente.
0: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17 a Palazzo Chigi per l'esame di disposizioni urgenti in materia dei prezzi petroliferi. L'esecutivo torna ad agire sui prezzi di benzina e diesel. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Berlino e ha deciso di alzare i tassi di interesse. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. E il petrolio WTI vola e supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire, complici dati anche sulla produzione, i rendimenti a 10 anni sopra il 4,9%. E ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. A Milano nella notte era esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, problemi anche nella Bergamasca e in Toscana. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli, appunto filo iraniani, che contribuiscono a aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo. Torniamo alla cronaca. Dall'Italia, da 17 a 15 anni, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la tredicenne morta gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Oggi ricordato l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia in queste ore è insoddisfatta, in particolare per la richiesta di sconto che è stata fatta dalla Procura Generale in virtù della confessione del giovane. L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari il testo unico sul cinema che, forte di un ok bipartisan, ora passa al Senato. Il testo propone la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo che avrà funzioni operative e gestionali. Era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento, come al solito, alle 17:00.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi è una di quelle giornate che si capisce come l'estate stia finendo, almeno in diverse zone d'Italia, no? E una pacca sulla spalla soprattutto a tutti gli studenti che giorno dopo giorno stanno tornando sui banchi di scuola. Partiamo con una carrellata di date storiche pure oggi, solo cose che piacciono a noi, in qualche modo, no? Vista anche l'ora del pomeriggio, insomma, per esempio, oggi, 104 anni fa, veniva inaugurato ufficialmente l'autodromo di Monza, costruito tra l'altro in 110 giorni, record dei record. Uno dei primi circuiti permanenti al mondo, sarebbe diventato tempio dell'innovazione ingegneristica per la Formula 1 e per l'industria automobilistica internazionale, che stiamo vivendo ancora l'onda lunga della vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1, no? Lo scorso weekend, il primo italiano sul podio di Monza a distanza di 60 anni dal trionfo di Ludovico Scarfiotti su Ferrari, era il 1966. Tra l'altro Antonelli partito dalla fine dello schieramento, che poi sulla parabolica di Monza Kimi Antonelli ci aveva avuto pure un incidente proprio durante il suo primissimo test in Formula 1 su una Mercedes, quindi una vittoria con tanti significati diversi, vittoria che lo conferma in testa al mondiale, che pure è un traguardo che mancava per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Ma lo sport, mi rendo conto, non è cosa per tutti, ed ecco allora per esempio che oggi, 1999, Fight Club, il film di David Fincher, no? Con Brad Pitt ed Edward Norton, veniva presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, accoglienza controversa tra l'altro, non era piaciuto proprio a tutti, ma è diventato poi uno dei cult cinematografici più iconici del passaggio di millennio, analizzando l'alienazione, il consumismo moderno, insomma è diventato un cult. Sono compleanni strampalati, un po' minori, ma che parlano di tecnologia, per esempio, perché oggi nel 2008 si accendeva per la prima volta l'acceleratore di particelle più grande e potente mai costruito dell'uomo al CERN di Ginevra. Eppure la mia curiosità più grande, se proprio la devo dire tutta, è per il 10 settembre del 1897, ancora più indietro, perché racconta come eravamo. È il giorno in cui un tassista di 24 anni a Londra diventava la prima persona al mondo ad essere arrestata e sanzionata per guida in stato di ebbrezza. Era andato a sbattere contro una banca con la sua macchina, multato di 20 scellini e inaugurando di fatto le prime normative sulla sicurezza stradale legate ai veicoli a motore. A margine, abbiamo fatto due conti, 20 scellini del 1897 avevano lo stesso potere di acquisto di tipo 200 euro di oggi, tanto per mettere i puntini sulle i, che Francesco Filippi in regia è sempre stato molto bravo, ecco, con questo tipo di conti, oltre che alla regia chiaramente di quest'ora che stiamo passando insieme da qualche settimana ormai, diciamo per tutta l'estate, no? Abbiamo ancora qualche giorno di tempo, praticamente noi finiremo insieme alla scuola che inizia, ma arriviamoci, ecco, sarà la settimana prossima. Le parole dell'estate. Anche oggi pronti a riascoltare gli ospiti più interessanti della stagione passata in attesa che inizi la nuova, insomma, oltre alla musica più bella di ieri e di oggi. Per esempio, partiamo con Noah Kahan.

0: Una canzone ispirata da sua mamma, da sua moglie e dalle tante persone che lo seguono era Orbiter di Noah Kahan nel pomeriggio di Inblu 2000. C'è stato invece Francesco Baccini lo scorso febbraio per raccontarci di musica, soprattutto con l'uscita del disco nuovo che idealmente è il seguito, no, di Nomi e Cognomi, album del 1992, seguito a cominciare proprio dal titolo, oltre che dal concept, Nomi e Cognomi 2, pubblicato dopo 34 anni. Ne erano passati comunque 20 dal suo ultimo disco di inediti, poi lascia stare che in quella pausa di musica c'era stato il cinema, per esempio, oltre a un sacco di altre cose, però l'atteggiamento suo, di Francesco Baccini, è sempre stata una cosa tipo: se vi piace, questo è. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Secondo me è così, l'ho sempre vista così. Io non credo che un artista debba inseguire il pubblico, al massimo è il contrario. Se uno deve inseguire il gusto del pubblico, allora diventa un artigiano, devi chiedermi, dai, mi fai mille mensole così, te le faccio. Io non ci penso neanche a farti le mensole.
3: No, senti, una cosa...
2: capisco che da un punto di vista, tra virgolette, economico, imprenditoriale, ma... Non sono affatto coi tempi, no? Beh, oggi si parla di musica, come si parla di industria, come si parla di scatolette.
3: Sì, esatto, come fosse.
2: Io me ne sono andato dalla multinazionale per quello.
3: Ma è vero questa cosa che hai barattato i due album che rimanevano per chiudere il contratto con una partecipazione,
2: certo,
3: a Sanremo?
2: Andando a Sanremo, certo. Anche perché a me di Sanremo non è mai fregato nulla, perché non ha mai rappresentato nulla nella mia vita, sia da pubblico che da artista, quindi al massimo per me Sanremo era il premio Tenco,
3: certo.
2: Ma il tipo di musica che ho sempre ascoltato non è quasi mai passato da lì, quindi non ho mai guardato neanche perché non mi interessava,
3: certo.
2: Ma non per snobismo. Io ho iniziato da bambino con la musica classica, quindi sentivo Bach, Chopin, Mozart, Liszt, roba qui.
3: C'è un altro mondo.
2: Ma Sanremo non mi risulta che...
3: No. Questa cosa pure
2: poi sono passato ad ascoltare rock, blues, jazz, quasi sempre artisti stranieri, diciamo che musica italiana nella mia vita ne ho sentita abbastanza poca, a parte qualche cantautore.
3: È arrivata tardi, sì. È arrivata tardi, dico, hai scoperto.
2: È arrivata anche molto tardi, perché se ero in un altro viaggio, pensa che io a 16 anni il mio sogno era suonare il clavicembalo e fare un duetto clavicembalo liuto, penso dopo me l'ho messo.
3: C'è un altro mondo proprio. Cioè, tu neanche volevi cantare, fammi capire.
2: Ma no, io canto, ho cominciato a cantare dopo i 20 anni per scherzo.
3: Perché tua madre non voleva.
2: E mia madre un giorno mi dice: ma se vorrà mica fare il cantante, quasi come una minaccia.
3: Certo.
2: E io che sono figlio di contraddizione. E dico: ma cosa stai dicendo? Di cosa parli? E il giorno dopo mi metto il pianoforte e dico: però cavolo, posso cantare? E allora cominciato a divertirmi a cantare. E mia madre preoccupatissima mi dice: ma canti? Dico: no.
3: No, lascia, figurati, non ti preoccupare.
2: E poi allora cominciato ad andare in giro nei locali dove c'era un pianoforte e dice: mi fai fare un pezzo? E dopo il proprietario del locale voleva assumere, mi dice: no, ma io lo faccio per gioco, non... E poi il gioco è diventato sempre più serio, poi mi ero stufato di fare robe di altri, che mi sono scrivere canzoni mie.
3: Certo, perché no?
2: Ed è diventato, pensa da come è nato, perché, ripeto, ho cominciato a cantare a 21 anni. Quindi,
3: certo. No, la cosa che mi incuriosisce, cioè anche il pianoforte non è proprio uno strumento, come dire, semplice, no? Mi perdonino quelli che suonano la chitarra.
2: 8 anni, quindi
3: no, voglio dire, mentre la chitarra, che ne so, impari come mettere le dita e vai,
2: certo,
3: avanti così,
2: certo,
3: no?
2: Cioè,
3: pianoforte
2: è un po' diverso,
3: è
2: ecco.
3: Sacrificio, studio, metodo, cioè servono un po' gli occhi della tigre.
2: È anche più completo, chiaramente, della chitarra, no? Mm-hmm. Perché col pianoforte tu hai i bassi, gli alti,
3: la parte melodica, la parte ritmica. La parte,
2: esatto, cioè con la chitarra
3: certo.
2: È già più difficile fare una roba del genere, poi chiaramente ci sono dei chitarristi mostruosi che fanno,
3: certo,
2: anche quello, però diciamo che il pianoforte è proprio tutto un altro approccio con la musica rispetto alla chitarra.
3: Ma si sentiva musica in casa tua? Cioè, da dove viene sta passione per la musica?
2: Ma viene dal fatto che a 7 anni i miei decidono di regalarmi un organetto buon tempo a Natale,
3: quello rosso,
2: è un giocattolo famoso degli anni.
3: Ce l'ho avuto
2: anch'io. Fine anni 60. E io stavo tutto il giorno attaccato a sto coso suonare a orecchio. Allora, un mio zio disse a mio padre: ma perché questo qui non lo fate studiare? E in casa mia nessuno, questa è una casa, in casa mia è una famiglia di operai, cioè uno certo. dei problemi era quello di avere. Ti dico solamente questo: quando mio padre decise di farmi studiare, e all'epoca era veramente una roba costosissima. Mio padre andava a lavorare anche la domenica, il giorno di Natale, per pagare certo. le lezioni. E a un certo punto l'insegnante disse: ma qui il ragazzo deve avere un pianoforte a casa, non è che può.
3: Certo.
2: Allora mio padre fece 5.600 rate, mi comprò un pianoforte, e nel mio quartiere, che era un quartiere
3: popolare, insomma, certo.
2: era il quartiere dei portuali, tutti i bambini vennero a casa mia in processione a guardare il pianoforte.
3: Il pianoforte là. Francesco c'ha il pianoforte.
2: È una roba che vedevi solo nei film, ma certo. vedevi certo in un quartiere popolare a fine anni 60, cioè. E quindi mi chiedevano se potevano schiacciare un tasto, cioè oggi fa.
3: Si fa tenerezza quasi.
2: Del genere, no?
3: Certo, certo, certo.
2: Però per farti capire che. Devo dire che mio padre ha avuto questa illuminazione di poi farmi studiare, perché non, normalmente non si faceva, ecco.
3: Un'altra cosa che mi piace ascoltare queste storie, perché sennò l'immagine che avevo io di te è Camallo. Cioè questa necessità poi di ritrovarsi a prendere un po' il posto di tuo padre, come fosse un'etichetta, capito, che ti sei ritrovato addosso,
2: sì,
3: ma è durata poco.
2: Però avevo una vita segnata, un futuro. Un futuro. Sì, perché quando. Mio padre è morto giovane, a 52 anni, quindi in porto il lavoro andava per no, di padre in figlio.
3: Di dinastia, certo.
2: E quindi mi aspettava il suo posto, e quindi dovevo mantenere io la famiglia al posto di mio padre, perché poi era così.
3: Certo, è durata poco, insomma.
2: Però chiaramente non era il sogno della mia vita, ecco. No. E quindi ho lavorato per un po' di anni in porto, e poi io ho detto no, io devo almeno ci devo
3: almeno provarci. No, per questo dicevo poi, prima gli occhi della tigre, perché tu hai preso, sei partito, cioè hai vissuto in macchina per andare a Milano.
2: Io dormivo un anno in macchina senza soldi, perché io poi quando me ne sono andato ho lasciato i soldi che avevo da parte in casa, mia mamma, certo. mia sorella, e quindi sono partito senza soldi, ma non è che avevo un contratto,
3: no, certo.
2: sono partito
3: in cerca di fortuna,
2: all'avventura,
3: certo.
2: proprio. E se ci ripenso oggi così in maniera fredda e logica, dico, ero completamente pazzo.
3: Viva
2: ma
3: Dio!
2: Ci credevo talmente tanto che non, per me non esisteva nessun'altra cosa.
3: Sì, non c'era un piano B, insomma, cioè, o va così.
2: No, non c'era un piano B, e allora. Dovevo fare anche abbastanza in fretta, ma non è che può stare. Potresti a perdere troppo tempo. E devo dire che alla fine è chiaro, io comunque dalla mia avevo in tasca delle canzoni scritte, io i miei primi tre album ce li avevo già nel cassetto, ecco. E come dire, era un rischio anche calcolato, sapendo che in quel momento il mercato discografico era un po' diverso da quello di adesso.
3: Quindi
2: se tu andavi,
3: certo.
2: a parte il fatto che le case discografiche avevano un direttore artistico che faceva veramente il direttore artistico,
3: cioè, poi si facevano contratti lunghi, cioè 5 dischi, cioè.
2: Ma il primo album facevi 5 album di contratto,
3: capito.
2: E dicevano: oh, se va bene magari al quarto vendiamo, quindi voleva dire che c'era un impegno, c'era
3: un investimento, certo.
2: Si impegnavano su un artista, dicevano: questo ok, ha il talento, proviamo, magari ci va bene. Oggi un discorso del genere è impensabile.
3: No, vabbè, ma è chiaro che oggi poi la musica è qualcosa che tu ascolti mentre stai facendo altro, non esiste più, è molta più la musica che c'è da ascoltare,
2: ma infatti,
3: del tempo che abbiamo noi.
2: Quando ho cominciato io esisteva ancora un pubblico, anche ed era molto grande, il pubblico della musica d'ascolto, perché la musica può essere mille cose, c'è la musica da ballo, la musica d'ascolto, cioè oggi nella musica leggera c'è soltanto quella da ballo. Cioè se non faccio così con la testa non va bene,
3: non funziona, certo.
2: Allora io faccio il cantautore, meglio far ballare qualcuno,
3: è un altro, cioè, mondo, insomma.
2: Può succedere fortuitamente, ma non certo è il mio fine ultimo, è far ballare la persona.
3: Sì, piuttosto far strappare un sorriso, insomma, no? Che poi pure
2: infatti,
3: parte l'ironia,
2: ma è la musica d'ascolto, cioè è, come dire, vai su delle emozioni che possono essere appunto comiche, divertenti, ironiche, satiriche, oppure intimiste, c'è mille gambe di possibilità, no? È come il cinema, tu puoi fare un film comico, un film drammatico, un film satirico, no?
3: Questo te la volevo chiedere pure del cinema, perché dallo scrivere per il cinema a farlo il cinema da protagonista pure è stato un attimo proprio.
2: Ma secondo me, io per esempio il cinema e la musica le metto molto vicine. Innanzitutto nel cinema la musica ha una parte importante, non dimentichiamoci che pensa a vedere un film senza musica.
3: No, certo, figurati.
2: No, anzi, forse in questo momento direi che forse la forma d'arte più completa è il cinema, perché tu hai l'immagine, hai la storia, hai la musica.
3: Cioè, fin dal film muto proprio, fin dal film muto c'era, cioè, proprio la musica centrale. Certo.
2: Ma anche nel film muto c'era la musica.
3: Sì.
2: Quindi il cinema in realtà comprende tutte le arti figurative insieme, perché c'è appunto la possibilità di raccontare una storia, di farla vedere con la musica.
3: E la butto lì.
2: E le canzoni, secondo me, volendo, sono delle piccole sceneggiature di 3 minuti.
3: Esatto, te lo stavo per dire.
2: Perché io 3 minuti ti devo dare una serie di immagini. Infatti la differenza tra un testo e l'altro è proprio quella, quando un testo ha delle immagini che ti fanno immaginare una situazione, una storia, e quello, il testo vincente è quello lì.
3: Adesso l'occasione per cui ci sentiamo oggi nello specifico è che, a distanza di cosa sono 34 anni da Nomi e Cognomi del 92, adesso nel 2026 uscirà un altro capitolo, ecco, di Nomi e Cognomi, che, cioè, non sarebbe male vederlo anche sotto forma di serie TV.
2: Ma guarda, io sto pensando a diversi modi per farlo arrivare, che chiaramente una è quella dell'album con le canzoni. Io sto pensando anche a un libro. Mi piacerebbe far uscire un libro dove io racconto questi due album. In realtà racconto 40 anni di storia italiana e anche non italiana. Perché comunque sono tutti personaggi che hanno lasciato comunque un segno.
3: Certo.
2: Sia quelli del primo A, Nomi e Cognomi, che appunto sembrava da Andreotti a Maradona, Venditti, Celentano, a personaggi di fantasia, anche perché c'è Margherita Baldacci, non esiste.
3: Sì, certo.
2: Oppure c'era Lupo De Lupis, che era un cartone animato.
3: Me lo ricordo. Adesso Franco Califano.
2: Adesso è il turno di Califano. E io ho usato Califano perché avevo questa cosa che mi girava in testa, questa canzone, e parla della figura dell'artista, che è una figura comunque contrastante, perché almeno infatti questa canzone è un gioco di specchi anche con me, ma penso con chiunque sia un artista.
3: Certo.
2: Perché, come dice, artisti si nasce e non si diventa, non ci sono scuole per diventare artisti. E quindi la vita dell'artista è una vita anche abbastanza tormentata.
3: Lo so.
2: Perché noi vediamo soltanto l'effetto finale del, tra virgolette, successo, no? E tutti vorrebbero quello.
3: La punta dell'iceberg, certo.
2: Ma la vita dell'artista è una vita veramente di merda. Perché tu sei in continuo, è una continua sfida a cercare di fare cose migliori, non so come dire, faccio un esempio. Quando ho fatto il mio primo album Cartoon, dopo appunto che dormivo in macchina, stavo a Milano, non avevo i soldi manco per la pizza, quando la prima copia che mi diedero del disco, per me il successo era quello.
3: Ero già arrivato, è finito.
2: Io avevo fatto il mio disco. Che poi avesse dovuto vendere, era l'ultimo dei miei problemi. Oggi,
3: certo,
2: dice una roba del giorno, una ragazza di 20 anni ti guarda e chiama la neurodeliri e dice: questo qui è pazzo. Ma perché, certo, io ho sempre pensato che al massimo i soldi erano una conseguenza se quello che tu fai in quel momento magari piace anche al pubblico, ma non è
3: il fine ultimo, certo, sì, non è
2: il mio fine ultimo. E quando mi dicevano, ma questo disco è completamente non commerciale, io non mi ponevo neanche, cioè, diciamo, cosa sta
3: che significa commerciale secondo chi?
2: Che significa commerciale?
3: Certo.
2: Cosa vuol dire commerciale? Per me è un, non riesco neanche, ma io ancora adesso non riesco a capire cosa vuol dire.
3: Non lo so.
0: Francesco Baccini, che ha passato l'estate suonando in tutta Italia, palchi piccoli e grandi, situazioni più mainstream e cose anche più indipendenti, ma vi rimando ai social per tutti gli aggiornamenti, a partire per esempio dal sito internet ufficiale francescobaccini.com. Le parole dell'estate.

canzone di quest'estate che sta finendo, Bossa Nostra di Gaia, mentre si comincia a guardare già alla prossima di estate. Un bel indizio, per esempio, è arrivato da un teaser. Una Vespa bianca che taglia i San Pietrini a Trastevere, due ragazzi sopra, un casco tricolore che luccica sotto il sole di Roma. Sembra una scena da un reboot di un Vacanze Romane moderno, no? E invece è proprio il segnale che mancava per raccontare il segreto di Pulcinella, insomma gli Oasis che passeranno dalla capitale, ed è arrivato sui social ufficiali della band, un teaser perfetto, come ne stanno pubblicando nelle città, insomma, in cui suoneranno, no? Tipo briciole su Instagram in mezza Europa. Confermi ufficiali poi devono ancora arrivare, a meno che sia io che Francesco Filippi in regia non ci siamo persi qualcosa stamattina, così come non si sa bene il numero esatto delle date romane previste per quest'estate 2027. Si parla di due, anche perché Liam Gallagher lo aveva scritto senza girarci troppo intorno su X, no? Due concerti sono più che sufficienti. Poi lui con quell'aria strafottente gli riesce particolarmente bene. Poi si parlava inizialmente 12-14 luglio, ma poi il Sun, citando le solite fonti ben informati, ha tirato giù le sue pinelle: Stadio Olimpico 24 e 25 luglio 2027, ma la mappa è molto più ampia, sempre secondo le indiscrezioni ci sarebbe un tour europeo da una trentina di tappe che partirà il 22 maggio prossimo da Glasgow, poi la maxi residency all'Etihad Stadium a Manchester a giugno, poi Parigi, Monaco, l'evento epico allo Slane Castle in Irlanda, fino al gran finale con sei serate evento a Newport prima di prendere il volo verso Las Vegas e Boston. E non oso immaginare la velocità con cui i biglietti andranno sold out, ma questa è un'altra faccenda, arriviamoci almeno a quel momento che si potranno comprare. Le parole dell'estate.

A noi era piaciuta da subito, da quando l'avevamo vista in televisione 3 anni fa, dove aveva sbaragliato le audizioni di X Factor, eliminata poi in una prima fase prima del programma, poi ripescata e rieliminata la prima puntata. Ma come dire, quando c'è la musica di mezzo non c'è televisione, non c'è format che tenga, no? Lei è Anna Castiglia, pronta a ripartire dal vivo tra novembre e dicembre prossimo, sempre perché un biglietto per un concerto sarebbe un bel regalo da fare e da ricevere a Natale a prescindere, per esempio, no? E con questo ci fermiamo per oggi, che abbiamo finito. Ma se vi piace la nostra compagnia,

0: Fatti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno è la farmacia Cislago, la farmacia degli Angeli. In via Virgilio 77, risponde al telefono 02 964 09 324. I film in programmazione sono: Saronno, presso il cinema Silvio Pellico, il film alle 18.30, Coyote vs. Acme, e alle 20.45 Odissea. Presso il cinema Prealpi, sempre a Saronno, il film Oasis, Don't Look Back in Angel, alle ore 21.
2: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10.30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, in via Varese al 130.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorso. Festa degli oratori fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe il Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 novembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
2: E di nuovo la comunità pastorale, venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto folk del Menagrama.
1: Sempre la comunità pastorale Crocifisso Risorto ricorda sabato 12 settembre alle 20.45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina?
2: E sempre la comunità pastorale, sabato 12 settembre alle ore 17 fino alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto il portichetto, mercatino delle candele profumate.
1: A Saronno, sabato 12 settembre, dalle 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici e suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate.
2: E a Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso il Palazzo Caimi, Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro La fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Per informazioni, sito AVULS o il telefonico numero 02 960 1971.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori, Orizzonti Magazine, oggi dedicato a Saranno Famosi The Music Contest 2026, beh anche un po' del 25 perché parleremo anche dell'edizione passata e del lancio della futura. Massimo Tallarini in studio, con me oggi ospite Anna Galoppo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Anna Galoppo che insieme a organizzare il contest è anche la conduttrice insieme a Matteo Guaragna di tutte le varie, diciamo, serate di qualificazione di cui parleremo e della finale che si terrà al Giuditta Pasta già dall'anno scorso e quindi anche dopo il successo dell'anno scorso anche per quest'anno. È stata un'occasione importante quella dell'anno scorso, no?
1: Sì, allora siamo felicissimi di presentare la seconda edizione, un grandissimo successo. Quest'anno abbiamo 38 partecipanti che si arrivano dalla provincia di Lodi, Monza, Brianza, Como, Varese, Milano, quindi ci siamo allargati, abbiamo i talenti del territorio e la cosa bellissima è dare la possibilità a tutti questi, primo di esibirsi, di farsi sentire, e secondo per i vincitori potranno anche avere un brano prodotto, insomma, così giovani. L'altra novità è che abbiamo aperto anche i senior, abbiamo tanti senior e quindi avremo la possibilità di sentirli durante le fasi di selezione, che sono ben tre, giusto Massimo?
0: Ti fermo un momento perché facciamo un po' un riepilogo di quello che è stato l'anno scorso, giusto? Perché visto che è stato un successo quello di Radio Orizzonti, degli oratori di Saronno che hanno lanciato questo contest aprendo la città anche oltre i confini della città, chi erano stati i tre vincitori che tra poco poi riascolteremo anche?
1: Sì, allora abbiamo Mario e Edo che alla fine hanno prodotto due ricordi, che poi sentiremo, la prima canzone che sentiremo, Miriam Ronzullo, la più giovane del nostro contest, una ragazzina di Saronno, e Lidia Cella con Dolce Tormento, che ha avuto un successo, l'abbiamo vista anche ultimamente in diverse occasioni,
0: in diverse feste ed eventi, che è stata chiamata più e più volte, e anche stasera se non sbaglio si esibirà in un locale saronnese, quindi la potrete ascoltare anche questa sera insieme a Miriam.
1: Possiamo dire una qualità veramente alta, perché tutti si sono quelli che si sono presentati hanno portato dei brani, si sono preparati, quindi siamo partiti già con un livello alto, quindi dobbiamo proseguire così e sicuramente lo saranno anche i gruppi di quest'anno.
0: E fra l'altro appunto Lidia Cella con Dolce Tormento è stato anche un brano prodotto da Second Roof, uno dei più importanti produttori musicali, quindi un premio di un certo livello è stato dato, come lo sarà anche quello di quest'anno per il vincitore della categoria Young di cui parleremo tra poco. E volevo chiederti questa cosa, no? Questi ragazzi hanno debuttato, anzi Miriam e Lidia li risentiremo oggi, ma anche a Saronno settimana prossima in Villa Gianetti, perché animeranno la parte della Notte Bianca di Villa Gianetti, il preserale, diciamo.
1: Sì, il 12
0: e con pezzi singoli e duetti, come già è capitato quest'estate.
1: Sì,
0: in
1: perché
0: Villa
1: è nata anche un'amicizia, questa è un'altra delle cose belle di questo contest. Si sono conosciuti nel backstage del nostro contest e hanno iniziato una collaborazione un po' per gioco, e poi non si sa dove potrà arrivare.
0: E invece Mario e Edo sono quelli che erano nati un po' in oratorio come amicizia e hanno portato una cover nelle qualificazioni e poi hanno scritto un pezzo che è quello che tra poco ascoltiamo, Due Ricordi, che per l'appunto hanno composto nel giro di 15 giorni,
1: sì, pochissimo tempo,
0: e sono arrivati terzi al contest dell'anno scorso registrandolo. E tutte queste canzoni le ritrovate anche su Spotify, potete scaricarle e su tutte le piattaforme digitali per poterle scaricare e riascoltare, per dare importanza a chi ha vinto, questi giovani che hanno vinto il contest dell'anno scorso.
1: E soprattutto dare ispirazione a tutti i nuovi partecipanti.
0: E allora io direi di prendere Mario e Edo, dico a Paolo il nostro regista di prepararci Due Ricordi, e andiamo ad ascoltarli insieme, i terzi classificati dell'anno scorso.

0: ma alla fine...
1: Ed era due ricordi di Mario Edo, i terzi classificati del contest 2025.
2: È sempre un'emozione sentire, vedere che dei ragazzi vedono il loro sogno.
1: Beh, tu poi li hai seguiti anche nella loro crescita,
2: sì,
1: sul palco, di
2: tutti
1: serata
2: e tre,
1: in serata.
2: Quindi tutti i ragazzi, aver visto le emozioni, era veramente bello poter dare, realizzare il sogno di questi ragazzi.
1: E vale la pena essere presenti alle tre serate di qualificazione di quest'anno. Dove saranno e quando?
2: Assolutamente. Allora, partiamo con sabato 19 settembre, allora di Cascina Ferrara, una grandissima festa a Saronno in Via Larga,
1: alle
2: 20.45. La seconda tappa sarà venerdì 25 settembre all'oratorio Prealpi in Via San Francesco 13, sempre 20.45, per concludere con la terza sabato 26 settembre all'oratorio Regina Pacis in Via Roma 119, sempre alle 20.45. In queste tre tappe avrete la possibilità di ascoltare tutti i partecipanti al contest e quindi sarà importante essere per vedere poi chi passerà e seguirli nella finale, che sarà al Teatro Giuditta Pasta domenica 18 ottobre alle ore 17.
1: Quindi, perché queste le prime tre tappe che tu hai elencato sono le qualificazioni, perché sono 38, ma ne arriveranno solo 15. Per il momento il bando prevede 15 classificati, quindi c'è una buona eliminazione. La giuria dovrà lavorare molto bene,
2: sì,
1: per
2: non
1: scegliere
2: sarà
1: i migliori.
2: Facile, perché diciamo che il livello è sempre alto. Allora avremo dei criteri di giuria, possiamo dirli i criteri velocemente,
1: sì.
2: Intonazione, che verranno rispettati per tutte le qualificazioni: intonazione, esecuzione, interpretazione, presenza scenica. La giuria la riveleremo durante la conferenza stampa del 12 settembre.
1: Sabato prossimo, infatti, ci sarà con tutti i partecipanti, sono invitati a un piccolo laboratorio musicale, un music lab, dove appunto interverranno delle personalità della produzione musicale, del diritto musicale, delle registrazioni, delle pubblicazioni musicali, che daranno proprio ai partecipanti delle istruzioni di come partecipare a un contest. E poi alle 17 in Villa Gianetti ci sarà la conferenza stampa aperta a tutti, quindi alla stampa e a tutti coloro che ascoltatori o cittadini vorranno partecipare, per conoscere meglio i dettagli del prossimo contest 2026.
2: È aperto a tutti, quindi vi aspettiamo per vedere anche i ragazzi, e l'abbiamo voluta fare anche per dare un po' di risalto a questi ragazzi che si preparano ad affrontare, insomma, un percorso importante.
1: E ci sarà anche il momento a Marcord, perché parteciperanno anche Lidia, Miriam, Mario Edo, che racconteranno agli partecipanti di quest'anno la loro esperienza, di come l'hanno vissuta, l'esperienza della qualificazione, della finale e di tutta poi la produzione dei brani, che uno dei quali abbiamo già ascoltato.
2: Perché solo un anno fa erano dall'altra parte, quindi si ritrovano adesso a dare dei consigli.
1: Quest'anno non hanno voluto ripresentarsi, potevano, tranne la vincitrice, sì. Gli altri potevano per regolamento, però non hanno voluto. Però c'è una ragazza che si è ripresentata, era stata molto brava, purtroppo è arrivata alle finali, ma non è arrivata tra le prime tre, anche se era molto brava, e lei si è ripresentata, quindi ha avuto il coraggio di ritentare, di rimettersi in gioco, perché il premio è importante e magari inizia da lì una carriera, e lo auguriamo a tutti, insomma, ecco, nel nostro piccolo.
2: È bello, perché non ti devi mai demoralizzare, devi continuare sempre e provare.
1: Ecco, dobbiamo ringraziare prima di tutto coloro che hanno collaborato insieme a Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, che sono i capofila organizzativi, anche la FOM, la Federazione degli Oratori Milanesi, che appoggia l'iniziativa, il Teatro Giuditta Pasta, che ovviamente si svolge la finale e mette a disposizione le sue qualità, e poi anche la Proloco di Saronno, che appoggia l'iniziativa, e il patrocinio del Comune di Saronno, che ovviamente dà un'importanza, tanto che la sindaca Ilaria Pagani, l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio, saranno presenti all'inizio della conferenza stampa, proprio per spiegare i motivi del fatto che, insomma, Saronno vuole uscire dai propri confini anche attraverso la valorizzazione dei talenti giovanili. Anna, possiamo ascoltare Miriam? Tu
2: sì.
1: Cosa dici di Miriam, della sua canzone e della sua produzione? Una ragazza giovanissima.
2: Sì, giovanissima, che si è presentata, non si aspettava di ottenere questo risultato. L'abbiamo vista crescere nel tempo, durante le prove ha sempre ottenuto dei giudizi positivi, E è nata la sua passione così, con il padre che ha iniziato a farle suonare anche il pianoforte, e ha prodotto questo brano che le calza a pennello, e direi che molto bello, e ascoltiamolo.
1: Fra l'altro la finale, prima di ascoltarla, e insieme a tutta la rassegna stampa dell'anno scorso e il video della finale, potete vederlo su radioorizzonti.eu, la pagina di Saronno Famosi, la trovate proprio nella home page di radioorizzonti.eu, e lì c'è proprio la serata finale e potete risentire dal vivo come hanno eseguito le loro canzoni, perché Miriam portava una canzone di Lucio Dalla molto intensa.
2: Ti ha emozionato tutto il pubblico, ha emozionato la giuria, e la potremo risentire anche dal vivo, come abbiamo detto,
1: sabato prossimo,
2: sabato prossimo, e per adesso sentiamo il suo brano.
1: Non sarà solo un sogno di Miriam Ronzullo.

0: Allora, brava Miriam.
1: Bravissima.
0: Fra l'altro ha unito due generi che sono un po' rappato, un po' melodico. Cosa dici?
1: Allora, è uscita dalla sua zona comfort perché ha presentato dei brani durante il contest che sono proprio lontani da questo. Lei adora Risa, ha presentato Lucio Dalla e in questo brano si cimenta in un misto melodico rap. Molto bello, molto brava, è giovane, quindi sicuramente affronterà anche nuovi generi musicali in futuro, ma molto brava anche soltanto per poter provare qualcosa di nuovo.
0: Un po' si comincia un po' così, diciamo, no? Miriam e Lidia si sono un po' buttate proprio anche in questi eventi, in queste feste. Si fa la gavetta forse, no? Anche per farsi conoscere, per poter anche sperimentare il proprio rapporto col pubblico, e lì si cresce, non è che si arriva subito imparati, no?
1: Sì, sì, infatti Lidia aveva già esperienza su palco perché faceva parte di un coro gospel, infatti una voce incredibile, quindi non se l'aspettava proprio, perché essendo sempre parte di un gruppo, vincere come solista, anche lei ha presentato un brano molto bello e sono proprio all'inizio, con grandissima possibilità di crescita, e sicuramente sentiremo i loro nomi ancora.
0: Chi è che dobbiamo ringraziare per aver contribuito anche in qualche modo all'organizzazione, insomma, ecco, perché poi un contest di questo tipo ha anche dei costi che non sono semplici da affrontare.
1: Allora, tra gli sponsor abbiamo Saranno Servizi, che ringraziamo insieme a tutti gli altri, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, la pasticceria Nord in Piazza Cadorna e Giuseppe Testa, consulente finanziario, oltre alla collaborazione con Snob Lab, che è quello che appunto darà il premio.
0: L'associazione Snob Lab è lo studio di registrazione
1: di Saronno ai vincitori, Stanze della Musica, e parleremo poi del loro progetto, e Albero Musicale. Grazie insomma a tutti questi che contribuiscono alla realizzazione di questo contest, che è molto complesso, molto bello, e ogni anno si aggiunge sempre di un pezzo.
0: Tra l'altro Stanze della Musica, con cui Radio Orizzonti sta collaborando, ha voluto proprio in occasione di questo contest registrare attraverso la produzione di Radio Orizzonti delle piccole pillole di podcast sull'importanza della musica, e usciranno proprio in concomitanza con le qualificazioni, quindi sarà interessante perché proprio verranno pubblicate su tutte le piattaforme anche questi video molto brevi realizzati in collaborazione con Stanze
1: della Musica, oltre ai video dove presenteremo tutti i vari partecipanti.
0: Seguiteci. Esatto. Lidia, parliamo di Lidia così poi la ascoltiamo. Tu hai fatto accenno della bravura di Lidia, perché ovviamente è una ragazza molto brava, molto intensa. Lei ha debuttato col gospel, giusto, quando ha partecipato alle qualificazioni alla finale, però poi si è un po' evoluta con questa Dolce Tormento che tra poco ascolteremo.
1: Sì, anche lei è passata a un genere musicale differente, dove sicuramente all'inizio non si sarà trovata a proprio agio, ma è molto brava ad adattarsi. Ha fatto anche un brano che probabilmente potete sentire, che presenteranno insieme a Miriam, quindi si è adattata a generi musicali differenti, aperta anche a collaborazioni, non se lo aspettava, perché l'emozione che abbiamo visto, che potete rivedere poi sul video della diretta, è stata incredibile, anche se ha questa voce pazzesca, perché diciamo che anche la giuria è rimasta veramente sorpresa. Sicuramente proverà anche lei nuovi generi, però vorrei che sentiste questo brano bellissimo che ha preparato.
0: E allora andiamo ad ascoltare quello prodotto da Second Roof, che è il produttore anche di Ghe Pequeño, Sfera e Basta, quindi cioè non è proprio...
1: Che è stato in giuria l'anno scorso, e quest'anno non possiamo ancora svelarvi
0: chi sarà,
1: ma avremo
0: una sorpresa,
1: un altro grandissimo personaggio.
0: E allora andiamo ad ascoltare Dolce Tormento di Lidia Cella.

0: ed era Lidia Cella con Dolce Tormento, la vincitrice del Saranno Famosi The Music Contest 2025.
1: Sì, grande emozione ogni volta che la sentiamo, e quindi io vorrei spendere anche due parole su tutti i partecipanti, anche se non sono arrivati tra i primi tre. Abbiamo avuto veramente tutti cantanti bravi, alcuni già fanno anche spettacoli in giro, qualche gruppo si è formato per l'occasione, qualche gruppo invece è nato a scuola. Sono varie le storie di questi gruppi, di questi solisti, ma la cosa importante è avere la possibilità, che è quello che dà questo contest, di mettersi in gioco, di farsi sentire. Ovviamente, come tutti i concorsi, ci sono dei vincitori, ma tutti magari lo saranno in un altro contest vincitori. Quello che noi abbiamo cercato di trasmettere: la delusione è sempre grande quando non passi, ma hai la possibilità di farti conoscere, di farti sentire, ti dà la forza poi per partecipare anche ad altri contest, e non sai mai che cosa succederà. Tutti molto bravi, anche loro venivano dalle varie province, giusto Massimo?
0: Sì, sì, l'anno scorso da Milano, Varese fondamentalmente, le due province. Quest'anno invece sono venuti anche da altre, hanno allargato un po' il cerchio, e questo è importante proprio perché l'iniziativa proprio tende a far conoscere Saronno sempre più, sempre meglio, e questo poi ce lo spiega.
1: Ha avuto anche un grosso riscontro questo festival, perché anche siamo andati in diretta anche nazionale.
0: Siamo andati in diretta nazionale perché i nostri amici della consociata Radio In Blu, proprio la capofila di In Blu Radio, ha voluto ospitare i tre vincitori proprio nel mese di giugno, a fine giugno, proprio per valorizzare, ecco, questo contest. Siamo stati molto molto felici di questa cosa, ne hanno parlato anche sulla stampa, insomma, quindi diciamo che è una cosa che sta crescendo poco a poco, e speriamo che con l'appoggio di tutti.
1: Ecco, diciamo anche come è nata questa idea, perché questa idea è nata proprio da Massimo.
0: È nata casualmente, proprio perché passavo davanti a un cinema di periferia dove c'era fuori questo cartellone con appunto il Go Talent del paese, no? Quindi, come dire, Saronno Go Talent. E ho detto: beh, ma se ce l'hanno qui, un paesino di 3.000 abitanti, ma perché Saronno, che ne ha 40.000, non può avere il suo talent, non può valorizzare appunto i ragazzi e quest'anno anche i senior in un modo che sia appropriato? Quindi si è partiti in piccolo e quest'anno siamo arrivati a qualcosa di più importante con le tre serate di qualificazione.
1: Diciamo, verranno coinvolti anche i ragazzi degli oratori, parteciperanno sia come animatori che anche faranno due coreografie all'interno
0: certo, perché l'organizzazione è Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, e gli animatori, quindi gli adolescenti, i giovani, sono chiamati per l'appunto a organizzare insieme a Radio Orizzonti per l'appunto questo contest, anche attraverso quelle che sono le loro specifiche che hanno vissuto durante l'oratorio feriale con i ragazzi e che all'inizio di questo anno riportano in scena, potremmo dire, a livello con le loro capacità organizzative di ballo, di canto, di riprese social e così via, proprio nelle serate di qualificazione e nella finale del Giuditta Pasta il 18 di ottobre. Allora, ripetiamo, visto che abbiamo pochissimi minuti, le tre date dove ci sono le qualificazioni.
1: Sabato 19 settembre, oratorio Cascina Ferrara 20:45. Venerdì 25 settembre, oratorio Prealpi sempre 20:45. Sabato 26 settembre, oratorio Regina Pacis ore 20:45. Avrete modo di conoscere tutti i partecipanti, di sentirli, e la finale sarà domenica 18 ottobre alle ore 17. Ci saranno anche dei premi social, giusto?
0: Ci saranno tanti premi e nella conferenza stampa saremo più precisi, quindi poi lo ripeteremo, magari ci ritroveremo.
1: Ci ritroveremo, vi daremo notizie, vi terremo precisi, sempre aggiornati, vi faremo conoscere i partecipanti, quindi seguiteci.
0: E ci vediamo dal vivo, se volete, alle 17 in Villa Gianetti, sabato 12 settembre, per la presentazione ufficiale con le istituzioni e quant'altro. Don Riccardo, che è un po' il responsabile della pastorale giovanile di Saronno, che sarà presente proprio per presentare la parte degli oratori. e quindi vi aspettiamo per conoscerci e per fare festa insieme negli oratori, con gli oratori e poi con la grande finale al Giuditta Pasta.
1: Mi raccomando, seguiteci e vi aspettiamo tutti.
0: Seguiteci anche sui social. Il Saronno Famosi The Music Talk con tutte le interviste dell'anno scorso, Anna, è possibile ritrovarlo?
1: Sì, è possibile ritrovarle sul canale YouTube.
0: Sul canale YouTube di Radio Orizzonti, su radioorizzonti.eu e poi anche su Spotify.
1: Sì, quest'anno faremo la stessa cosa.
0: Audio e video.
1: Sì, e presenteremo anche i nuovi cantanti e poi ci sono tante novità, quindi seguiteci, vi teniamo aggiornati.
0: La curiosità deve un po' portarvi a indagare nei canali social della nostra radio.
1: Sì, anche perché in queste interviste proprio scopriamo anche chi sono, insomma, fuori un po' dal contesto, raccontano la loro storia, raccontano, ed è bellissimo appunto conoscere come hanno iniziato, cosa fanno, da dove vengono.
0: Grazie Anna Galoppo di essere stata con noi.
1: Grazie,
0: ci rivedremo nelle serate poi il 12 settembre, e un saluto a tutti voi da Massimo Tallarini, alla prossima su Radio Orizzonti in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: La radio più vicina a te.
4: Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Mick Jagger, cantante, 82 anni, da più di 60 è il frontman dei Rolling Stones. Con più di 30 dischi all'attivo, ha venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo. Mi è rimasto solo il rock and roll. Donne e droga hanno fatto parte del mio modo di essere, ma oggi mi appassiona altro. Mick Jagger trova la felicità nell'amore per la compagna e per i suoi 8 figli, che giura di non viziare. Nel nuovo disco e in un film girato a Stromboli ne sentiremo delle belle.

dove la regista ha girato alcune scene del suo nuovo film Le tre sorelle incestuose, ha creato parecchio scompiglio. Il cantante, che compirà 83 anni il 26 luglio, è atterrato in elicottero e ha imposto delle misure di sicurezza rigidissime. L'incontro a pochi metri dal faro, sorridente, consueto cappellino con visiera, jeans e maglietta bianca. Ci sediamo su uno scoglio e tra indizi nascosti e richiami al passato racconta come abbia sempre desiderato di fare l'attore. Agli inizi ero travolto dalla passione per la musica, ma sono sempre stato affascinato dal mondo del cinema. Ho partecipato a vari film e documentari. Nel 1991 ho fondato la Jagged Films e prodotto Enigma con Kate Winslet e The Woman.

Mi piacciono le atmosfere cupe del racconto di Alice e il fatto che tratti temi come l'amore, la vendetta e la redenzione. Il film è incentrato sull'isolamento quasi forzato di queste tre sorelle, Bettine, Clotilde e Ophile, in una casa sul mare vicino al faro, quando una di loro si innamora del figlio del guardiano e rimane incinta. Si scatenano così gelosie e conflitti familiari. Il mio ruolo è quello di guardiano del faro, che a un certo punto

viene colpito da un fulmine e muore, e così subentra il figlio di una di queste giovani, il giovane che fa perdere la testa a Bettin. Il mio è un ruolo breve ma importante per l'atmosfera del film. Quando ero giovanissimo pensavo soltanto a suonare. Quando ho abbandonato il college i miei genitori ci sono rimasti male, ma hanno capito presto qual era la mia strada. Se ci penso ora sono stati loro i miei primi fan. Mi divertivo parecchio a suonare dal vivo, sentivo di poter trascinare il pubblico, e nel 1964 con i Rolling Stones cominciamo a suonare nei locali. La gente si divertiva. Lì abbiamo capito che l'entusiasmo del pubblico era la nostra benzina. Non è cambiato il pubblico, si è evoluto. Il live è adrenalina pura. All'inizio di ogni concerto, vista l'età, si cercano di risparmiare le energie, ma poi mi lascio andare ed è una sensazione bellissima. Il mio disco è una continuità, è uscito 3 anni fa. Nei 14 brani ci sono delle ballate, musica country e dance, in linea con il nostro approccio alla creatività musicale. Al disco hanno partecipato degli ospiti illustri come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

L'intelligenza artificiale l'abbiamo usata per ingiovanire gli Stones, mostrandoli con il look iconico degli anni 70, un modo per creare continuità tra passato e presente. Quest'estate saremo molto impegnati nella promozione del disco e in due live ancora da definire. Però stare in mezzo alla gente mi gratifica. Custodisco con attenzione il privato. Il problema è quello che i media dicono di me, della donna che mi sta accanto e dei miei figli. Vivere con l'angoscia di essere giudicato per ogni uscita pubblica è snervante. Il mio lavoro mi porta lontano dai miei figli per parecchio tempo. La più grande ha 55 anni, il piccolo ne ha solo 9. Nonostante la distanza, però, non ho mai voluto viziarli, rovinerebbe le loro vite. Credo che nell'immagine si sia definitivamente estinta quella del sex symbol longevo al mondo. Sfortunatamente avevo 18 anni, suonavo nei pub con gli Stones, quando mi sono reso conto di piacere alle ragazze. Donne e droghe hanno sempre fatto parte del mio modo di essere, ma adesso preferisco appassionarmi ad altri aspetti della vita, che sono quelli che mi rendono un vero uomo felice.

La puntata finisce qui, ma noi ci risentiremo presto con un nuovo VIP, un nuovo importante personaggio, uomo o donna, vedremo. Alla prossima, ciao ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
2: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Baba El Mandeb, Marco Bolini.
3: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza. Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
4: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero per capilista bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Delibera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
0: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata dal 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
6: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un bilocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza. L'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
7: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
8: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
9: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
8: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti. Presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
10: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma ha presentato i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacò e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie francese Per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, Un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
11: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
10: Daniele Bungaro, linea allo studio.
1: Ad anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune, Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi nella sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
12: Fondazione era partita come un soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. E oggi siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove mettere insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
1: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000 disponibili gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gli occhi chiusi.
1: Antin Blu, la radio più vicina a te.
2: Chuck e Sipario.
3: Cinema e teatro alla radio.
4: Buongiorno, buongiorno Chiara.
2: Buongiorno.
4: Noi tra l'altro abbiamo una ospite graditissima.
2: Un ospite, sì, grande però... ospite, grande ospite in studio,
4: in
2: che è una
4: studio,
2: cosa che non succede quasi mai.
4: Però se mi permettete, poi vi lascio il campo, parlate di cose molto interessanti. Volevo dire due cose per quanto riguarda il cinema, perché c'è un grosso evento al Cinema Prealpi di Saronno questa sera, poi tutto il weekend, direttamente dalla mostra del cinema di Venezia. Questa sera potrete assistere alla proiezione di Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario che racconta la reunion, come si usa dire adesso, dei fratelli Gallagher, che Liam e Noel, e del loro tour live 2025, che è stato interamente sold out. Quindi avremo anche la possibilità di vedere queste immagini backstage, le interviste veramente ai due fratelli, eccetera eccetera, che è una vera chicca per appassionati. È in programmazione fino a domenica, sempre al Cinema Prealpi di Saronno. Tutti gli orari li trovate su cinemasaronno.it, che è stato recentemente rinnovato e, come abbiamo già avuto modo di dire, ed è molto fruibile. Adesso mi guarda Chiara Palumbo, e ovviamente il titolo fa il verso al lavoro teatrale più famoso degli anni 50 e 60 di John Osborne, che è Look Back in Anger, che in italiano era Ricorda con rabbia, che poi ha dato origine all'espressione dei famosi giovani arrabbiati, no? Che avrebbe caratterizzato i decenni successivi. Una parola anche sul cinema Silvio Pellico di Saronno, dove continua la programmazione di forse uno dei film più discussi, anche più visto di quest'estate, che è ovvero L'Odissea di Christopher Nolan. Questo alla sera, perché nel pomeriggio al Pellico, da oggi fino a tutto il weekend, potrete assistere anche al film di animazione per i più giovani con uno dei personaggi storici dei cartoni animati, ovvero Will Coyote. Il titolo è Coyote vs. Acme. Ma non solo, perché nel tardo pomeriggio del weekend potrete assistere anche all'altro blockbuster di quest'estate, ovvero Spider-Man Brand New Day con Tom Holland. A voi la parola.
2: No, tra l'altro stavo pensando a due cose. Intanto introduco e saluto Lara Gavardini, che a proposito di teatro è il teatro Giuditta Pasta. No, diciamolo.
5: No.
6: Buongiorno,
2: grazie per benvenuta,
6: per l'ospitalità.
2: No, perché pensavo, in realtà vi guardavo mentre Aldo parlava, perché pensavo due cose, che in realtà hai fatto due agganci molto teatrali, Aldo, perché la saga dei fratelli Gallagher io credo che possa essere qualcosa che ha a che fare con la tragedia greca.
6: Quella tragedia
2: si potrebbe tranquillamente portarli in scena in toga
4: se
2: calzari,
4: se non fossero così antipatici.
2: E poi in realtà invece del film su Will Coyote, che stavamo dicendoci entrambi che dobbiamo andare a vedere, a
6: assolutamente
2: punto, chi è andato a vederlo mi ha detto che ha un'estetica più che teatrale, diceva, paradossalmente potrebbe tranquillamente essere un film muto, perché essendo tutto,
4: certo,
2: giocato su quella
4: movimento,
2: dinamica che anche quella molto teatrale. Una mia amica che lo doveva vedere mi ha detto: ho visto un pezzetto senza audio e poteva tranquillamente stare
4: reggere
2: così, perché è proprio una storia, come vedi, i mondi
4: si toccano
2: sempre. Allora, noi abbiamo invitato la Lara, perché la Lara, cadenza milanese vuole, perché in realtà ci deve raccontare che cosa ci aspetta in questi giorni, ma soprattutto vi dobbiamo mettere fretta, perché voi avete tempo, voi e soprattutto che ci state ascoltando, ma soprattutto i vostri figli, avete tempo per iscrivervi fino al 19 di settembre, quindi qualche giorno ma non troppi, quindi veloci, ai laboratori teatrali, ai nostri fantastici laboratori del Teatro Giuditta Pasta, che sono una delle costanti del teatro da
6: 15 anni.
2: Grazie, perfetto. Vedi, ci vuole la Lara. Da 15 anni, e sono una delle nostre colonne, perché davvero sono hanno insegnato a generazioni intere a vivere il teatro e ad amarlo, inclusa la sottoscritta, per cui diciamo che mi permetto di fare lo sponsor vivente, è davvero un'esperienza che va fatta.
6: Ma infatti la Lara ha conosciuto la Chiara quando la Chiara aveva 14 anni e aveva iniziato il suo percorso di laboratorio teatrale con il gruppo adolescenti che a quei tempi era condotto da Valeria Sara Costantin, sì, che è un'attrice, una formatrice, e poi i docenti si sono successi negli anni, quindi la nostra conoscenza è di vecchia data ed è legata a quello, e sono molto felice che poi Chiara questo se lo sia portato anche nella sua vita per di tutta la sua professionalità.
2: Assolutamente, è davvero una cosa che ti può segnare le passioni e il percorso di vita, ma che comunque ti insegna molto a prescindere da quello che è il percorso che poi fai dopo. Per cui Lara, intanto ci racconti, dacci i dati, sì, di cosa, dove, quando, e poi ci entriamo un po' dentro.
6: Allora, i laboratori teatrali sono il loro 15° anno, come accennavamo, e si tengono prevalentemente sul palcoscenico. Negli ultimi anni il palcoscenico del Pasta è anche teatro, diciamo così, di numerose residenze artistiche e di produzione di grosse compagnie. Infatti adesso inizierà una residenza del Teatro Carcano, dopo ci sarà quella del Franco Parenti con una produzione che vede Ivana Monti e Ambrangiolini, ci sarà una residenza produttiva di Ornano con la regia di Gaglione che debutterà da noi, di Timone d'Atene, che è una collaborazione tra Proxima Res e la Naba di Milano, si è appena conclusa la residenza del collettivo Root per Underdogs, che è lo spettacolo che aprirà la prosa contemporanea e che parte dai fatti di cronaca legati alla vicenda di Giulia Cecchetti. E quindi così, che vede però in palcoscenico uno dei docenti dei nostri laboratori teatrali, cioè Lorenzo Leopoldo Egida. Però partiamo dall'inizio. La prima fascia d'età che tocchiamo è quella dai 7 ai 10 anni, che sono condotti dalla dottoressa Provasoli, che è una formatrice teatrale con un master universitario in pedagogia teatrale in Bicocca e diploma presso la scuola Proxima Res di Milano. Lei segue anche il progetto della Scuola del Teatro delle Arti Gallarate e grazie a un incontro fortuito è nata anche questa collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Al delle Arti segue delle fasce d'età diverse, da noi proprio i bambini, proprio per questa sua formazione pedagogica. Quindi oltre a un laboratorio che è pensato per bambini, volto a improvvisazioni, giochi di ruolo, esercizi sulla voce, il corpo, le attività, io e l'altro, io nello spazio, così, è proprio curato da una formatrice per questa fascia d'età ed è dedicato a quello, quella è la sua natura, quindi le mamme che si preoccupano a cosa faranno, così in realtà sono veramente accompagnati passo passo e niente è lasciato scoperchiato senza risolverlo, qualunque emozione, qualunque cosa, e poi in continuo dialogo con le famiglie in ogni caso. E poi appunto Lorenzo Leopoldo Egida, che vedrete anche protagonista tra i protagonisti di Underdog, collettivo Root, debutto nazionale, se non erro è il 30 di ottobre, condurrà tre tipi di laboratori, perché la sua formazione invece è improntata su una fascia d'età più alta. Quindi il primo gruppo è quello dei preadolescenti, 11-13 anni, tre gruppi, 11-13 anni, gli adolescenti che vanno dai 14 ai 18 e poi il laboratorio under 30, che è dedicato a tutti coloro che dai 19 anni comunque, per anche diciamo così equilibri di interessi, zone
2: vita
6: di interesse,
2: lavoro,
6: piuttosto che da propensioni, cioè quando diventi un po' più grande hai altre cose che vuoi sviluppare, quindi il programma di tutti i corsi si sviluppa in modo coerente con le fasce d'età. Lui appunto è un attore, un performer e un formatore teatrale che si è diplomato alla Nico Pepe, che è una scuola civica di arte grammatica, e ha lavorato, si è specializzato in formazione teatrale col Teatro Stabile del Veneto e l'Accademia Carlo Goldoni. è anche un danzatore, quindi proprio per questa fascia d'età anche l'utilizzo del corpo come strumento d'espressione, soprattutto in questo periodo storico, è veramente importante. E in questo momento appunto conduce il laboratorio, oltre che a Saronno, anche a Milano, e collabora anche col Politecnico di Milano su tutta una sfera di attività, per cui vabbè, direi sì. E poi abbiamo i laboratori adulti, due giorni, due gruppi diversi, e lo stesso docente che è un regista teatrale, drammaturgo e formatore, ed è docente alla Paolo Grassi di istituzioni di regia teatrale e anche drammaturgo, ed è Paolo Giorgio, e questo è proprio dedicato a un lavoro con un pubblico che va dai 30 anni in su.
4: Non c'è limite.
6: Di solito l'età media si assesta tra i 45 e i 55, poi ci sono anche punte un po' più alte, punte un po' più basse, però si creano sempre dei bei gruppi, è divertentissimo. Ecco, tutti questi laboratori si concludono poi nel mese di maggio con una restituzione finale che è aperta al pubblico, aperta ai curiosi, aperta alle famiglie, e sempre sul palco del Giuditta Pasta, che ospita il frutto di quello che è stato il lavoro di un anno, perché in tutti comunque c'è una scrittura drammaturgica con i bambini che nasce dalle improvvisazioni, a seconda delle fasce d'età cambia, con gli adulti di solito si affrontano testi più importanti, ma sempre comunque concordati all'interno, e che comunque vanno tutti in parallelo col tema della stagione, che in questo caso è radici. E direi che potremmo trovare di tutto di più, ma ci penseranno loro fino al 19 di settembre. Chiara, giustamente dicevi,
4: per tutti i corsi
6: c'è la tariffa Early Bird, che è una tariffa scontata. I laboratori teatrali di solito hanno dei prezzi molto alti. Noi, visto che siamo il teatro della città, come policy nostra da sempre abbiamo cercato di tenere dei prezzi contenuti per incontri monosettimanali che seguono il calendario, diciamo così, scolastico, quindi con partenza a metà ottobre, seguono le festività di rito, e si concludono appunto a maggio. E andiamo per i più piccolini da un 370 euro ai più, per il laboratorio adulti, a 490 euro. Comunque un carico di lezioni di due ore l'una.
4: Una palestra.
6: No, assolutamente. Esatto. No, anche perché proprio sono due ore di lezione monosettimanali per una serie di lezioni più il saggio finale. Per cui è proprio per incentivare il vivere il teatro a 360 gradi.
2: Sì.
6: Poi vabbè, chi si iscrive ha delle agevolazioni sulla programmazione e via di seguito, questo se va san dir, però è interessante. Poi dal 19 settembre cambiamo un attimo i prezzi, perché poi dobbiamo capire anche le capienze, ma sono di poco più alti.
4: Quindi ci si può iscrivere anche dopo?
6: Ci si può iscrivere però fino alla prima lezione, se vuoi fare una prova. Per serietà chiediamo il pagamento della lezione di prova, perché almeno c'è, se ho un desiderio, tanto poi la quota viene scalata dalla quota totale del corso, cioè non è una cosa in più.
4: No, ma certo.
6: Ed è proprio per agevolare proprio l'accesso di tutti. Ecco, anche perché poi tutti loro avranno anche delle priorità in un'altra cosa, cioè negli incontri oltre al sipario che teniamo prima degli spettacoli di prosa e di contemporanea, che condurrà appunto Chiara, che si va a scoprire dietro le scene.
2: Proviamo a entrare un po' in quello che vedremo e a provare banalmente a capire, che è un po' un lavoro simile, ovviamente chi ha questo, i nostri fantastici docenti lo fanno a un livello più profondo, ma ha a che fare con appunto provare a isolare i punti fondamentali per aiutarci a entrare dentro quello che vedremo, che è una cosa che se decidi di entrare dall'altra parte del palcoscenico, cioè di salirci sopra, di fatto ti permette di fare un lavoro enorme su te stesso, con il piacere di vivere un'esperienza che ti mette in gioco completamente, perché come diceva Lara, poi tutto il lavoro che si fa è costruito insieme mentre lo si fa, quindi si è davvero coinvolti, non è una fruizione passiva.
4: No.
2: E però ecco, ti permette davvero anche di scoprire tante cose di te, lo posso testimoniare avendolo fatto, nel senso che davvero è come è quel tipo di esperienza. Tu prima giustamente facevi il paragone con la palestra, ora sarà un po' banale dirlo, ma quella cosa della palestra dell'anima secondo me è molto vera, perché certo, davvero ti permette di fare un lavoro, un momento che dedichi a te stesso, a te stessa, in un modo molto profondo, molto leggero, anche molto divertente, cioè non è che necessariamente...
6: Ma infatti il taglio è quello del laboratorio, non di un'accademia.
2: Certo.
6: Cioè proprio per trasportare anche questo elemento più ludico, inclusivo, cioè non occorre essere degli attori provetti, certo, per seguirlo. Anzi, è bello che si compongano questi gruppi di tantissime persone, sì, diverse, perché apportando esperienze diverse si cresce, cioè si crea una radice insieme che poi dà vita a questo alberello che va in scena poi col saggio finale, ecco, insomma.
4: Ma tu che sei la storica di questa esperienza, di solito le classi come sono formate, da quante persone?
6: Ma più di 15 assolutamente no.
4: Quindi c'è un numero chiuso.
6: Sì, comunque oltre ai 15 mai, perché
4: per i bambini
6: che per gli adulti qualcuno, cioè qualcosa andiamo anche un po' in più, però in genere 15, dai 10 ai 15, poi dipende da come si costruisce il gruppo eccetera, però una pedagogista e formatrice deve, con dei bambini dai 7 agli 11 anni, deve avere un rapporto one to one e deve seguirli veramente, altrimenti non è un percorso che impariamo, mettiamo in scena la favola di Cappuccetto Rosso,
2: esatto,
6: non è quella cosa lì, è proprio un'altra cosa, per cui vengono seguiti proprio passo a passo. Ancora questo succede tra gli 11 e i 13, che siamo sulla fascia preado, ma con un'attenzione di più alle curiosità, alle propensioni, ai temi di cui si vuole parlare. Infatti i testi se li scrivono loro, anche i bambini, cioè poi magari usano di più anche il disegno, quindi in scena poi ci sono, fanno vedere, cioè costruiscono la scena in modo diverso, ma dai preadolescenti in su il testo viene costruito dai ragazzi insieme al docente. È per quello che ci sono queste specificità anche nelle biografie dei docenti.
4: Sono importanti.
6: Quasi tutti sono tutti formatori con due specialità, e oltre a questo sono anche dei dramaturg, che è importante, anche la cura della parola, cioè che poi il laboratorio è molto altro, è anche movimento, è respiro, il fluire di qualcosa che hai dentro, ma comunque con un paracadute, nel senso che non mi faccio male, nel senso,
2: certo,
6: sono accolta dal gruppo, sono sempre, magari un giorno mi viene da piangere perché mi hanno rubato le caramelle a scuola, mi viene in mente. Il gruppo diventa solidale, cioè si crea proprio una bellissima sinergia, per questo servono dei docenti anche formati, che sappiano accompagnare non solo con le risate, ma anche dei momenti un po' più... delicati,
4: certo,
6: ecco,
4: certo.
6: E quindi il senso è questo, cioè i docenti per noi sono la prima cosa, la prima cosa, nel senso il loro percorso artistico e di preparazione sono fondamentali.
4: Per iscriversi vengono lì in biglietteria?
6: Possono fare online dal sito teatrogioettapasta.it, educazione, sezione educazione, rientra nel progetto teatro educazione, c'è una pagina dedicata ai laboratori dove ci sono tante bellissime immagini tutte colorate a seconda del tipo di percorso, si clicca, si apre una pagina descrittiva, c'è il form da compilare e basta, e poi ci vediamo alla prima lezione che è a metà ottobre. Quindi
2: tra l'altro mi piace moltissimo la suggestione che hai tirato fuori, Lara, del fatto che davvero è uno spazio per tutti. Cioè non sentirsi mai spaventati da oddio sarò in grado, oddio posso farlo, oddio,
4: ecco.
2: Perché davvero si costruisce addosso a ciascuno un posto. Io penso che almeno per me è stato così, il teatro è davvero il posto dove ciascuno si può sentire adatto, giusto e nel suo posto, e scoprire magari che ti piace anche più di quanto pensi, e poi cominci a venire a teatro e a vivere tutte le cose che ci sono intorno,
6: anche professionale,
2: la tua vita, cioè, magari sì,
6: ma non solo tua, c'è anche dei tuoi ex compagni di corso,
2: sì,
6: che lo fanno di lavoro adesso,
2: sì, assolutamente sì.
6: Sì,
2: io qualche compagno di corso, esatto. Ne ho in mente due o tre che ne hanno fatto anche una professione, però sì, ecco, l'idea che da chi ne ha poi fatto un percorso professionale a davvero chi magari è andato solo perché è anche un bel modo, io credo, di trovare un impegno ai propri figli, se uno
6: sì,
2: deve,
6: ma anche a se stesso, a me è capitato un genitore che ha deciso di fare il percorso da adulto lui e i figli, due figlie, hanno iniziato pre-ado una e ado l'altra e sono andate avanti. Poi per, in realtà per quegli adolescenti dai, quindi dai 16 in su, sul percorso adolescenti si può attivare anche un percorso di PCTO con le scuole, quindi vengono riconosciuti anche i crediti formativi. Se la propensione è quella di seguire il laboratorio, è sono assistente del docente, quindi capisco come strutturare, cioè comunque è formativo, teatro è sempre, mi viene in mente scienze umane piuttosto che altri percorsi di scuole superiori, è sicuramente uno strumento, un linguaggio che può sostenere, può aiutare anche poi nella scelta di quello che sarà il tuo futuro, ecco, quindi...
2: Insomma, non lo so. No, ma cioè, è un mondo che si apre veramente. Potremmo stare qua a parlare ore e ore e ore.

0: questo percorso anche con, certo, con tutti, perché certo, se tu anche hai una cosa bellissima ma la tieni chiusa in una scatoletta non va da nessuna parte, rimane bella, la guardi e dici che bella, invece è bello aprirla, è bella mettere in relazione, certo, certo, che è anche un po' il senso di quello che è un teatro di una città, di un bacino di utenza largo, dove appunto accanto a una stagione d'arte, di teatro d'arte, c'è anche un percorso formativo che poi è improntato a quello, cioè a non il mero intrattenimento, tout court, ecco. Sì, c'è anche quello, per carità divina.
1: Certo.
0: Ecco.
1: E poi credo, a me fa sempre pensare, perché credo, adesso ovviamente il discorso per gli adulti non abbiamo, io credo, neanche bisogno di raccontargli perché è importante, però io credo che i ragazzi adesso, in un tempo in cui sono molto più abituati alla fruizione
0: immediata,
1: veloce, anche quella da lontano, sì, mediata, l'idea di rivivere un'esperienza, infatti, che invece è presente, fisica e di relazione reale, sia anche forse qualcosa che, come per la mia generazione la novità era lo streaming, forse per loro adesso sta tornando a essere un po' quella invece la cosa che, non so se gli manca, ma sicuramente che da esperire è una cosa.
2: Sicuramente gli manca.
1: In più, certo, ecco.
2: Sì, sì,
1: che
2: sì,
1: dici?
0: Ma no, io
1: anche
0: sono
1: nell'esperienza che hai vissuto in questi anni vedendoli poi.
0: Beh, la cosa
1: ragazzi,
0: che loro un po' così è proprio il fatto di essere in persona e di esporsi senza qualcosa che gli faccia da filtro davanti. Però, come ripeto, sono formatori adeguati che riescono, certo, a capire. Ma al di là di questo, le paure sono fatte per essere superate, e anche i timori e via di seguito. E comunque è un qualcosa di virtuoso, cioè non è una fruizione immediata, è qualcosa che costruisci, mm-hmm, quindi impari i tempi, l'attesa, il valore di quello che tu stai mettendo in quello che fai e che tu vali proprio per il valore che metti in quello che fai. Poi tornando agli adulti, che non fa mai, certo, male, loro invece si divertono un sacco, loro, cioè sì, i gruppi che abbiamo sono affiatatissimi, si fanno grigliate, cose, feste, poi me lo raccontano, è divertentissimo.
1: Sì, sì, gli spazi in cui recuperi il tuo tempo.
0: Ma
1: invece,
0: no, si conosce anche altra gente, certo, si può scoprire di avere una passione diversa, cioè nella, certo, nostra quotidianità magari non è che abbiamo sempre a che fare con gente che condivide le nostre passioni, certo, o il nostro modo di... E quindi è anche bello relazionarsi e creare qualcosa, altre reti, altre, sì, realtà, altri spazio, universi spazio-temporali.
1: E insomma, no, non mi dite che non vi abbiamo dato abbastanza buoni motivi, qualsiasi età abbiate, io lo ribadisco, le iscrizioni sono iniziate il 24 di giugno, continuano fino al 19 settembre con l'Early Bird e poi dal 20 settembre fino alla prima lezione, mi raccomando, siateci,
0: noi vi aspettiamo
1: tutti. A teatro assolutamente e negli laboratori. Laura, io abbiamo qualche minuto ancora, sì, abbiamo, sì, voglia di dare qualche tip di un paio di altre cose di cui poi riparleremo nelle prossime settimane, di cosa ci aspetta invece tra,
0: sì,
1: l'inizio, prima dell'inizio dei laboratori?
0: Sì, certo. Vabbè, prossima settimana il teatro è abitato dalla compagnia di Atir e del Teatro Carcano, che allestiscono residenze di produzione Le Eumenidi con la regia di Serena Senigallia, che ha fatto un predebutto al Festival di Spoleto.
1: Chiuso sempre questo, per la serie, scusate se è poco cosa arriva quest'anno, ecco, sul nostro palcoscenico.
0: Dopodiché c'è il weekend dedicato ai legnanesi, che è tradizione, l'ultimo weekend di settembre l'ospitata di questa compagnia storica, esatto, fa riderissimo, comunque così, in pochi posti. Ma poi c'è un'iniziativa di cui poi Chiara vi parlerà tantissimo, che si chiama Porte Aperte. Sono ormai 2 anni che la direzione artistica ha deciso di aprire le porte del teatro e di portare il teatro anche in città. L'anno scorso abbiamo avuto un debutto di Fausto Russo Alesi e uno spettacolo di Lucilla Giagnoni. Quest'anno, siccome il primo weekend cade nella nuova festa di San Francesco, che è nazionale, e Saronno ha una stupenda chiesa che è proprio dedicata a San Francesco e Lucilla Giagnoni ha un meraviglioso spettacolo su San Francesco, il venerdì 2 di ottobre sarà in scena proprio nella chiesa di San Francesco. I posti sono esauriti, ahimè.
1: Siete arrivati tardi, però c'è lo spettacolo invece.
0: Però il giorno dopo, e non c'è tantissima disponibilità, ma c'è, sempre Lucilla Giagnoni.

0: Antonio andrà in scena questa volta in teatro con uno spettacolo nuovo che ha fatto una generale in, al festival a Bergamo. A Desidera,
1: sì.
0: Ok? E se non vado errata, correggetemi.
1: Prima
0: tutti
1: era
0: se
1: giusto,
0: sbaglio.
1: Anche la data di Underdogs era giusta.
0: Sì, ok, perfetto.
1: Tutto giusto, sei sempre okay. Precisa.
0: E vabbè, e quindi un nuovo spettacolo che arriva qua per noi. La cosa bella del sabato è che comunque alle ore 19:45 nel foyer del teatro il direttore artistico Andrea Chiodi e Chiara Palumbo, in veste di critica teatrale, introdurranno tutte le linee guida della prossima stagione teatrale e anche un po' del dietro le quinte dello spettacolo che poi si andrà a vedere. Ci sarà una sorpresa che però adesso non la svelo,
2: così, no, sarebbe una sorpresa,
0: ecco, che così teniamo l'hype alto per le prossime puntate in cui si parlerà di questo. E voi state attenti, stay tuned, iscrivetevi alla newsletter e venite
1: ecco, al laboratorio. Iscrivetevi alla newsletter, sul sito del teatro c'è tutto, mi raccomando, anche su questo fatevi accompagnare dal teatro, che è molto presente, vi ricorda le cose e anche se avete paura di perdervele, la newsletter serve a quello, mi raccomando. No, nel senso, è vera questa cosa, è importante che questo sia il teatro della città e che sia sempre di più percepito come tale. Io credo che in questo senso anche il fatto che torni Lucilla Giagnoni, che ha una storia con questa città, che risale appunto a
0: quando Chiara aveva 14 anni, anche prima, perché lei prima. Il teatro Giuditta Pasta aveva prodotto uno spettacolo dedicato a Marilyn. La drammaturgia era della Marelli, della Michela Marelli, e l'ha prodotto il teatro Giuditta Pasta.
1: Beh, io adesso non vorrei parlare di me, ma è vi racconta questa cosa che dicevamo. Io la prima volta che ho cominciato a fare quello che adesso si è istituzionalizzato l'ho fatto perché Lara mi ha chiesto: perché non vieni a fare una chiacchierata con Lucilla Giagnoni prima di un suo spettacolo? Quindi se vi piacciono gli Oltre il Sipario, la colpa è di Lara fin da allora. No, davvero, io ti devo ringraziare anche per questo, però sono i percorsi, ecco, che si segnano nelle vite e cominciano da qui, cominciano da queste esperienze qua, per cui vale davvero la pena di cogliere questa occasione, sia per la forza che ha, sia perché, ripeto, se lo fate subito risparmiate ed è sempre un ulteriore motivo utile, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, grazie di cuore alla Lara Gavardini.
2: Sono io che vi ringrazio tutte e due.
0: Ma io grazie.
2: Ci avete
0: grazie
2: dato
0: a voi.
2: A noi ascoltatori ci avete dato veramente dei grossi stimoli.
0: Grazie. Ringraziamo Aldo Guidi,
1: ringraziamo il nostro regista e a questo punto più che mai vi aspettiamo a teatro e ai laboratori del Teatro Giuditta Pasta.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.

0: ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia Cislago, la farmacia degli Angeli. In via Virgilio 77 risponde al telefono 02 964 09 324. I film in programmazione sono Saronno presso il cinema Silvio Pellico, il film alle 18.30 Coyote vs. Acme e alle 20.45 Odissea. Presso il cinema Prealpi, sempre a Saronno, il film Oasis, Don't Look Back in Angel, alle ore 21.
2: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra Storia e Passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10.30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, in via Varese al 130.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorso, festa degli oratori fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Legnani, dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe il Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, dal 21 al 27 novembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
2: E di nuovo la comunità pastorale, venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto folk del Menagrama.
1: Sempre la comunità pastorale Crocifisso Risorto ricorda sabato 12 settembre alle 20.45 presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina?
2: E sempre la comunità pastorale, sabato 12 settembre alle ore 17 fino alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto il portichetto, mercatino delle candele profumate.
1: A Saronno, sabato 12 settembre, dalle 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici e suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate.
2: E a Turate, sabato 19 settembre alle ore 18, presso il Palazzo Caimi, Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro La fragilità della democrazia nell'età del digitale, con la professoressa Roberta Sala e il professor Erasmo Silvio Storace. L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Per informazioni, il sito AVULS o il telefonico numero 02 960 1971.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto delle utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Appello della casa di Marta. Consegnate capi puliti. A Saronno iniziati i lavori per la stazione centro. A Uboldo scuole rinnovate. E a Cislago torna la tradizionale festa del paese.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. All'armadio solidale non bisogna conferire vestiti di scarto. Il dono deve essere una scelta responsabile. È l'appello lanciato dal presidente della Fondazione Casa di Marta per evitare i problemi segnalati in città, specialmente dopo che sono stati rimossi i cassonetti per i vestiti usati dalla Caritas. La raccolta indumenti che Casa di Marta propone ogni mese consente infatti di sostenere concretamente persone e famiglie in difficoltà. Sono circa 300 i nuclei familiari che fanno riferimento a questo importante servizio. Si affianca alla mensa e all'emporio per quanti hanno bisogno di non essere lasciati soli, alle docce e alle diverse altre attività coordinate dall'importante punto di riferimento per tutto quello che riguarda la solidarietà. Recentemente sono stati rimossi cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati gestiti dalla cooperativa Vesti Solidali di Caritas Ambrosiana, presenti in via Roma, vicino al parcheggio della parrocchia prepositurale. Alcune persone hanno quindi portato a casa di Marta dei sacchi di vestiti che non sono stati ritirati. Caritas Ambrosiana ha di recente reso noti alcuni dati che mostrano come il sistema della raccolta degli indumenti sia entrato in crisi, al punto di non riuscire più a sostenere il progetto sociale che attraverso il riuso degli abiti finanziava iniziative e opportunità di lavoro per persone svantaggiate. Da sempre a casa di Marta si promuove la raccolta degli indumenti come un dono, mentre ciò che non è più utilizzabile, che non viene più curato, pulito o che è visibilmente danneggiato, non può evidentemente essere considerato tale. Tutti i vestiti vengono accuratamente selezionati prima della distribuzione. Un abito donato con attenzione e rispetto è segno di cura che custodisce la dignità di chi lo riceve.
2: Saronno. Le reti arancioni delimitano la scala e il cantiere è finalmente partito. Sono iniziati i lavori per il risanamento dell'accesso al sottopasso pedonale della stazione di Saronno Centro, dal lato di Piazza Cadorna. Un intervento atteso da tempo e più volte sollecitato anche dai cittadini. La situazione della struttura era finita ripetutamente al centro delle segnalazioni per le condizioni di degrado. In particolare erano stati evidenziati pareti scrostate, porzioni di calcestruzzo, ferri d'armatura esposti e anche episodi di distacco di calcinacci. Un quadro particolarmente evidente lungo la scala che collega Piazza Cadorna al sottopasso ferroviario. Un primo passo concreto era arrivato a luglio con l'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale. Il Comune aveva previsto 25.000 euro come propria quota da riconoscere uscire a Ferrovie Nord per appunto il ripristino del sottopasso. A illustrare lo stanziamento era stato l'assessore al bilancio. In consiglio comunale era intervenuto anche Galli parlando di una scala in condizioni assolutamente indecorose e sottolineando la necessità di sistemarla, definendo la stazione la porta d'ingresso della città. Ora, a distanza di alcune settimane dallo stanziamento, il cantiere è diventato realtà. L'avvio dei lavori dà così una risposta alle numerose segnalazioni arrivate negli ultimi mesi su uno dei punti più frequentati e visibili dell'area ferroviaria sarronnese.
1: Cislago. torna la tradizionale festa della Massina, un appuntamento tra cibo, musica e balli patrocinato dal Comune. La manifestazione prende il via sabato 12 settembre. Le attività si apriranno alle 19 con l'apertura bar e lo stand gastronomico. Alle 20 si svolgerà l'apertura del mercatino del cuore. Sempre alle 20 prenderanno il via due momenti di gioco. Aprirà alle 21 musica e balli coinvolgenti, con un repertorio comprensivo di canzoni, revival, ballo liscio, latinoamericano, balli di gruppo e brani di successo. La domenica 13 settembre rappresenta il cuore della festa. I momenti religiosi e di comunità inizieranno alle 10 con la Santa Messa solenne. Nel pomeriggio alle 16.30 si terranno i vespri e la processione per le vie del paese, accompagnata dal corpo musicale Santa Cecilia di Cislago. La compagnia spettacoli dell'Accademia Jen Dice hanno alle ore 19 riapriranno lo stand gastronomico con piatti e cibi di buona cucina. La manifestazione si chiuderà alle 23.30 con i biglietti alla mano per l'estrazione dei biglietti vincenti del concorso a premi e del peso del cesto.
2: Uboldo, scuole rinnovate. Un ringraziamento a insegnanti e famiglie e soprattutto un augurio agli studenti che stanno per tornare tra i banchi. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il vice sindaco ha voluto rivolgere un messaggio ai bambini e ai ragazzi, dai più piccoli degli asili fino agli studenti delle scuole del territorio. Nel suo intervento sottolinea anche i lavori di ristrutturazione appena conclusi negli edifici scolastici, realizzati per offrire degli spazi più sicuri, moderni e accoglienti. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del vice sindaco. Cari concittadini, grandi e piccoli, a breve si riaprono le porte delle nostre scuole. Per la nostra comunità è il giorno più importante dell'anno, perché è proprio tra i banchi che si costruisce il futuro di tutti noi. La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono nozioni, ma è una vera palestra di vita, il posto in cui si impara a diventare cittadini consapevoli, liberi e rispettosi degli altri. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di accogliere i nostri ragazzi in strutture rinnovate. Abbiamo appena concluso importanti lavori per consegnare ambienti più sicuri, moderni e accoglienti. L'amministrazione comunale vi avvicina e continuerà a fare della scuola la sua massima priorità. A voi studenti e studentesse va il mio augurio più grande, affrontando questo percorso con curiosità e coraggio. Non abbiate paura degli errori, perché sono parte integrante del cammino di crescita. Alla dirigente scolastica e ai docenti e agli educatori e a tutto il personale scolastico, grazie per la straordinaria dedizione con cui lavorate ogni giorno per garantire a tutti un anno scolastico sereno e proficuo.
1: Saronno. La truffa ancora una volta corre sul filo del telefono. Era già capitato anche nella zona, il copione si è ripetuto in questi ultimi giorni con un sedicente maresciallo dei carabinieri che parlava un po' confusamente di multe da pagare per l'ingresso in auto nella ZTL. A quanto pare nessuno ci sarebbe cascato, ma non sono mancate le segnalazioni dell'accaduto ai carabinieri, quelli veri.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Saronno News. Milena Reina e Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati in questo mese di settembre. Non ci siamo ancora sentiti e quindi un caloroso saluto. Con me c'è Gigi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno radioascoltatori, ben ritrovati sulla DAB, anche perché abbiamo problemi con l'FM, per cui la radio l'ascoltate sul DAB, l'ascoltate in tutta la Lombardia e anche in parte del Piemonte, per cui è la nuova tecnologia alla quale bisogna abituarsi.
0: E poi abbiamo Gigi, il nostro regista, Franco. Grazie. Abbiamo il piacere di riavere con noi una graditissima ospite, è la signora Amalia Casapulla, che è la vicepresidente dell'associazione AVULS.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, bene, Gigi, cominciamo magari per chi non c'è ancora, non abbia bene presente di che cosa si occupa AVULS, con una spiegazione anche proprio del nome di questa associazione.
2: Certo, allora l'AVULS è un'associazione per il volontariato nelle unità locali socio-sanitario.
0: Ecco.
2: Nasce per volontà di Don Giacomo Luzietti ed ha assunto la veste giuridica a Milano il 3 ottobre del 1979. A Saronno è presente dal 1981. Siamo presenti comunque in tutto il territorio nazionale con circa 130 associazioni e oltre 5.000 volontari.
0: Ecco, benissimo.
1: E voi vi occupate soprattutto dell'aspetto socio-sanitario, per cui volontariato.
2: Esatto, proprio l'acronimo ce l'ha presente, associazione volontariato nelle unità locali socio-sanitario.
0: Sanitario. Ecco, benissimo. Adesso possiamo magari dire qualcosa su il tipo di volontariato che si svolge in AVULS, perché so che agite in varie posizioni.
2: Sì, veramente. Sì, sì. Vabbè, diciamo prima, volevo sottolineare che è un'associazione libera, autonoma, apartitica, di cittadini che alla luce dei principi cristiani si mette al servizio delle persone in uno stato di bisogno e di sofferenza.
0: Ecco, quindi teniamo presente
2: sempre questa
0: premessa, diciamo.
2: Esatto. Il nostro servizio, appunto, essendo presenti dal 1981, collaboriamo con l'ospedale di Saronno, precisamente in pronto soccorso, nei reparti di medicina e nefrologia. Poi siamo presenti anche nelle case di riposo, nelle RSA sempre del territorio, quindi la Focris, Gianetti e Sant'Agnese, e poi collaboriamo tramite i servizi del comune con un'assistenza domiciliare. Abbiamo anche collaborazioni con diverse strutture sempre sul territorio, come Casa di Marta, dove siamo presenti nella mensa di Betania, distribuzione pasti, nell'Emporio della Solidarietà, che è un mini market presente nella struttura, e poi nella distribuzione anche degli abiti e di altri bisogni.
0: Sì. Quindi fate proprio una rete, vero Gigi?
1: È assolutamente una rete quella che fanno ed è, guarda caso, giusta l'associazione in questo spazio che si chiama appunto Fare Radio per Fare Rete, per cui capita proprio a fagiolo, come si dice. Sì. Ecco, però noi dovremmo parlare di qualcosa di importante,
0: sì,
1: che è il discorso di questo corso per il volontariato sociosanitario che voi state promuovendo e che inizierà a breve.
2: Certo, iniziamo a breve, è il nostro 21esimo corso base, e diciamo che per fare volontario e soprattutto nello specifico il volontario dell'AVULS ha la necessità di frequentare questo corso proprio per aiutare ad orientarsi nei vari servizi. Volontario non ci si improvvisa, perché siamo tutti bravi nel fare delle buone azioni verso la persona, verso una terza persona, verso una persona che ha bisogno, magari se solo guardiamo il vicino, eccetera. Però nello specifico il corso base serve proprio ad acquisire i punti che lo qualificano come persona capace di portare sollievo a chi soffre, in totale gratuità. Garantisce la continuità del servizio e diffonde la cultura della solidarietà e della condivisione. E all'interno di questa della nostra associazione siamo diciamo diversi gruppi di settore che si occupano delle diverse, dei diversi bisogni, come per esempio nell'ospedale, ecco. C'è il gruppo ospedaliero, poi c'è quello domiciliare e quello delle case di riposo.
0: Ecco, proprio su questo volevo soffermarmi un attimo. Per quanto riguarda il volontariato nell'ospedale, che cosa è tenuto a fare? Dopo vediamo bene tutto il calendario e le varie situazioni del corso base, perché è importante. Però, tanto per dare un'infarinatura, magari per indirizzare il volontario che vuole aderire, cosa fa un volontario a livello di ospedale? Cioè, cosa è tenuto a fare? Cosa fa a livello di casa di riposo e del domiciliare? Vorrei proprio anche con degli esempi pratici.
2: Sì. Allora, nello specifico il volontario che è presente nell'ospedale, in questo caso noi siamo presenti nel pronto soccorso, sì. Nel reparto di medicina e nefrologia. In pronto soccorso diciamo che abbiamo un inizio di approccio verso soprattutto le persone che accompagnano diciamo un familiare che in quel momento ha bisogno del pronto soccorso per qualsiasi motivo, quindi diciamo che siamo di sollievo e abbiamo un approccio per metterlo nelle condizioni più tranquille per poter affrontare quel momento, che è un momento abbastanza particolare, preoccupante e diciamo destabilizza un attimo la persona che viene anche che accompagna, che può essere un padre, un genitore, un figlio, un marito, una moglie, eccetera,
0: che
2: eccetera.
0: Sono in un momento anche,
2: esatto, che
0: di
2: sono
0: agitazione.
2: In un momento di agitazione, quindi il nostro compito è quello di ascoltare anche in quel momento soltanto quello che ha da dire e di raccogliere diciamo il suo sgomento e di cercare di tranquillizzarlo, ecco. Poi nei reparti di medicina naturalmente siamo presenti negli orari dove non c'è l'orario di visita. Ma siamo in momenti diciamo un po' vuoti dove la persona, il volontario si avvicina alla persona allettata e ci si conosce, si chiede come sta, per quale motivo si trova in ospedale e magari si possono affrontare anche diverse argomentazioni, se non sulla malattia ma anche magari della persona, eccetera. Si possono trovare anche persone che in quel momento magari non se la sentono di parlare, di discutere, magari anche solo la vicinanza di una persona può sollevare, diciamo, e può in quel momento togliere dalla mente del malato magari la sua situazione di difficoltà e di bisogno.
0: Certo, ecco. E questo servirà anche proprio l'intervento dello psicologo a livello del corso base, proprio,
2: esatto,
0: per far capire,
2: esatto,
0: quando intervenire e quando invece affiancare e basta.
2: Infatti nel nostro corso ci sono appunto degli incontri diciamo mirati anche per questo tipo di approccio.
0: Certo, e invece per quanto riguarda le RSA?
2: Per quanto riguarda le RSA, la classica compagnia vicino all'anziano, si va lì, si può giocare a carte se la persona se la sente, si discute, si ha un colloquio magari con la persona anziana che di solito ricorda le cose di quando era giovane, quindi ti racconta la sua vita, magari il marito, i figli, ecco, ti fa un po' la cronologia del suo vissuto e lì è l'importante ascoltare.
0: Esatto, la vicinanza dell'ascolto.
2: Anche tenendogli solo la mano in quel momento, perché si sa che gli anziani anche solo il contatto fisico è molto importante.
0: Sì, ecco. Perché si sentono appoggiati.
1: Ecco, dopodiché, esatto, c'è l'assistenza domiciliare.
2: L'assistenza domiciliare dove io ho operato, perché io faccio parte appunto del gruppo domiciliare, e diciamo che il servizio che ci viene segnalato spesso dal comune dove ci sono famiglie magari che hanno bisogno, ecco, noi possiamo alleggerire i vari momenti, tipo non so, una famiglia che si trova in difficoltà perché ha un bambino con delle problematiche che possono essere di salute, psicologiche, sì, eccetera, e quindi sono di appoggio a queste famiglie.
1: Ma sempre nell'ambito sociosanitario.
2: Sempre nell'ambito sociosanitario. Poi come il domiciliare adesso negli ultimi anni si è un po' diciamo allargato anche in diverse istituzioni del tipo come Casa di Marta, anche lì sei a Mensa di Betania, è un luogo, è una casa che accoglie le persone bisognose e quindi c'è la distribuzione in quel caso dei pasti, oppure nell'Emporio della Solidarietà per aiutare le persone a fare la spesa.
1: Ecco, diciamo che comunque nel corso di base che voi andate ad approntare appunto partendo da sabato 19 settembre, da quello che leggo, sì. C'è un discorso più che altro di comunicazione e socializzazione.
2: Sì,
1: per
2: sì.
1: cui insegnate ai volontari come comunicare, per cui entrare in sintonia col paziente allettato o con la famiglia che si trova in difficoltà perché ha delle, dei problemi, delle patologie magari in casa che da dover risolvere, per cui è senz'altro qualcosa, un approccio che prepara il volontario a essere solidale ma nella maniera giusta e senza andare a inferire dove già purtroppo esiste una patologia che inferisce.
2: Infatti nel corso base affrontiamo anche diverse tematiche oltre a quello sociale che diciamo adesso, anche legislativo, psicologico, perché appunto dobbiamo essere anche a conoscenza di quali sono i nostri limiti.
0: Esatto.
2: Soprattutto quando tu sei un volontario nell'ospedale.
1: Certo.
2: Cioè c'è una struttura, c'è una direzione sanitaria, ci sono degli infermieri, ci sono degli OSA. Tu non ti puoi sostituire a queste persone.
1: Assolutamente, devi essere di supporto.
2: Perché capisco che il volontario è sempre a voglia in quel momento di aiutare, però soprattutto quando frequenta queste istituzioni, negli ospedali, nelle case di riposo, anche lì ci deve essere un rispetto della persona. Non puoi andare dall'anziano a prendere dargli la caramella quando poi
0: esatto,
2: è diabetico.
0: Certo.
2: Cioè, tu queste cose le devi sapere, cioè devi essere a conoscenza. Ripeto, il volontario non ci deve improvvisare.
0: Sì,
2: siamo tutti capaci di poter fare del bene se abbiamo voglia, ma in questo caso nell'associazione lo dobbiamo fare in punta di piedi.
0: Esatto, non ci si deve sostituire
2: assolutamente
0: al personale infermieristico,
2: assolutamente, nel caso di, ma anche quando, soprattutto quando entri nella famiglia,
0: quando entri
2: in una famiglia, a maggior ragione devi avere rispetto, perché in ogni famiglia ci sono delle regole, ci sono delle situazioni diverse, c'è una conduzione familiare che non è magari uguale alla tua, quindi va rispettato questo.
0: Ecco, Gigi, se sei d'accordo, io prima di spiegare bene nel dettaglio tutte i vari incontri, leggerei una piccola frase che è molto importante secondo me, messa sul volantino. AVULS, lavorare insieme per servire meglio.
2: Esatto.
1: È un po' il concetto che spiegava appunto Amalia prima, sì, di come deve essere preparato, istruito e formato un volontario AVULS.
2: Comunque
1: io direi di andare con uno stacco musicale e dopo inizieremo a parlare invece di giornata per giornata di come si terrà il corso.
0: Il corso.

0: E ritorniamo in diretta di studi di Serrano di Radio Orizzonti in Blu. Abbiamo la grita ospite Amalia Casapulla di appunto dell'associazione Avuls che si occupa appunto di volontariato sociosanitario, ma parliamo soprattutto di questo corso base che si tiene ogni anno e quest'anno partirà esattamente il 19 settembre.
1: Posso correggerti, di solito noi abbiamo una cadenza tra i 2 e 3 anni, sì. E diciamo che questo è il nostro 21esimo di Saronno corso che facciamo, e con il patrocinio del Comune di Saronno, con Regione Lombardia e anche con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona. Allora, il corso base partirà esattamente il 19 settembre presso Casa di Marta, che è la nostra sede nazionale, noi abbiamo lì la nostra segreteria, ed è in via Petrarca 1 a Saronno. Il corso è aperto a tutti gratuitamente, ha una durata circa di un mese, infatti l'ultimo giorno sarà il 17 di ottobre, e le giornate impegnate saranno quelle del mercoledì. L'orario sarà tra le 8:30 fino alle 10:30 di sera.
2: 20:30, 22:30
1: e il sabato dalle 15 alle 17 il pomeriggio.
2: Vorrei interromperti solo un attimo. Dimmi. Bisogna iscriversi.
1: Bisogna iscriversi. Adesso poi diciamo darò i vari indirizzi, le varie modalità per contattarci. Poi avremo all'interno di questo mesetto una giornata residenziale che sarà esattamente il 3 di ottobre, un sabato, dove ci troveremo alle 10:30 circa. Avremo una prima parte di relazione e poi avremo una pausa pranzo insieme, che è un modo per creare tra i nuovi iscritti e i vecchi volontari, permettetemi questo termine, un momento di aggregazione, di condivisione, anche perché in quei momenti lì di solito ci espongono le loro perplessità, sì, i loro dubbi, se poi il corso è piaciuto, se vogliono approfondire alcune tematiche. Ecco, serve anche per conoscerci meglio. Affronteremo, come ho detto prima, diverse tematiche di rilievo sociale, legislativo e psicologico, che aiuteranno appunto i futuri volontari a relazionarsi con la persona in difficoltà e a servire meglio i loro bisogni. Allora, per le informazioni, allora, il nostro indirizzo email è avuls.saronno@gmail.com. Poi abbiamo il nostro telefono della nostra segreteria, della nostra federazione Avuls, che è 02 960 1971. Abbiamo anche un sito internet www.avuls.org. Comunque troverete anche dei nostri volantini che sono stati distribuiti presso le nostre parrocchie, e dove appunto ci sono segnati tutte le date, i vari incontri, i nomi dei nostri relatori che affronteranno con professionalità le diverse tematiche e argomentazioni.
2: Infatti, è un volantino molto chiaro e preciso, con tutte anche le informazioni per potersi iscrivere, per poter chiedere e per potersi iscrivere, insomma.
1: Certo.
0: Poi vi leggo che voi lascerete anche un attestato di frequenza di idoneità.
1: Esatto, diciamo che con la conclusione del corso, in quel 17 di ottobre, avremo la testimonianza appunto dei vecchi volontari e poi faremo dei piccoli, ma formalmente dei colloqui finali, dove appunto poi si attesterà l'idoneità al servizio di volontario Avuls. Ecco, diciamo che il corso base per i nuovi è una specie di infarinatura delle varie tematiche, ma è aperto anche a noi perché serve anche a noi a rispolverare, ma anche ricordarsi di ciò che abbiamo vissuto e di ciò che poi viene anche sottolineato nel corso base. Portiamo anche la nostra testimonianza, esatto, così anche i nuovi iscritti entrano, diciamo, in questo piccolo meccanismo che è quello del volontariato Avuls.
2: Perché c'è la parte teorica, che è quella che si svilupperà,
1: esatto,
2: all'interno
1: però
2: del
1: il
2: corso,
1: volontario è
2: ma c'è la parte,
1: esatto,
2: pratica di chi ha già fatto questo e magari
1: siamo di aiuto, diciamo, aiuto, noi aiutiamo, ecco il discorso che facevamo prima, lavorare insieme per servire meglio. è proprio il nostro slogan.
2: Ecco, io qui sto guardando Gigi e ci sono delle cose molto interessanti. Non facciamo proprio nello specifico tutte le giornate, però noto che ci sono molti interventi di psicologi e di psicoterapeuti. Perché? Perché per poter studiare l'identità del volontariato e anche elementi per una migliore conoscenza di sé, vedo, è importante avere questa infarinatura.
0: Ecco, ma loro spiegano veramente bene nel folder che ci è stato presentato quali sono i punti qualificanti del volontario ARVULS, perché il mood poi dell'associazione è lì. Cioè, il perché, no? Portare sollievo e sostegno a chi soffre, la totale gratuità del volontario, la continuità e l'organizzazione all'interno di un gruppo.
1: Quello
0: per
1: che dicevo
0: cui essere...
1: prima, cioè, se poi il volontario sceglie in che settore orientarsi, no? Nell'ospedaliero, nel domiciliare oppure nell'RSA. Lì c'è un gruppo che lo accoglie, ecco, e che diciamo lo aiuta nel suo primo approccio, esatto, perché comunque il volontario verrà sempre affiancato da un altro volontario che ha già esperienza e quindi incomincia a valutare, perché può capitare anche che magari in quel momento, poi dopo affrontando alcuni problemi, tematiche, dopo magari dice no, ma preferisco orientarmi da cioè dobbiamo diciamo essere anche noi sinceri nel voler operare nell'ambito giusto,
2: in quello che ci si sente di fare.
1: Io quando ho fatto il mio corso base risale al 1999, io ero subito orientata verso le persone anziane e quindi io sono subito entrata nel domiciliare, perché ai tempi si frequentavano molto, cioè diciamo il bisogno era proprio nella famiglia, mentre oggi ci sono tante strutture dove queste famiglie vengono seguite, eccetera, quindi noi facciamo diciamo in collaborazione con appunto con i servizi sociali di Saronno, noi riusciamo anche a fare parte integrante di questo aiuto familiare, ecco.
0: Ecco, in effetti, guarda caso, nel mood che vi leggevo prima c'è anche la collaborazione con le istituzioni, no? La formazione di base e permanente e poi diffondere la cultura della solidarietà, per cui diventa anche un insegnamento che il volontario poi propone ai conoscenti per poter creare nuovi volontari in futuro.
2: Potremmo leggere velocemente almeno chi interverrà. Abbiamo Francesco Agrusti, che è il presidente dell'AVUS di Saronno, la dottoressa Daniela Rossetti, assistente sociale del comune di Saronno, la dottoressa Roberta Tagliasacchi, responsabile della direzione medica dell'ospedale di Saronno, la signora Laura Biella, coordinatrice infermieristica della casa di riposo Focris, il dottor Luca Masera del CSV, Centro Servizi per il Volontariato di Varese, poi ancora Francesco Agrusti, il dottor Paolo Iervese, che è uno psicologo psicoterapeuta, avremo anche il nostro diacono Massimo Tallarini, che è il direttore responsabile di Radio Orizzonti, poi il dottor Franco Torretta, che è un medico, dottoressa Marta Galluzzi, un'altra psicologa e psicoterapeuta, e la dottoressa Rossella Semplici, psicologa.
1: Ecco, come vedete abbiamo spaziamo in tanti ambiti,
2: in tantissimi ambiti che coprono le tre mission, diciamo,
1: sì,
2: di AVUS.
1: Esatto, esattamente.
0: Meglio di così, fare radio per fare rete, ma voi la rete la fate veramente, perché la fate in campo aperto e come dico io solitamente in prima linea.
1: Sì, sì.
0: Allora, noi siamo volontari comodi, seduti al fresco, col climatizzatore a caldo, col riscaldamento, ma voi siete in prima linea perché toccate dal vivo il bisogno e l'assistenza che
1: e volevo sottolineare una cosa, cioè noi siamo volontari continuativi, cioè nel senso il nostro servizio è continuativo, non è che puoi dire ok, in questo momento mi sento che non sono in pensione, non so cosa fare, così vabbè sì, vado a fare volontariato,
2: cioè poi, ci vuole un minimo di
1: poi inizi il tuo servizio e poi sei preso da altre cose, dici ah non ho più tempo, allora è importante questo, perché soprattutto nel domiciliare la persona ti aspetta, la persona sa che tu insieme decidete un giorno per vedersi, per incontrarsi, per anche solo fare una passeggiata, oppure perché magari ha bisogno di essere accompagnata dal medico, questo soprattutto con le persone anziane e quelle sole, perché magari non tutti hanno una famiglia
2: alle spalle,
1: esatto.
0: Perfetto, è stato un piacere ascoltare appunto da Maglia Casapulla il mood, il lo scopo appunto dell'associazione Abuls di Saronno. Che dire, il nostro nemico è il tempo. Io sentivo già in sottofondo musicale prima Stevie Wonder e Elton John, se non sbaglio, dalla regia, ma penso che sia giusto. No. Non era lui. Ho sbagliato, vabbè, capita anche che sbaglio, però vabbè, l'ascolterò dopo magari io in silenzio da solo. E che dire, i nostri radioascoltatori, rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao, a dopo.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: sostanza dei sogni miei.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: radio più vicino a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, sul DAB che è la nuova tecnologia, dagli studi di Saron. Oggi di volpi al microfono abbiamo Gabriella con me e Franco alla regia, ma soprattutto abbiamo qualcosa di importante di fronte, perché ci sono quattro ospiti, voci conosciute in radio. Prima di tutto io partirei da Elvira Ruocco.
3: Buongiorno. No?
2: Che è la memoria storica di una marca eccezionale, ma dopo la riprendiamo e la svegliamo dopo. Lila Nigro.
4: Ciao a tutti.
2: Silvia Mazzola di Arcadia.
5: Buongiorno,
2: e Rodolfo,
5: grazie.
2: Solera, che è autore di un bellissimo libro che dopo
6: Buongiorno.
2: Vi racconteremo. Ma parliamo di un bicione. Parliamo di un bicione che è stampato su qualcosa di rosso, perché quando si parla di Alfa Romeo si parla di rosso.
3: C'è il rosso e anche il verde del quadrifoglio, quello che accompagna tutte le vetture sportive.
2: Capite perché la memoria storica? Perché mi riprende, ma lei ha ragione.
7: Comunque, Gigi, inizieremo da Silvia Mazzola, la presidente di Arcadia, dell'Associazione Arcadia, perché presenta proprio dopo tutto il lavoro che è stato fatto per questa.
5: Certo.
7: Per questo evento, mostra, ed è un evento comunque,
5: è un evento,
7: è importante, sì.
5: Evento che durerà molto, perché ricordiamo che la mostra è già stata allestita l'8 settembre nell'ufficio di Via Varese di Poste Italiane a Saronno, quindi è visitabile negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio postale,
7: sì.
5: E qual è il tema? L'Alfa Romeo, la storia, le immagini dell'Alfa Romeo, poi sarà esposto anche il libro di cui parleremo dopo con Elvira Ruocco, proprio di cui l'autore Rodolfo Solera, Elvira Ruocco, Alfa Romeo tra storia e passione, perché siamo partiti dal successo che ha avuto l'evento precedente in Villa Gianetti, presentazione di questo libro, e poi quindi c'è stato talmente tanto entusiasmo che ci hanno richiesto questa mostra, soprattutto gli amici del tramvai, che penso che in tanti conosceranno,
7: sì.
5: Perché è un'associazione storica di Saronno, fa tante cose utili e li salutiamo. Oggi non sono potuti essere presenti, però il grazie maggiore va a loro, perché è proprio merito loro se è stato possibile allestire questa mostra. Loro sono abituati, forse lo sapete, loro spesso organizzano mostre proprio in posta,
7: molto,
5: e infatti sì, anzi
7: anche,
5: secondo me
7: sì.
5: Veramente va un plauso a loro, perché è un dono che loro fanno alla cittadinanza. Loro permettono a chi è in coda alle poste di visionare, di rendere un po' più bella l'attesa,
7: anche
5: ecco,
7: di utilizzare
5: osservando
7: il
5: queste
7: tempo.
5: E fanno esatto. Mostre di tanti temi differenti.
7: Sì. Sì.
5: Questa sarà sull'Alfa Romeo, però ne fanno veramente tanti. Loro si sono impegnati tantissimo, li saluto tutti, presidente, vicepresidente, segretario, dopo magari ricordiamo i loro nomi, che hanno, si sono impegnati tantissimo veramente, e visitate anche la loro sede, perché hanno un patrimonio storico inestimabile loro, quindi
7: ma verranno anche da noi,
5: va bene, bene.
2: Ecco, ma il patrimonio storico inestimabile, scusatemi,
5: sì?
2: La gente è Elvira Ruocco.
5: Sì, perché questa mostra assolutamente
2: no,
5: sì.
2: Perché se si parla, se si parla di un museo, ma non perché lei abbia
7: la
2: l'età di chi si
7: conta,
2: cioè, lei è giovanissima, è ancora bionda, per cui cioè,
7: sì.
2: È giovanissima, no, mentre la figlia è un po' è mora.
7: È nata così lei.
2: È nata così, cosa dobbiamo fare?
7: No? Avevo già
2: intasti
7: capelli,
2: tantissimi. Per cui, che dire, invece, quando si parla di Alfa Romeo si parla di Elvira Ruocco, perché indiscutibilmente la memoria storica a livello internazionale è Elvira Ruocco, che oltretutto noi abbiamo il piacere di averla come collaboratrice
7: sì.
2: In radio.
7: Sì.

0: c'era l'intervista, lui mi faceva delle domande e io facevo le risposte, davo delle risposte. Quindi abbiamo spaziato un po' su tutto, e non soltanto sulle vetture, ma sulla storia, l'origine, sui collaudatori, sui progettisti.
1: Sulla vita della famiglia.
0: Esatto, e ho dedicato poi l'ultimo capitolo, diciamo così, a quello che ho dovuto fare io da sola, che poi chi avrà voglia di comprare il libro, e nella mostra lasceremo dei biglietti dove ci sarà le indicazioni per l'acquisto presso la libreria dell'automobile, che è l'editore, ecco. E quindi Randolfo, vuoi dire un pochino come ci siamo incontrati, anche se l'ha già detto, però è sempre
1: ecco, per chi magari non ci qualcuno nuovo c'è sempre che ci ascolta.
2: Sì, io dico sempre che il merito del nostro incontro, che non era il primo incontro, perché noi ci siamo conosciuti 40 anni fa per un motivo legato naturalmente alla storia dell'Alfa Romeo, in particolare alla storia di un'automobile, di un esemplare particolare. Il merito, dicevo, di Leila Maspes, che è la figlia del grande Diego Maspes, storico officina, storico meccanico Alfa Romeo specializzato di Como. E conoscendo entrambi, Leila ha trovato subito lo spunto giusto, ha detto: ma perché non vi mettete insieme, che riusciamo a organizzare la memoria storica di Elvira, che è ricchissima, in un libro che possa poi diventare patrimonio di tutti. E così è stato. Come diceva Elvira, il libro è nato come, più che un'intervista, come un lungo dialogo. Un lungo dialogo tra me e lei, in cui abbiamo potuto spaziare un pochino ovunque, su tutta la storia dell'Alfa Romeo, dal 1910 fino praticamente ai giorni nostri. E questo tema si inserisce molto bene nella mostra di cui stiamo parlando, che è concentrata a livello visivo, perché sono tutte immagini in esposizione, concentrata particolarmente sulla storia della pubblicità Alfa Romeo. Ci sono dei documenti molto interessanti che partono fin dagli esordi della comunicazione Alfa Romeo, quindi mi pare dal 1915 o 20 addirittura.
0: No, dal 1910, anno della sua fondazione, l'Alfa si è affidata a grandi cartellonisti come Marcello Dudovic, Gino Boccasile, Walter Molino e altri, che esprimendosi nello stile Liberty e della Belle Époque realizzarono manifesti che sembrano più dipinti che vere e proprie pubblicità, e lo vedrete perché veramente sono molto belli.
2: Ecco, difatti la cosa interessante è che osservando, guardando questi cartelloni pubblicitari o anche queste pagine pubblicitarie tolte da riviste, si può apprezzare proprio tutto l'excursus storico dell'Alfa Romeo, che, essendo la pubblicità molto vicina ovviamente al gusto del momento, dà proprio una documentazione dell'evolversi del costume, dello stile di vita, eccetera.
0: E infatti molti sono le foto delle, diciamo, le pubblicità delle donne eleganti accanto alla vettura, perché comunque la donna dava un'immagine anche di sicurezza, di tranquillità nella guida, no?
1: Ecco. Anche della bellezza di questo, esatto, di questo marchio, perché ci sono, è un pezzo di storia sicuramente che si vede in atto, e in più è un'eccellenza, è sempre stata un'eccellenza italiana.
2: Ma poi c'è un fatto particolare che si abbina bene al concetto di femminilità, perché Alfa Romeo, a parte il fatto che l'automobile è femmina per definizione,
0: D'Annunzio
2: lo decise, e così è stato per sempre.
1: Non la guida, facciamo autocritica.
0: In Francia si chiama la voiture, quindi provò una Fiat, non lo disse per l'Alfa Romeo, ma una vettura Fiat, una torpedo, e disse l'automobile è femminile perché ha, diciamo, la grazia, ma comunque anche, diciamo,
3: la grinta, il carattere, lo stile, la qualità, cioè,
1: tutte le qualità delle donne.
3: Esattamente. Noi maschietti siamo in difficoltà,
2: siccome,
3: va bene, mettiamo.
2: Giusto per avere una piccola puntata di maschilismo, siccome l'automobile è soprattutto un oggetto di desiderio maschile, l'automobile a finire che rappresenta in pieno lo stereotipo,
3: il desiderio dello
2: stereotipo
3: della
2: seduzione femminile.
1: Anche se l'automobile spesso prende il posto della donna.
2: Ma questo purtroppo ogni tanto
1: comunque
2: succede.
1: Comunque dobbiamo dire che
3: il massimo,
1: diciamo,
3: sarebbe una bella Alfa Romeo con una bella donna. Basta.
1: No, il volante
3: cosa vuoi di più della vita?
1: Che è quello che guida proprio.
0: Io vorrei coniare uno slogan: adesso siamo quattro signore qua.

0: Allora, Alfa al volante, guida affascinante. Anche perché devo fare un riferimento alla mostra che mi è preceduta.
1: Elvira, esatto. Io ti consiglio di registrarlo questo slogan,
0: sì,
1: perché potresti avere.
0: Me lo scrivo,
1: sì,
0: guarda. Mi torna più in mente. La mostra che ci ha preceduto,
2: sì,
0: no?
2: Esatto,
0: quella della mia amica Elisabetta Cozzi,
2: con cui tu hai collaborato, Gioia, tra l'altro.
0: Gioia e motori.
1: Gioia e dolori.
0: Solo gioia e basta.
1: Senza i dolori.
0: Solo gioia e basta.
1: Solitamente finiva con dolori, però vabbè.
3: Senza dolori. Gioia senza dolori.
1: Ecco. Io direi di dare uno stacco musicale, ma proprio veloce, guarda caso inerente poi all'Alfa Romeo, certo. E dopo ritorniamo a parlare con Elvira Rocco e tutto il suo staff.
2: Il gruppo.

0: E ritorniamo in diretta degli studi di Saronno, ma mi viene in mente una cosa, io di fronte all'Il Nigro, no? Per cui è un quadro, no? Poi oggi color confetto, per cui è un quadro, no?
1: Ma il merito, in onore delle donne, ma il merito, visto che parliamo della storia della mia mamma.
0: Il merito non è tutto tuo.
1: No.
0: Di chi è?
1: Della mia mamma. Mia mamma che mio padre, però mia mamma è stato un grande esempio per me, perché è stata una grandissima mamma. Io sono stata educata alle regole, insomma, del vivere civile, dell'amicizia, dell'essere solidale, dell'amore verso il prossimo, del rispetto, perché l'ho imparato a casa mia e quindi è stato il mio primo imprinting, la famiglia. Come diciamo anche, sì, quando parliamo dei problemi legati alla scuola, e poi questo, certo, vabbè, è un'altra cosa di cui parleremo ancora se vi va. E poi la cosa bella è che comunque io ho l'orgoglio di avere una mamma che è stata importante nel suo lavoro, ma non ha mai perso la sua umiltà, la sua gentilezza, la sua disponibilità, perché ancora oggi risponde a tutti, e per lei è un lavoro, non è un hobby, cioè sta ore e ore al computer, è ancora pronta e precisa nelle sue risposte, perché ama questo mondo da quando c'è entrata. C'è anche la storia del suo innamoramento nel libro, quindi io l'ho letto e insomma anche se l'ho vissuto a leggere nel libro mi ha emozionato, guardate la pelle d'oca, prova che è quello che dico è vero, cioè leggere la storia della mamma che io l'ho vissuta da figlia nel libro, figlia, esatto, è stata un'emozione grandissima. E poi, tanto perché ho qua la Silvia che sto tenendo per mano, no, è vero, io con la Silvia ho trovato veramente una sponda importante, perché abbiamo la stessa sensibilità sui temi che importanti, contano, di cui vogliamo essere, diciamo, anche promotrici sul territorio saronese, quindi direi che abbiamo fatto un'unione. Poi il nostro cavaliere che arriva con la macchina dell'Alfa, la bella Giulietta, cosa vogliamo di più dalla vita?
2: Cioè, allora, è proprio un quadretto, è in vero, questo caso.
1: Una cosa che vorrei dire, sì, prima che poi così lascio parlare gli altri, volevo ringraziare Fabrizio Vendramin, che è stato mi ha dato questa gioia di fare un dipinto per la mamma, e sarà esposto all'inaugurazione, potrete anche, bene, chiacchierare con lui, perché insomma è un personaggio importante, è un artista.
2: Prima che ci dimentichiamo, diciamo quando viene,
3: esatto, l'inaugurazione, che ci stavamo dimenticando, perché sì, sarà un evento veramente importante e spero anche divertente, perché le inaugurazioni sono sempre qualcosa di frizzante. Ora, il 19 settembre alle 10:30 presso l'ufficio postale di Via Varese a Saronno ci sarà l'inaugurazione ufficiale di questa mostra. Potete già visitarla nel frattempo, sì, anzi andate numerosi, però il 19 ci sarà l'occasione di parlarne, ci saranno gli esponenti di Poste Italiane, che ringrazio perché loro colgono questa opportunità di mettere a disposizione gli spazi alle associazioni del territorio, ed è una bella unione, secondo, certo, me una bella occasione che forniscono a noi associazioni, soprattutto il tramvai che poi ci mette anche il materiale ovviamente, però grazie Poste Italiane, perché è veramente, sì, una bella cosa, una bella iniziativa,
1: certo,
3: per il territorio.
1: Possono chiedere, fare domande alla mamma, conoscere Rodolfo,
3: esatto, durante,
2: presente all'inaugurazione,
3: durante l'inaugurazione,
2: certo,
3: lo diciamo, ci sarà, sì, una, sì, specie di intervista, sì, a Elvira Ruocco e Rodolfo Solera, e non diciamo da chi, vedrete poi, ascolterete poi dal vivo chi farà le domande.
2: Comunque la mostra è già visitabile, sì, perché alle Poste c'è già la mostra, esatto, potete cominciare a vedere, ma l'inaugurazione ufficiale, diciamo, sì, quella proprio, sì, il 19 settembre, sì, con la alle 10:30, sì, con, sì, la presenza di Elvira Ruocco,
0: dell'autore punto Rodolfo Solera,
2: penso Lilla, certo, e penso anche Arcadia,
3: se sarà, e il tramvai, voglio citare i loro nomi, allora Giordano Barbieri il presidente, il vice Rocco Gianni e Giuseppe Di Stefano che è il segretario del tramvai, ecco, ci saranno tutti.
0: Ma io vorrei dire una cosa sola,
1: Pincione, che lo voglio salutare, sì, sì, ci ha aiutato tanto, ecco, sull'aspetto legale,
3: sì, fa veramente tanto anche lui, sì.
0: Poste Italiane, sì, con questa mostra cavalca un marchio veramente più importante, sì, di Poste Italiane, perché Alfa Romeo è nel mondo.
4: Ma certo, io voglio dire, se ho ancora la possibilità di dire qualcosa,
2: sì,
4: che nella mostra ci saranno delle vetrinette, ho portato anche degli oggetti miei personali. Per esempio, innanzitutto abbiamo preparato una storia cronologica dell'Alfa Romeo dal 1910 86 prima di essere assorbito dal gruppo Fiat,
2: sì.
4: Poi c'è una pubblicazione molto interessante che è attinente alle Poste, perché è un libro che è difficile di trovare, l'automobile nel francobollo, e poi ho portato anche qualche annullo postale relativo alle vetture dell'Alfa,
2: sì,
4: Romeo,
2: sì.
4: C'è poi diversi depliant, specialmente quello di un motore stellato, perché l'Alfa Romeo non ha fatto solo automobili, anche i motori di aviazione,
2: anche i motori, esatto, bene, questo è già un'altra novità.
4: E
2: insomma,
4: poi anche Rodolfo Solera ha voluto, come vuol dire, impreziosire questa vetrinetta con alcuni suoi, diciamo, modellini della sua collezione.
2: Perché poi penso sia un alfista.
1: Però il giorno dell'inaugurazione vedrete dei pezzi unici, dei trofei unici che non si possono vedere nessun'altra parte se non alla posta, che porteremo per l'occasione dell'inaugurazione. Quindi se siete curiosi di vedere oggetti unici, venite, perché ne vedrete delle belle.
3: E sono tutti pezzi di storia, quindi non perdeteli.
0: Sarà perfetto, purtroppo il tempo sta per scemare nel vero senso della parola, ve lo ricordo. Via Varese 130 Saronno, ufficio postale, no? Il 19 settembre alle ore 10:30, non mancate perché è un evento internazionale.
3: Esatto.
4: Grazie.
0: Grazie a Elvira, soprattutto per l'impegno e la passione che ci metti nel raccontare a tutto il mondo chi è stata e che cos'è ancora Alfa Romeo. Grazie all'autore del libro Rodolfo Solera, grazie a Lilla Nigro.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a Silvia Mazzola di Arcadia.
3: Grazie come sempre a voi.
0: E al tramvai. Grazie. Grazie ancora a voi, mi raccomando.
3: Ciao.
0: Rimanete su Radio Orizzonti Blu.
2: A risentirci.
0: Ciao a tutti.

0: News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
2: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Baba El Mandeb, Marco Bolini.
3: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei, mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza. Una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
4: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capaci di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero per capilista, bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Delibera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
0: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata dal 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
6: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un bilocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza, l'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
7: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
8: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
9: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
8: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000 in Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti, presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
10: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma ha presentato i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacobbe e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie francese Per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, Un anno di novelle di Alfonso Veneroso, invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
11: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
10: Daniele Bungaro, linea allo studio.
1: Anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
12: Fondazione era partita come un soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. E oggi siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove mettere insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
1: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sulla app Play 2000, disponibili gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: così male.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Da uno specchio. In Val d'Ossola c'è un piccolo borgo, Viganella, che conta poco più di 200 abitanti. Qui il sole a novembre scompare e fa ritorno a febbraio. Poiché in questi mesi le montagne che lo circondano non permettono ai suoi raggi di arrivare a valle. Per riflettere la luce solare e indirizzarla verso alcuni punti nevralgici nelle vicinanze del paese è stato montato uno specchio di 40 metri. Il buio dura 83 giorni e termina il 2 febbraio, giorno in cui si celebra il ritorno del sole con una meritata festa. Spello, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, è celebre per le sue infiorate, spettacolari tappeti floreali realizzati in occasione del Corpus Domini. Questa tradizione ha origini antiche. Una testimonianza del 1602 documenta l'uso di fiori sparsi nella chiesa durante la celebrazione. Tuttavia, l'infiorata moderna prese forma nei primi decenni del Novecento.

quando una donna, intorno al 1930, creò una semplice decorazione floreale sulla strada. Oggi l'evento attira migliaia di visitatori che ammirano le straordinarie creazioni effimere, frutto di mesi di preparazione e di una notte di intenso lavoro.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Ho spiegato le vele nel sole, ho guardato le albe, i colori e i tramonti, calpestando la terra, scivolando sul mare,

Ho vissuto due vite, la prima correndo e l'altra nei giorni infiniti, passati leggendomi quello che ho dentro, raccontando una storia

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.